su Pleasure Night Major League. Peter Pan. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.

0: Ammazza, oh, che carica, sono più carichi di noi,
1: Ma l'hai sentita alla fine? Con Alice.
0: Con Alice, non ce la frega se ci sia Alice o meno.
1: Ma che carino che sei.

0: Buon pomeriggio, principessa.
1: Buon pomeriggio a te, principesso.
0: Tutto a posto, tutto
1: sì,
0: bene.
1: Tutto bene.
0: Come
1: tutto
0: andiamo
1: bene.
0: Questo martedì 29 di settembre?
1: Alla grande, tu sei distrutto o sei vivo?
0: Beh, guarda, sono mezzo distrutto, mezzo vivo, però devo salvare il pomeriggio in qualche modo.
1: Ah,
0: quindi
1: sì,
0: vengo
1: sì.
0: qui a farti compagnia, ma soprattutto vengo qui a fare compagnia anche ai nostri ascoltatori. Per chi si fosse perso la novità, per questa settimana saremo in sostituzione di Muva nella casa, io e Alice Serini.
1: Dalle 15 alle 17. Fino a venerdì, se teniamo botta.
0: Fino a venerdì, esatto, se teniamo botta e se non ci ammaliamo di nuovo, perché a quanto pare, ragazzi, gira, eh. E come se gira, porca di quella miseria.
1: Ma non solo il raffreddore.
0: No, esatto, esatto, gira un po' di tutto, anche calamite stanno continuando a girare, perché a quanto pare
1: vero.
0: I nostri ascoltatori non stanno perdendo il trend.
1: No, infatti c'è qualcuno con noi qui che ci ha regalato delle calamite e poi dei portachiavi, è stato carinissimo, lo ringraziamo, grazie.
0: Esatto, grazie mille. E noi ringraziamo voi che avete appena aperto bene le orecchie, perché sta arrivando anche adesso alle 15.06 un nuovo disco
1: molto figo.
2: Attenzione,

0: Dance, dance, questo Peter Pan. Ed oltre ad essere belli carichi, siamo anche belli contenti in questo martedì 29 di settembre.
1: Ciao,
0: perché?
2: Ciao!
3: Ciao!
4: Una grandissima novità! Mi hanno fatto il contratto a tempo indeterminato dopo 6 mesi! Che è culo sfondo che ho! Comunque, belle canzoni. Adesso che c'è anche il sole, che stamattina c'era la nebbia dove non vedevi un palmo dal naso, è una figata assurda. Ciao.
0: Pensa che Rocky è da tipo 3 anni che aspetta il contratto, eppure niente, neanche a tempo determinato. Pensa te, indeterminato, figurati, impossibile.
2: Lei però che adesso ha l'indeterminato ufficialmente può andare a comprare casa, no?
0: Può andare a comprare casa e può prendersi anche un sacco di giorni di malattia, perché secondo me sarà una di quelle ragazze che appena la piazzano lì a tempo indeterminato, bam, subito malattia, si
2: ma
0: fa così.
2: Ma che ne sai tu? A proposito di casa, però, c'è un'applicazione che traccia la corsa, la famosissima Strava, che è diventata anche un indicatore per valutare la qualità dei quartieri.
0: Esatto, perché ha tirato fuori un nuovo metodo che si chiama Global Heat Map di Strava, che praticamente rappresenta un po' tutte, rappresenta una mappa che mostra in tutti gli utenti che fanno appunto le corse, l'attività fisica, quindi insomma cose in generale delle persone, che sappiamo già un pochettino come funziona.
2: Certo, infatti quando cerchiamo casa di solito guardiamo sempre le stesse cose, quanto è costa, quanto è comoda con i mezzi, quali servizi ci sono, ma in realtà questa nuova applicazione potrebbe aiutarci proprio a capire dove si concentrano le corse e quindi di conseguenza dove ci sono aree verdi in cui si vive meglio, piste ciclabili, strade sicure, spazi verdi.
0: Però pensa che questo è stato fatto uno studio su questa cosa qui ed ha dimostrato che la presenza di tante persone, ok, all'interno di una mappa viene definita anche in base alla loro economia, quindi hanno detto che se tu vivi in una città di ricchi c'è la possibilità di trovare molti più segnali, molte più attività percorse dalle persone.
2: Beh, ma perché loro hanno più tempo libero e quindi alla fine si divertono, vanno a correre.

0: Life, Fisher and Florence Harman qui su Peter Pan, e stiamo parlando appunto di questa applicazione Strava, che per chi non la conoscesse nasce come app per registrare gli allenamenti, ma le sue mappe abbiamo scoperto che possono raccontare effettivamente qualcosa di più grande
1: sulle città. Infatti, se amici all'ascolto siete alla ricerca di una casa nuova oppure di una nuova zona in cui trasferirvi, avete un nuovo indicatore, perché questa applicazione, oltre a registrare gli allenamenti, può anche indicarvi la presenza di parchi, piste ciclabili, strade sicure e spazi verdi, ma anche e soprattutto quanto un quartiere sia adatto a fare attività fisica.
0: Esattamente, perché appunto hanno fatto anche uno studio e hanno dichiarato che effettivamente nei quartieri dove si possono vedere più attività, dove vengono registrate più attività fisiche, sono caratterizzati da persone molto ricche, quelle che hanno un sacco di tempo libero e che quindi non sfruttano il tempo non passando le giornate a utilizzare il telefonino, ma a fare un sacco di attività fisica.
1: Infatti si registrano tantissimi parchi, come abbiamo detto, ma questo non vuol dire ovviamente che le zone dove ci sono poche corse registrate sono automaticamente zone degradate.
0: Sì, certo, perché magari c'è meno presenza di parchi, meno presenza di ambienti, meno presenza di parchi verdi dove la gente può anche allenarsi, può anche fare attività fisica, quindi ci sta.
1: Quindi meno percorsi sicuri di conseguenza, perché non sono state registrate tante corse, oppure comunque avere maggior bisogno negli investimenti di spazi pubblici in quelle zone.
0: Noi qui di spazio ne abbiamo veramente tantissimo, però secondo me con tutto quello che mangiamo, col cavolo che ci alziamo dal divano andiamo a farci una bella corsetta.
1: Beh, anche tu,
0: se
1: no,
0: anche se il tuo outfit oggi mi dice che sei pronta per fare una bella maratona.
1: Ah sì, in camicia si va a correre.
0: Ah beh, certo,
1: non lo sapevo.
0: Nuovo trend, voi giovani, l'ho appena inventato.
2: Radio Fun. Forever Fun. Forever Young. Oh.

0: circa 2 mesi dovevo utilizzare Strava e non le soli, i soliti siti immobiliare.it, Idealista, tutti quei siti che ti truffano e basta, ti chiedono solamente un sacco di soldi e poi non ti danno nulla di bello.
1: Ma non è vero, sono solamente i siti più classici utilizzati, tipo quelli che ti aiutano a capire quanto vale un metro quadro nella tua zona e quindi confrontano tutte le altre offerte delle altre case. E poi abbiamo detto Strava in realtà ci potrebbe aiutare, però più dal punto di vista della salute che quello economico forse.
0: Però abbiamo visto che con questa nuova funzionalità ti permette di avere un 360 sia per quanto riguarda magari la ricerca della casa, del quartiere, ma ti registra anche dove c'è un sacco di movimento, perché poi pensaci, no, potrebbe anche essere un punto per incontrarsi con altre persone che hanno la tua stessa passione, perché certo, si sa che alzarsi alle 5 alle 6 del mattino per andare a correre, no, col cavolo.
1: Ma Rocky, tu stai cercando casa, però dato che non vai a correre quasi mai, o meglio dire mai, non cercare su Strava, non utilizzare Strava, non ti serve.
0: Ah, quindi cerca una strada in cui stare, dici?
1: No, cerca una casa vicino ad un McDonald's.

0: Angel con Moving to the Sun, che chiude la nostra prima mezz'ora di Rock nella Sagra qui su Peter Pan. In realtà non ci muoveremo verso il sole, ma ci muoveremo verso Milan.
1: Tra poco parleremo di un nuovo hotel che sta nascendo.
0: Sta nascendo?
1: Sta nascendo, l'ha appena partorito.
0: Ah, bello.

0: Sport. E operatore hai per la luce?
1: Ottima.
0: E per il gas?
1: Ottima.
0: Internet?
1: Ottima.
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su...
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
3: Sport.
5: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: E puoi stare calma, per favore, non urlare così tanto.
1: Ma eri tu quello.
0: Dal 2022 Tell Me Why, un remix dei Medusa qui su Radio Peter Pan. Seconda mezz'ora insieme di Rocky nella sagra, assieme a Rocky ed Alice. Buon pomeriggio di nuovo, Alice.
1: Buon pomeriggio di nuovo, Rocky.
0: Facciamo un piccolo recap per tutte quelle persone che si sono appena collegate nelle nostre frequenze, nella nostra applicazione. Durante la prima mezz'ora abbiamo discusso appunto di questa applicazione Strava, che ormai conosciamo veramente tutti quanti, ma per chi non la conoscesse è un'applicazione che ti permette di registrare l'attività fisica, ma a quanto pare, secondo alcuni aggiornamenti, anche la ricerca di case.
1: Infatti indica le zone in cui ci si allena di più, quindi le zone che sono in cui ci sono più parchi, più zone verdi, e quindi di conseguenza anche un livello economico più alto.
0: Verdi, hai capito? Si chiamano verdi.
1: Sì, dai, Rocky.
0: Però sarebbe una cosa molto figa se l'applicazione Strava un giorno introducesse anche la presenza di hotel, giusto?
1: Perché tu quando vai in vacanza ti alleni, mi stai dicendo questo?
0: Oh my god, mi alleno a bere, hai presente il movimento per allenare i bicipiti? Ecco, non lo faccio con il manubrio, lo faccio con i bicchieri di drink, penso sia uguale.
1: Sì, certo, uguale. Poi i drink e i manubri pesano, guarda, uguali.
0: Beh,
1: proprio
0: quelli che bevo io sicuramente sì, cioè, scusa.
1: A proposito di hotel, però, come dicevamo prima, sta nascendo, cioè è stato appena partorito un nuovo hotel.
0: Termine,
1: ma
0: esatto.
1: Ne parliamo tra poco.
0: Esatto,
1: però. Rimanete con noi qui su Radio.

0: Ma che figuraccia, Alice. Volevo metterti alla prova, che non ero in the bowsa questa volta, era
1: no,
0: pausa.
1: No, era pausa, era pausa.
0: Con dirty cash, che effettivamente significa soldi sporchi. Sì, perché soldi sporchi, con i soldi sporchi effettivamente puoi costruirci un sacco di cose. E chissà se hanno utilizzato anche loro dei soldi sporchi per costruire un hotel di lusso all'interno di una stazione centrale.
1: Beh, oddio, soldi sporchi non credo, però sicuramente tanti soldi, perché è stato fatto un investimento di 11 milioni di euro per creare questo nuovo hotel. È la prima volta che si vede in Italia una cosa del genere e secondo me è molto utile, perché se tu hai un appuntamento in un'altra città la mattina presto, prendi il treno, vai in quella città, dormi in stazione e poi ti svegli e vai all'appuntamento.
0: E secondo me sarà anche l'ultima volta, essendo che sappiamo benissimo, ragazzi, che nelle stazioni centrali di Milano è pieno di maranza, che danno un sacco di disturbo. Gli amici di Alice Serina di 19 anni che girano in tuta, quindi insomma state molto attenti.
1: Pensa che tu sei un mio amico, Rocky, quindi ti sei dato del maranza da solo.
0: Davvero?
1: Insomma.
0: Sono un tuo amico?
1: Sì.
0: Sono il tuo maranza preferito?
1: No, non il mio preferito, ma un maranza sicuramente sì. Parliamo di un hotel che è un hotel gigante, 2500 metri quadri con 44 camere. Di solito dormire in un hotel di questa catena costa circa dai 100 ai 400 euro a notte.
0: Insomma, non sono neanche tanti, vedendo un po' gli affitti anche di Milano, posso dire, forse
1: certo,
0: preferirei dormire in un hotel di lusso, sinceramente.
1: In una stazione poi potrebbe quindi addirittura aumentare il prezzo, perché se in un posto normale 400 euro, in stazione chissà.
0: Secondo me sono tantini, però tra pochissimo vi parliamo di altre curiosità che riguardano altri hotel, perché ce ne sono veramente di strani in giro per il mondo.
2: La

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: dai, insomma, mica tanto graziosa, se tieni queste puzzette in onda, no.
1: Vado ad aprire la finestra, scusami Rocky.
0: E allora facciamo così, facciamo le cose fatte bene, la prima ora si è conclusa, prima però c'è il More Music in the Mix by
1: Andy Mancuso.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to...

0: Sport.
1: Venghino signori, venghino!
0: Ora, grazie a DAB+ FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, vi

0: 1998, questo Peter Pan, apriamo ufficialmente la nostra seconda ora insieme. Rocky nella sagra, però attenzione, perché appunto Rocky nella sagra, la sua sigla, è piaciuta un sacco.
1: Arrivano tanti complimenti.
2: Ciao Rocky.
1: Ciao.
2: Senti, la tua sigla è fantastica, la migliore che Odia Peter Pan abbia mai tirato fuori fino ad ora. Però l'avrei fatto un po' più tectonic.
0: Sì, un po' più hard lo facciamo.
2: Più hard style, techno.
0: Dici?
2: Ci potrebbe stare, dai.
0: Secondo me sì, Alice, te cosa ne pensi invece?
1: Ma molto bella, ma non serviva questa base, Rocky.
0: Cioè, guardami negli occhi, no. Guardami negli occhi, esprimiti al tuo 100%.
1: Negli occhi non ti guardo negli occhi.
0: Rocky nella sagra oppure Rocky nella tua camera? Decidi te, da domani possiamo cambiarla.
1: Ragazzi, per favore, ma mi aiutate.
0: Un sacco di ascoltatori che si stanno sicuramente citando.
1: Mm-hmm. Oh, certo, poi con la tua voce.
0: Direi basta, infatti, abbiamo un po' esagerato.
1: Anche io.
0: Dai, facciamo così, mettiamo un nuovo disco che secondo me, giusto?
1: Sì, potrebbe funzionare. Sì, sono d'accordo.
0: Nuovo disco molto figo, Good Girl, Clooney e The Prospa.
3: Attenzione, nuova

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Puccio Cristi, Mia Lo Bosco con Non mi innamorerò. Sicuramente di questa canzone non ci innamoreremo mai, ma probabilmente se do un cinquantino ad Alice si innamora come?
1: No, invece io mi sono innamorata della canzone e di te non mi innamorerò mai.
0: Ma attenzione, perché devi sapere che Mia Lo Bosco è proprio di Milano. Beh, giustamente un'influencer molto ricca che ha avuto un sacco di successo, che non sapeva cosa fare a quell'epoca, ha deciso di tirare fuori questo feat assieme a questo ragazzo che non è di Milano, è di Roma, e fare un sacco di successo.
1: Però in realtà sai che loro due sono fidanzati, Puccio e Mia Lo Bosco sono fidanzati. In un pomeriggio di noia si sono messi lì con insomma l'applicazione per fare musica e si sono inventati questa canzone. Doveva essere in realtà solamente un passatempo, ma è diventata una hit.
0: E poi in realtà posso dirti, hanno fatto un match sicuramente solo per i loro nomi, perché sono due nomi veramente imbarazzanti,
1: Puccio e Mia Lo Bosco,
0: che non mi sono, scusa.
1: Però suonano bene insieme.
0: Allora aspetta che vado a googolare un attimo come si chiamano.
1: Un po' come ricchi allora, e poveri, capito? Puccio e Mia Lo Bosco, siamo lì.
0: Non si chiama Buccio lui,
1: no.
0: Si chiama Gabriel Montesino, sì. Ha 22 anni ed è originario di Roma.
1: Ma hai comunque capito? Non è che si chiama Buccio.
0: Buccio
1: si chiama
0: del culo.
1: Buccio. Non facciamo troppi errori.
0: Esatto, lei è virgilianese del 2006 di Milano, un anno in più di te, pensa un po'.
1: Eh sì, dai, almeno chissà l'anno prossimo magari mi inventerò cantante.
0: Un trend? Guarda, ti consiglio una bellissima base reggaeton e fa proprio così, 4K.

0: Di questo nuovo trend, questo nuovo tormentone, io non mi innamorerò di Mia Lobosco e Puccio. E abbiamo capito, sappiamo benissimo che è in alta rotazione, lo stiamo passando comunque tantissime volte all'interno dei palinsesti di Radio Peter Pan. Però questo video qua, questa canzone poi anche, sono andati virali già inizio estate del 2026 e sta un po' spopolando. Il problema è che a noi non ci piace tantissimo, sono quei trend che solitamente non ci fanno impazzire.
1: Ma tu parla per te, a me piace.
0: Ti piace?
1: Molto.
0: Sono due amici Maranza, anche loro?
1: Ma smettila con questi amici Maranza. Ci sono però altri trend che stanno spopolando sui social, per esempio che gli uomini si tagliano le ciglia per sembrare più virili.
0: Però
1: che abbiamo scoperto il tuo segreto di bellezza.
0: Doppio lato.
1: Peccato che le tue ciglia siano lunghissime, quindi virilità.
0: No, ogni tanto le sfoltisco e basta io le ciglia, okay, non le taglio del tutto.
1: Ma per diventare più virile?
0: Più virale anche, sì.
1: Più virale.
0: Posto sempre le mie foto così, i selfie su Instagram, quelle mie ciglia fatte.
1: In realtà però non è proprio un toccasana per la nostra salute, perché le ciglia hanno sì una funzione estetica, ma aiutano a proteggere gli occhi da polvere, sudore e tutte le altre cose che potrebbero irritarci gli occhi, quindi non è consigliato.
0: Non è consigliato. Te invece cosa consiglieresti ad un uomo che si fa questo trattamento alle ciglia?
1: Di non rivolgermi la parola.
0: Dici? Neanche un bacino?
1: No.

0: no, no, io sono uno di quelli che mi piace farmi fare le sopracciglia. Vado dall'estetista, certo, tutte le settimane, o comunque uno sì, uno no, in base a come ho il pelo, perché ci tengo a non avere il monociglio, tutto qua. Certo. Però del resto io tutte le settimane ho uno sì, uno no, sopracciglia. Wow! Wow!
1: Beh, ma il monociglio è una cosa, ma noi stavamo parlando delle ciglia, esatto, però non delle sopracciglia.
2: Anche perché farsi le sopracciglia, secondo me, non è che sia un vero e proprio trend, penso sia una cosa molto normale, soprattutto per le persone che hanno voglia di tenersi.
1: Certo.
2: Però appunto stavamo parlando del trend delle ciglia.
1: Esatto, perché alcuni uomini si tagliano le ciglia, quindi se le accorciano per sembrare più virili. È un trend che non fa tanto bene alla nostra salute e soprattutto non è detto che li renda più virili questi uomini.
2: E un trend che non fa altrettanto bene è quello di riempirsi la faccia piena di vasellina prima di andare a letto.
1: Assolutamente non fa bene perché occlude tutti i pori e non fa respirare la pelle, quindi non lo consigliamo. Però il trend è quello di mettersi la vasellina sulla faccia la sera per svegliarsi la mattina con un viso super luminoso.
2: Però vabbè, solitamente ne siamo abituati ad utilizzare la vasellina in un altro modo, però insomma anche seguire i trend che vanno che sono comunque in hype sui social non fa mai male.
1: Arrivi sempre lì, Rocky, vai sempre lì a parare.
2: Buonissima la vasellina. Radio Peter Pan.

0: Ciao Rocky.
1: Ciao.
0: Io e te la pensiamo alla stessa maniera.
1: Anche secondo
0: me. La vasellina
1: me.
0: Si usa in un altro modo.
1: Come?
0: Avanti così,
1: no,
0: tutte a 90.
1: No.
0: Ciao belli.
1: A 90 gradi, ma in realtà secondo me la puoi utilizzare anche quando è un po' più fresca.
2: Ma noi stavamo parlando di un'altra cosa però, Rocky.
1: Ma anche la vaselina è in trend, non hai saputo?
2: Sì, ma non per quello però.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. What?
3: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Forever Fun. Forever.

0: Alina, Fade to Love, dal 2014 qui su Radio Peter Pan, ultima mezz'ora assieme a Rocky ed Alice all'interno di Rocky nella sagra. Mm-hmm. Stavo un po' cercando un paio di curiosità su Polina, però non riesco a capire quale sia effettivamente il suo cognome, no? Perché sai, lei sappiamo benissimo che è nata a Mosca, in Russia.
1: Sì.
0: Il problema è che il nome Polina in Russia è molto molto comune. Okay. Perché leggo Polina Gagarina, Polina che gallina, Polina Buzevich, oppure Polina normale. Essendo che lei è una cantante, ok, presumo che il cognome non ce l'abbia, perché non me lo stanno dichiarando.
1: È un po' come Miley Cyrus.
0: Esatto.
1: Che adesso non si chiama più Miley Cyrus ma solo Miley.
0: Ma c'è anche qualcun altro che ha cambiato nome negli anni.
1: Infatti la prossima artista, il prossimo disco è di Peggy Goo, che il nome Peggy l'ha preso da una serie molto famosa che è Sex in the City. Mm-hmm. Lei ha sentito questo nome e ha detto mi piace, lo faccio mio. Mentre per quanto riguarda il cognome, che è Goo, in realtà l'ha preso da Gold, che era il cognome del suo ex fidanzato, e l'ha reso un pochino più sudcoreano, un pochino più nel suo mood, e quindi da qui è nato Peggy Goo.
0: Semplicemente l'ha cambiato perché si è mollata col suo fidanzato, dai, Alice non ci voleva mica tanto per
1: capirlo. Vabbè, allora l'avrà fatto per ripicca.
0: L'avrà fatto per ripicca, dai che arriva il suo disco, Woman, Peggy Goo, Aira Star.
2: Peter Pan. Peter Pan. Radio.
3: Peter Pan.

0: successo.
1: No,
0: la polizia.
2: No. Sono venuti a prenderti.
1: No, in realtà sono venuti a prendere Safe, perché a quanto pare ho scoperto che è in carcere.
2: No, poverino. Hai capito male. Rocky è andato a fare un giro in carcere, ma per fare un documentario.
1: Adesso ho capito, è vera. Ha completamente ragione la stagista. In realtà ha girato un documentario che uscirà il 7 di ottobre, appunto, di quest'anno 2026, dove appunto parla, chiamato Il cielo in una stanza, e incontra delle persone all'interno del carcere per dimostrare che effettivamente la musica ha del valore anche all'interno delle carceri.
2: Il titolo Il cielo in una stanza riprende la grande canzone di Gino Paoli.
1: Esatto, e sarà girato all'interno del carcere di Chiavari.
2: In Liguria.
1: Pensavo Chiavari.
2: Sì, ti piacerebbe. No, sì. Però questo ci dimostra appunto
1: No, a parole tue, non ti preoccupare, tanto abbiamo un sacco di tempo.
2: Il cielo in una stanza di Gino Paoli e Safe, quindi generazioni che si incontrano dopo tanti anni, perché comunque ormai Gino Paoli fa parte di una generazione precedente e Safe invece un giovanissimo.
1: Sì, tra l'altro ha ripreso la sua canzone e l'ha un po' reinterpretata, insomma, e la canta alla fine del documentario. Questo progetto nasce proprio all'interno delle carceri, quindi comunque verranno coinvolte tutte le persone che sono all'interno, ed è una cosa molto bella.
2: Anche perché la musica all'interno delle carceri viene usata come attività culturale di crescita personale.
1: Esatto, tanta crescita personale.
2: E Safe ce ne parla in questo documentario.
3: Radio Peter Pan, Young Peter Pan, Forever Pan.

0: Offenbach and Star Sailors con Four to the Floor, questo Peter Pan. Prima di concludere la nostra puntata del martedì 29 di settembre, abbiamo un sacco di appuntamenti targati Radio Peter Pan da raccontarvi.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Sabato 3 ottobre, domenica 4 ottobre, Peter Pan alla Via dei Berici, ride in Vicenza al Parco della Pace per due giorni di ciclismo, musica e festa.
0: Sabato 3 dalle 8 con Joe, dalle 13 con Fede e dalle 18 il DJ set Peter Pan con Sister Gloria e Monica Morgan.
2: Domenica 4 invece dalle 8 con Monica Morgan, dalle 12 con Joe e dalle 16 il DJ set con Marco Baxo e Fede. Siamo presenti con tanti gadget e il nostro Peter

0: delle castagne e del vindurello di San Giovanni Ilarione in provincia di Verona.
1: Il venerdì 9 siamo con il Peter Pan Hangover, dalle 22 in console Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer, Lex Serafor, Rocky, Paul Dancer per Una Notte da Leoni. E lo special guest è DJ Matrix.
0: Hai capito? Una sagra in cui viene durello. Concludiamo con sabato 10 con Peter Pan Super Impatto, dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Roboled Man, con un altro super special guest, Angemi. Per maggiori informazioni
1: le trovate sul nostro sito peterpan.it, la sezione
0: eventi.
2: Radio Peter Pan, la cassa, il basso, il suono di Peter Pan, la cassa, il basso, il suono di Radio Peter Pan, la testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: Ethan, che ci porta alla conclusione di questo secondo appuntamento, martedì 29 settembre. Attenzione, perché io non vedo l'ora di sentire Alice Serini da sola fare Feel the Vibe. Questa sera fanno un sacco di casino.
1: Ci sentiamo stasera e speriamo di non fare troppo casino.
0: Io spero di sì, così ti lasciano a casa e godo un sacco.
1: Dai, Rocky, ma come senti, panico?
0: Ci sentiamo sempre domani, però, dalle 15 alle 17.
1: Ciao! Ciao.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Tra poco lo sfogatoio di Peter Pan.
2: E inizia il martedì dello sfogatoio di Radio Peter Pan. E si sa che il martedì dello sfogatoio è...
3: È fluido.
2: 393 736 740
1: Radio Peter Pan.

0: sfogatoio di Radio Peter Pan e quindi vogliamo sfoghi fluidi.
1: Eh sì, eh sì.
0: Al 393 7366 240, sfogatevi in maniera fluida, che potrebbe anche voler dire scorrevole, il che risulta difficile per molti.
1: Sì,
0: sfogarsi,
1: sì, sì. Cosa vuoi?
0: Scorrevole.
1: Comunque non diciamo il nome, se siete fluidi potete dirlo, cioè ci mancherebbe, non è che...
0: semplicemente fatti sfoghi fluidi.
1: Sì, sì, sì. Il primo della giornata non è fluido, non credo che sia fluido, parliamo di
0: è macchinoso.
1: No, non è macchinoso, ma l'argomento è poco fluido, nel senso, purtroppo ancora una volta i ladri sono entrati in casa in cinque, lui li ha ammazzati uno e adesso è disperato perché
0: lui, quello che ha mandato l'audio.
1: No, l'italiano, lui si spara di questo.
0: Ah, ok.
1: E purtroppo è disperato perché teme di andare in carcere, poveretto, cosa vuoi?
2: Ciao selvaggi, dobbiamo essere solidali con quel 44enne che è casolare, ha sparato di là.
0: Quindi solidali.
2: Dobbiamo no, essere fluidali. Solidali perché sennò poi alla fine gli danno la massima pena, dobbiamo farci sentire. Perché, ok, vai, è esagerato, però uno ti entra dentro casa e la reazione possono essere tante. Ho preso la più brutta, vabbè, ok. Però la posizione deve essere sempre quella. Se entri dentro una casa, devi sapere che rischi.
1: Sì.
2: Ciao, loro.
3: Radio Peter Pan.

0: canzone Casini, stavo pensando, ma Casini è ancora in politica?
1: Guarda, io l'ho visto di recente a un talk show, cioè non è che fa politica, fa dietro le quinte, diciamo dietro le quinte.
2: Allora, se viene pagato da noi, sì.
1: Beh, io credo che lui prenda la, è stato parlamentare per una vita, prenderà la
2: 8 pensioni le prenderà,
1: sì, secondo me sì, sì, sì, secondo me
2: tra
1: sì.
2: Quello che lo stipendiamo noi,
1: sì, sì, sì, sì, sì, sì, secondo me sì.
2: E poi quando ricordate di un politico, se non è morto, quel politico là sicuramente o è ancora in politica o comunque lo paghiamo.
1: Sì, sì, sì, quindi, quello no, è sicuro.
2: Non ce li togliamo mai dal cazzo.
1: Allora, visto che abbiamo detto che oggi è martedì fluido, puntata dedicata ai fluidi.
3: Ciao Radio Peter, Fedro ti sta allargando a dei mercati nuovi. Aia, aia, stai attento.
2: L'orsacchiottona che hai insegnato.
3: Pericolosissimi. Una volta provato, poi se ti piace, mamma mia.
2: Mi sa che ha già provato,
1: Cosa?
2: Niente, con l'orsacchiottona, il travellone.
1: Di cosa parli?
2: Di quelli che ti piace.
1: Va bene, parlando dei ladri che entrano in casa, vengono uccisi e il colpevole è chi si è difeso?
4: Ciao Basso, ciao Fedro.
2: Basso.
4: Basterebbe fare una legge che come in proprietà privata, quello che succede sono fatti tuoi, sei tu che stai entrando a casa mia.
2: Basterebbe, hai detto.
4: Per rubare o per fare quel cazzo che vuoi. Ti ammazzo, cazzi tuoi, non c'è risarcimento, non c'è niente. E tu non vai in galera. Lollo lollo. Ah.
1: Lollo lollo.
2: Vabbè, 393-736-240, abbiamo anche un altro.
1: Sì, c'è lui che c'ha sto problema qua. Era andato tutto bene poi.
5: Ovviamente stavo finendo di lavorare sempre prima, oggi che ho preso una visita alle 5:30, vedo di lavorare più tardi del dovuto e naturalmente arriverò in ritardo. Porcaccia troia!

0: sfogatoio è fluido?
1: Sì.
0: Parte di fluido dello sfogatoio in Peter Pan, voi vi sfogate in maniera fluida, mi raccomando.
1: Sì.
0: 393-7366-240.
2: E purtroppo, amici automobilisti, il traffico sulla tangenziale di Mestre non è fluido.
0: Non è fluido.
2: No, c'è un incidente, quindi
0: mi
2: oggi.
0: Dispiace, sì.
3: Ciao a tutti, segnalo incidente sulla tangenziale di Mestre all'altezza dell'uscita per Milano direzione Padova. La coda sta aumentando secondo dopo secondo. Vi conviene uscire prima. Ciao Marco da Treviso.
0: Grazie Marco, utilissimo il tuo sfogo. Se anche voi volete essere utili con lo sfogo traffico, mandate in tempo reale lo sfogo con l'aggiornamento del traffico al 393-7366-240.
2: Adesso parlando della legittima difesa, perché di quello si parlava prima, lui, quella, il selvaggio che stiamo per sentire, dice cose giuste, ma in un mondo utopico non funziona così.
4: Sì, facciamo la legge che se varchi la proprietà privata tu spari, e se ti scavalca un bambino un cancello perché deve recuperare il pallone, va che bene. Fai? Lo spari perché è andato a casa tua, ma non diciamo strunzato.
0: Ma cosa stai dicendo?
4: Facciamo invece che le forze di polizia facciano il proprio dovere. Un ladro mi entra in casa, la telecamera, io lo lascio fare.
0: Ciao.
4: E poi ci fanno un culo tanti poliziotti.
0: Eh beh, sì.
4: Questo dovrebbero fare.
2: Ma in che mondo vivi?
0: Hai detto due cioè, cose utopistiche.
2: Sì,
0: una,
2: il bambino entra alle 3 di pomeriggio e ti accorgi della differenza tra un bambino che prende un pallone e un ladro.
0: Entra di notte un bambino.
2: Dai, esatto.
0: Cosa, ti rompe la porta per entrare il bambino? Ti minaccia con un'arma il bambino.
2: E poi se tu sei in casa ti entra in ladro, che fai? Li fai fare per poi denunciare la polizia? Dai.
5: Peter Pan,

0: Però farei la legge che se mi varcano la soglia di casa li posso ammazzare. Sai quanta gente che mi sta sul cazzo che inviterei a pranzo?
1: Questa è la soluzione, invidi a pranzo uno che ti sta sul cazzo e dici che non l'hai riconosciuto, magari la sera.
2: A pranzo?
1: No, la sera, col buio, per sbaglio, gli spari. Va bene, il selvaggio non ha riscosso un successone, ne ha dette due o tre di cazzate, eh?
3: Vai. Ma quante stronzate ho appena sentito di quella persona che ha parlato del bambino, se ti entra nella proprietà privata, eccetera, eccetera. La polizia, anche se prende il faraburto, prende delinquente, il giorno dopo è libero, il giorno dopo è libero. Quanti casi sentiamo di delinquenti con vari precedenti, poi rilasciato, stupra, uccide, quello e quell'altro. È inutile, la polizia fa il suo lavoro. È solo che è quello che viene dopo che non funziona.
1: Ragazzi,
3: mamma mia.
2: Lolo.
1: Siamo messi peggio. A me un anno fa sono stati i ladri in casa, sono venuti i carabinieri e mi hanno detto: guarda, se non ti hanno rubato nulla di valore, che proprio non fare neanche la denuncia, perché tanto non è che facciamo indagini, quindi altro che li prendono il giorno dopo sono liberi.
2: Ti hanno rubato qualcosa di valore, ma non potevi dirlo alla polizia.
1: No, guarda che è un coglione. Comunque lui dice:
4: ragazzi, io sono della teoria che è meglio un brutto processo che un bel funerale fatto bene.
1: Quello è sicuro.

0: questo disco, eh?
1: Ti piace?
0: Sì.
1: Va bene amici, parlando della legittima difesa, lui dice che...
2: Ciao a tutti, allora c'è semplicemente da applicare il principio del rischio d'impresa. Tu lavori su un'impalcatura, rischi di cadere? Giustamente ti pagano quello che ti pagano in base alle assicurazioni. Se tu fai il ladro lo riconosci come lavoro e se entri a casa di qualcheduno e ti spara, il rischio di impresa, non avrai un risarcimento, sono rischi del mestiere. Ciao, buona
0: invece
2: serata.
0: Chi manco fa le assicurazioni a quanto pare viene addirittura rimborsato.
1: Non ho capito.
0: Cioè, adesso i ladri sì. Che non hanno un'assicurazione
1: sul loro rischio.
0: In realtà poi la ricevono comunque, in verità.
1: Siamo un paese assurdo. Ma rimanendo che siamo un paese assurdo, amici, ma Garlasco, ma i carabinieri, ma come gli è venuto in mente? Cioè, dovrebbero stare dalla parte di degli innocenti, mia. E invece occultano delle prove. Ma io, a me sembra di sognare, amici, però vabbè.
3: Loro Lollo, io sono molto incazzato su quello che è successo al Garlasco.
1: Assurdo.
3: Cioè, ma ci pensiamo che quelli dei RIS di Parma erano anche da Yare Gambirasio, dalla strage di Erba? Ma che casini hanno combinato questi?
1: Vabbè, guarda. Ma cosa ti passa per la testa di un gruppo di carabinieri? Perché quello non è uno, è un gruppo di carabinieri che occultano delle prove, che scagionerebbero uno che è in carcere da un decennio. A me sembra di sognare.
0: Per evitare di fare una figura di merda?
1: Ma non esiste, ma scusa, ma fa cazzo, fa il carabiniere, fa l'investigatore e occulti le prove.
0: Però vorrebbe dire che 19 anni fa qualcuno ha sbagliato.
1: Ma certo, ma è una follia.

0: che telecamere, poi li denunci, fa tutto la polizia. Stiamo per sentire un selvaggio che purtroppo per lui, anche a lui sono stati dati in casa, lui era in casa, sono anche arrivati i carabinieri, sentite com'è andato.
1: Come l'ho risposto?
2: A me sono venuti in casa, ho avuto la fortuna di prenderlo, l'unica soddisfazione avete dato una mano di randellate e poi davanti al carabiniere ad insultarmi, a darmi parolacce, a dirmi dai toccami adesso, picchiami adesso e così ti denuncio. E i carabinieri neanche un documento, neanche una firma, non hanno fatto assolutamente niente, per il semplice motivo che poi a loro discapito c'è tutta la burocrazia che non gli paga nemmeno i verbali e le giornate perse davanti agli avvocati e nelle sale di tribunali, perché devono andare come civili, testimoni civili e non come diviso. Quindi uno schifo totale, non lo auguro a nessuno di trovarseli in casa.
0: Una follia, una follia.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
4: Peter Pan.
6: Spot.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.

0: Di che ti manca, di la verità.
1: Un po' sì, perché ho un sacco di ragazzi in console. E adesso un po' mi manca.
0: Lo sapevo io.
1: Non vengono più per. Una volta venivano perché eravamo giovani, perché era figo stare vicino a noi, perché mettavamo il reggaeton. Adesso non vi è proprio
0: niente,
1: zero. Siamo da soli, in console per tre ore e nessuno che ci caga.
0: Amici selvaggi, ma soprattutto fluidi, 393-7366-240, se volete co-condurre lo sfogatore insieme a noi. Noi stiamo parlando purtroppo di legittima difesa, perché ancora un'altra volta è capitato con un italiano, credo in provincia di Cuneo, se non ricordo male, gli sono entrati in cinque, ne ha ucciso uno, adesso è disperato perché ha paura di finire in carcere.
2: Ciao ragazzi, io a casa mia ho un dispositivo chiamato campanello, ossia citofono. Nel momento che tu suoni il citofono, il campanello, vedo che c'è fuori, ti apro. Ma nel momento che tu scavalchi una rete senza quel dispositivo che si chiama citofono, io cosa faccio? Bel boom shakalaka! Ciao ragazzi!
0: Credo che voglia dire che avrà una reazione.
1: Questo è uno di quelli che potrebbe fare paura anche al bambino, sì, che scavalca per prendere il pallone. Vabbè.
3: Ciao Radio Peter Pan, io vorrei sapere chi è l'intelligentone che ha detto che se ti entra un bambino in casa e giustamente non te ne accorgi, gli spari dietro. E soprattutto che hai la tua bellissima telecamera, chiami le forze dell'ordine e si arrangiano loro. Se questo intelligentone mi dà il numero e il suo indirizzo, compro un bellissimo passamontagna e vado a trovarlo, tanto alla telecamera. Ciao Peter Pan.
0: Lololo.
1: Si sfidano gli italiani, il martedì fluido.
4: Attenzione, non

0: Secondo me il discorso è molto semplice: il muratore rischia di cadere dal ponteggio, quello che sta seduto in ufficio tutto il giorno rischia cervicali, dolori di schiena e tutto quello che ci viene dietro, il ristoratore rischia di farsi cadere un piatteo su quei calcagni.
1: Piatteo?
0: Trovare uno più scantato di lui che entra in casa e si prende un bel proiettile in testa e se lo merita e va in figa anche adesso mare.
2: Perché l'hai messo? Ti è scappato, non volevi mettere la verità. Questo vero non dovevi mettere.
1: Era fluido, è l'unico messaggio fluido della giornata.
2: Fluido.
1: Era fluido.
2: Non riesci nemmeno a parlare al telefono, ti sembra fluido.
1: Poveretto. Amici, parlate di uccidere qualcuno con troppa leggerezza qua,
3: Ma come si fa a parlare di uccidere con così tanta leggerezza? Troppa leggerezza. E questa è tutta la colpa del mondo, della guerra, delle guerre che ci sono, sta diventando la normalità ed è la cosa più sbagliata, ripeto, che ci possa essere. E ricordiamo che i paesi dove c'è meno criminalità, dove ci sono meno rapine, dove ci sono meno furti in generale di qualsiasi tipo, in casa, fuori, eccetera, non adoperano le soluzioni che propongono gli altri. Quindi sparare, entri in proprietà privata, ti ammazzo, non ti ammazzo.
2: E cosa adoperano?
3: I paesi civili utilizzano tutt'altre leggi.
1: Hai ragione, però negli altri paesi il ladro se lo prendono va in carcere per 50 anni.
2: Esatto.
1: Cioè, capito? Non succede niente.
2: Non serve uccidere, basterebbe mettere in carcere.
1: Da noi carabinieri ti dico di non far denuncia, scusa.
4: Peter Pan.

0: sai quanti replicanti fluidi ci ascoltano? Guarda, la maggior parte dei replicanti sono fluidi.
1: Sì.
0: È incredibile sta cosa.
1: Pazzesco, allora facciamo il martedì fluido sempre.
0: Ma è incredibile, amici.
1: Vai.
0: Chuck Norris ne abbiamo abbastanza. Ne sentiamo
1: due. Un altro Chuck Norris.
0: Ne abbiamo diversi.
2: Lancia fiamme, bruciamo tutti e via. Ciao.
0: Lui lancia fiamme, risolve così.
1: Mentre Rambo, no, c'è la fascetta rossa legata in testa.
0: Lui invece, sentite.
3: A me dispiace dirlo, forse probabilmente l'errore è stato perché si è dimenticato il silenziatore. Dopo, quando l'hai fatto fuori, ti metti i guanti, lo butti sull'umido e risolvi il problema.
0: Certo.
3: Il silenziatore.
0: Queste sono soluzioni. Silenziatore e sacco dell'umido.
1: Non sa manco come si attacca il silenziatore lui. Ragazzi, Fedro anche oggi ce l'ha fatta a recuperare un pieno di benzina senza spendere un euro.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Vediamo, perché ho un piccolo problema. Purtroppo non riesco più a mettere con quello che costa la benzina il fare il pieno alla macchina. Mm-hmm. Allora io sono d'accordo con la mia fidanzata, che è carina. Mm-hmm. Io passo da lei, gliela lascio un paio d'ore e poi me la vengo a riprendere. Lei ride. Che dice?
6: Ma meglio su, che lasciamo perdere.
5: Perché?
6: Perché se no la moglie che qua mi smonta.
5: Ma è lì davanti a lei la moglie?
6: Di là, ma
5: se non ci sente, mi dice quando non c'è la moglie, no?
6: Che scherzo è questo?
5: Ma che scherzo è? Scherzi fate voi che continuate a mettere la benzina. Io non riesco più ad andare a casa. Su, due ore, che sarà?
6: Sì, mi potrebbe anche andar bene, però è un po' dura, eh.
5: Perché c'è sua moglie. Ma lei mi dice quando non c'è, io gliela porto, non è un problema.
6: No, comunque
5: passo.
6: Meglio che lasciamo perdere.
5: Perché?
6: No.
5: Ah, ma
6: no.
5: Guardi che è carina, eh?
6: Sì, non esiste proprio.
5: Su.
6: Sì, lasciamo perdere.
5: Due ore, gliela lascio. Magari prima che chiuda, un'oretta prima che chiuda, così poi,
6: Guarda che ho altro da fare io.
5: Dai, l'ho quasi convinta.
1: Mamma mia.
6: Sì.
5: Vero?
6: Riattacco.
5: Passo.
6: Buona giornata.
5: Passo.
1: Ha resistito. Ha resistito. Ha resistito.

0: amici, viviamo in un paese meraviglioso. Adesso, prima un selvaggio ha detto che i carabinieri, purtroppo, andare e fare, prendere la denuncia e partecipare a un processo è anche una perdita di soldi, perché non vengono rimborsati, devono andare come civili,
1: sì,
0: pieni di scartoffi, non, sì, c'hanno tempo. Io credo che questa cosa sia capitata a lui perché è molto incazzato e sta, credo che sia stato denunciato, sentite il motivo, altro che non c'hanno tempo, dice lui.
2: Però hanno tempo di denunciare 7 minorenni che sono andati in zona industriale a fare le impennate con lo scooter, 7 anni di processo e tutto per dopo risultare tutti innocenti. Beh, però lì hanno tempo di far prendere di far spendere tempo alle famiglie, spendere i soldi in avvocati, quello lì però c'hanno tempo, brutti pezzi di merda, fannulloni di merda.
0: Lololo!
1: Era da Brescia?
0: Non lo so.
1: Sembrava.
0: Altro aneddoto assurdo. Lui ha un'azienda, c'è del rame dentro, entrano gli zingari, sentite cosa è successo, che è bellissimo anche questo.
3: Cari signori, lololo, non stupitevi assolutamente di niente, perché il sottoscritto ha ricevuto una denuncia perché ha bloccato dentro il piazzale della mia azienda, chiudendo il cancello che era aperto, degli zingari che sono venuti a rubare i cavi di rame e il rame che avevamo avanzato. Lolololo!
0: Che meraviglia! Denunciato dai ladri perché gli è chiuso
1: per sequestro di persona.
0: Nel piazzale, è meraviglioso. E lui su questo argomento chiede:
4: però sinceramente, perché solo in Italia questo casino della legittima difesa? Se tu vai all'estero non puoi entrare nella proprietà privata, perché ti tirano, c'è poco da fare, allora, ti tirano. Ciao ragazzi.
5: Radio Pidu

0: Ciao ragazzi, ciao Marco, sono Ferro. Ferro, c'è un problema. A Jesolo si vocifera che hai lasciato una donna incinta. È vero? Cosa facciamo? La spariamo? È legittima difesa, eh? Lalalala.
1: Perché l'abbiamo messo questo audio?
2: Non so, l'hai messo tu, deve essere un tuo amico.
1: Devo sbagliare.
2: Oh, oh, con la musica sotto tonto. Oh, oh, oh. E comunque, sì, gli hai detto che è il seme pigro?
1: Sì, glielo ho detto, infatti non è possibile. No, ma infatti cioè, io sto tranquillo, pigrissimo. Sono pigrissimo proprio, guarda, sfaticatissimo.
2: Agli spermatozoi che escono già divanati, sì, col televisore davanti acceso.
1: Pigiamati anche.
2: Pigiamati, divanati col televisore davanti acceso. Dai,
1: tu. Chuck Norris, ne abbiamo amici?
3: Lollo, non è difficile non finire nella cacca una volta che l'hai fatto fuori. Fate come me, procuratevi un bel tritacarne di quell'industriale, lo prendi, lo metti dentro, lo triti, lo dai da mangiare ai cani, se li hai, se no pasturi il mare, che cazzo ne so, e lo fai sparire sto figlio di mignotta.
1: Ciao Chuck!
2: Lolo!
1: Lui vuol sapere come sia possibile!
4: Come cazzo fate a difendere chi ruba?
1: Ma!
4: Cioè, è assurdo!
1: Sì, direi che è abbastanza assurdo.
2: Purtroppo è così. 393-7366-240 il martedì fluido dello sfogatore.
5: Peter Pan!

0: ognuno si fa la giustizia da solo. Poi certamente poi questo poveraccio pure mo si trova indagato, ma per quale motivo? Tu hai varcato la mia soglia, hai superato il mio limite, tu qua non devi entrare se non ti apro io, punto e basta. Scusatemi, sta diventando una questione un po' particolare. Qua si pensa a fare il referendum sulle cavolate, perché non fanno una bella legge sulla legittima difesa come Cristo comanda? Non fanno delle leggi come Cristo comanda?
1: Perché non le fanno?
2: Perché?

grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan 90.6.

0: Terzo quartiere dello sfogatoio selvaggi, oggi particolarmente fluido, anche se l'argomento non è proprio. 393-7366-240 per co-condurlo insieme a noi. Si parla di legittima difesa e niente, qualche ne abbiamo centinaia.
1: Vai.
2: Se facessero delle leggi apposite, le ruberie diminuirebbero. Perché voglio vedere io, se fai una legge che io, se entri in casa mia, ti posso sparare. Puoi vedere se hai il coraggio di entrare, entri una volta o non entri la seconda.
0: Sarebbe, sì, siccome sì, sarebbe giusto. E poi quell'assurdità del risarcimento, quello è assurdo, cioè praticamente.
3: Sì. Ma dai, che la cosa più ridicola è che se succede qualcosa che tu l'ammazzi in casa tua, giustamente la famiglia prende anche un bel po' di soldi, è incazzata. Basterebbe semplicemente fare una legge che chi entra nella tua proprietà privata si assume rischi, oneri, onori. Cioè, se ci lascia le penne, sti cazzi, uno in meno, cioè pochi cazzi.
4: Io mi sto chiedendo questo: se un ladro andasse a rubare a casa di un giudice, il quale reagendo,
0: purtroppo non capita,
4: farebbe facesse del male
0: a un familiare,
4: secondo te poi come andrebbe in tribunale?
0: Purtroppo questa cosa non capita mai.
4: Poniamo capitasse.
0: Aspettiamo che capiti.
4: O sì, speriamo che capiti. Ma secondo te come andrebbe a finire?
0: No, non la penserebbero così, secondo me. Non difenderebbero il ladro, sono sicuro.
4: Sei sicuro?
0: Sì.
4: Quindi se la parte lesa è una lesa,
0: lesa, e fosse un giudice.
4: È giudice, allora lì il ladro verrebbe trattato da ladro.
0: Secondo me sì.
4: Quindi la legge non è uguale per tutti.
0: Eh no.
5: Radio Peter Pan.

0: Allora, nel secondo quartino un selvaggio ha detto che si parla di uccidere con troppa leggerezza. Sentiamo un paio di risposte a questa affermazione.
1: Willa!
2: Buonasera, il cretino che parla di troppa leggerezza, se entrano a casa sua e gli rimettono le mani addosso a suo figlio, parliamo ancora di leggerezza? Coglione di un coglione che entra a casa mia, si spara, punto e basta. Ah, no. Come diceva l'altro ragazzo, c'è un citofono, c'è un campanello, avete capito? Sparare. La legge italiana non fa niente, no, quindi dobbiamo arrangiarci. Ok? E il bambino, la storia del bambino. Il bambino cosa? Il bambino come fa a scavalcare una rete da 1,60 m, 1,80 m? Stiamo scherzando, dai, dai.
3: Col salto dell'asta.
0: Anche la signorina su troppa leggerezza c'ha da ridire.
4: Ciao selvaggi, l'amico che qua ha risposto che uccidere è troppo facile, non è questione di uccidere facilmente, ma se tu mi entri in casa, ho un bambino piccolo, vuoi farmi del male a me o al mio bambino, io cerco di difendermi in tutti i modi, se dopo ti uccido mi dispiace, ma sei tu che hai violato la mia casa, la mia famiglia e volevi farci del male, quindi vita mia, morte tua.
3: Sì, c'è da dire che se voi vi trovate con un ladro in casa, il quale vi minaccia, la maggior parte delle persone, se non sono persone preparate
0: certo,
3: a queste situazioni, state mute, zitte, cercate di fare tutto quello che vi dicono pur di non uscirne salvi.
0: Ragazzi, deve essere una situazione terribile.
3: Il 99,9% delle persone non reagirebbe perché avreste paura, ma
0: è
3: tanta
0: normale,
3: paura, impanicati.
0: Se poi sono armati, se poi sono 4-5, dai.
3: Cioè, è impossibile. O siete persone preparate a quella situazione, o altrimenti, cioè, state lì zitti, tranquilli e cercate di uscirne vivi.
5: Peter Pan.

0: poi gli avvocati difensori di questi maledetti?
1: È la cosa più divertente, che l'avvocato lo paghiamo noi, perché Annalisa è sotto soglia e quindi gratuito patrocinio. Paga il popolo italiano.
0: Lololo.
2: Cioè, è proprio una beffa dietro l'altra.
0: Ma cazzoni all'ascolto, quando c'è stato il referendum, però siete andati al mare, eh?
3: Avevano fatto il referendum, brutti teste di cazzo. Tutti hanno riso.
4: Cosa, no,
3: hanno riso col sì. Allora adesso ve lo prendete nel culo e state duri. Lollo, cazzoni.
0: Lollo. Adesso, amici, i prossimi due audio. Il primo, vabbè, lo sentiamo.
5: Non c'entra guerre o guerre o altro del genere, c'entra che in Italia i ladri sono tutelati e quindi possono fare quello che vogliono, hai capito? E così l'Italia, non ci danno le leggi come Dio, vai in Marocco, vai a rapinare qualcosa in Marocco, vedrai cosa ti fanno, che uccidere. Ti appendono al primo palo che trovano e va bene così.
0: Il prossimo audio, amici selvaggi, è un arabo, ok? Prima di sentirlo, io tutti gli anni 70 e metà degli anni 80.
4: Volete qualcosa?
0: No. Tutti gli anni 70 e metà degli anni 80 li ho passati in giro nei paesi arabi. Mio papà era un geologo e quindi ho vissuto in quegli anni. So di che si parla, sentiamolo.
6: Ciao selvaggi, io volevo solo dire una cosa, ma perché non fate come noi arabi? Quando uno ruba, gli tagliamo la mano, basta, e non lo può più rifare dopo. Risolto il problema, se lo rifà tagliamo anche l'altra mano, è a posto, non ruba più, vai tranquillo.
4: Siamo sicuri che sia arabo questo?
6: Lollo!
0: Non di prima generazione, ma i miei genitori mi raccontavano.
4: Anche di seconda, sei sicuro?
0: Ma mi raccontavano che lì lasciavano la macchina aperta con la spesa, i finestrini abbassati e nessuno si azzardava a toccarlo perché ti tagliano la mano, ma non per ridere, eh!
7: Peter Pan!

0: 97, molto molto, cos'era? Gli anni della, come si chiamava? Il ballo colorisensuale lì,
1: la burlesque. Va bene amici, Vannacci la chiama rimigrazione, ma più semplicemente anche rimpatri.
2: Ci vorrebbe che tutti quelli che delinquono qui in Italia, che sono dei paesi fuori, da qualsiasi paese che vengano, quando vengono catturati vengono mandati nelle loro carceri del loro paese. Vedrai come cambiano, come calano, perché di là li fanno fuori, di là li pestano, li menano, li trattano come niente. Altro che in Italia che sono trattati, e c'è anche il sindacato dei carcerati, mi sembra, per dire. Comunque, ho detto, quelli che vengono catturati qua dalla forza dell'ordine, li devono mandare nelle carceri loro, dei loro paesi di origine, che non sono tutti italiani, perché
1: prima.
2: Qui le carceri sono piene e non fanno in te.
3: Radio Peter Pan.
0: Questo sabato e domenica 3-4 ottobre Peter Pan sarà alla Via dei Iberici, Parco della Pace, Vicenza. Due giorni di ciclismo, musica e festa. Ciclismo per quelli che vanno in gravel, mountain bike o ciclocross. Dalle 8 del mattino del sabato ci saremo noi nel nostro Radio Track con Joe, poi alle 13 con Fede, alle 18 DJ 7 con Sister Gloria e Monica Morgan. Domenica 4 dalle 8 di mattina ci sarà Monica Morgan, dalle 12 Joe e dalle 16 ci sarò io insieme a Fede a fare l'ultimo DJ set di festeggiamenti con tutto lo staff anche della Via dei Iberici. Quindi 3-4 ottobre, Parco della Pace, Vicenza, Via dei Iberici.
3: Radio Peter

0: prossimi due selvaggi amici consigliano la visione e la lettura di libri.
1: Ah sì?
0: Che spiegano?
2: Ragazzi, basta che guardate Manuale con che lacrime di Brignano.
0: Cioè, Brignano?
2: Vi spiega filo per filo quello che è la realtà in Italia, purtroppo. Una merda.
0: Ma Brignano il comico? No, sarà un altro. Ha fatto un
1: non
0: video...
1: Non ha specificato il nome.
0: Bah. Altrimenti, amici, se volete leggere...
3: Il libro di Vanacci dice tutto. Il mondo al contrario.
0: Lolololo. Ma Chuck Norris, ne abbiamo di Chuck Norris? Amici, siamo pienissimi.
4: Ma poi in Italia perché quando li prendiamo dobbiamo spegnere i telefoni e batterli. Spaccargli le gambe
1: e loro si fanno battere,
4: batterli come si faceva una volta
1: e loro stanno fermi
4: come
0: il baccalà
4: e loro non tornano più
1: e loro stanno fermi
4: spaccargli due le gambe e buttarli male sul piave.
1: Ma loro sono in tre terra solo e li picchi.
0: Se uno al piave lontano da casa è complicato, amici,
1: tra l'altro.
0: Altro Chuck Norris direttamente dalla Romagna, amici.
5: La fatba, Ruggero e la fatba è quel clatti regle tra sera. Ha avuto a vedere che quel che è morto, un va più così si fa. E quell'imbecille che ha detto che hanno i paesi civili. Non funziona così, non ci sono furno. Ma va a fanculo, va a coglione. Poveretto. Ma va, se vieni a casa mia ti tiro e poi non li chiamo neanche i carabinieri. Ti carico, ti porto nella macchia o se no in una porcilaia. Hai capito? Lollo, lollo.
0: Dove la trovo la porcilaia? Chi ha una porcilaia?
1: Beh, ce ne sono.
0: Ce ne sono?
1: Sì, diciamo
0: ma
1: che
0: vicino
1: sono,
0: a casa mia
1: sono,
0: no.
1: Ci sono allevamenti un po' importanti. Si fa anche fatica ad entrare in un allevamento. Dovrei trovare quelli lì a cielo aperto. In Calabria ce ne sono, eh.

0: Salutiamo anche il maestro Reynold, che ogni tanto so che ci ascolta, eh.
1: Hola, hola!
0: E anche la sua allieva Gio, già che ci siamo, va bene?
1: La chi?
0: La sua allieva Gio.
1: La Gio? La Gio. Ma hanno scritto adesso?
0: No, no, no, però so che lei è un'allieva, fanno... In...
1: La Gio non me la ricordavo.
0: Lascia fare. Va bene, visto che abbiamo nominato i carabinieri, cosa fanno, cosa non fanno, cosa possono fare o cosa non possono fare, lui ci ricorda che...
2: Selvaggi! Allora, in Italia tu puoi chiamare i carabinieri e i carabinieri vengono se cogli il ladro sul fatto all'interno della tua abitazione. Quindi chiedi al ladro gentilmente se si può fermare, tu chiami i carabinieri, dici al ladro di attendere i carabinieri e i carabinieri arrivano e possono prelevare il ladro e portarlo in questura. Il problema è che dopo due giorni il ladro viene rilasciato.
0: È così.
2: Ok. Lolololo.
0: Lolololo.
1: Ma basta.
0: Vogliamo dire un altro?
1: No, non ce la facciamo.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.

0: Ma è fluido sta puntata?
1: Sì, vabbè.
0: Siamo sicuri?
1: Khaled è fluido,
0: ah, per Khaled, sì, Khaled,
1: se
0: sì.
1: La vi e lui è fluidissimo, Khaled.
0: Sì, quello sì, quello sì. Ultimo quartino selvaggi, co-conducete insieme a noi. 393-7366-240, lo riprendiamo con lui, che ci dice di non scherzare. Siamo seri, dai.
2: No, non scherziamo, ragazzi. Una legge che permetta di uccidere a vista. Ma col cazzo che funziona, guarda l'America. Non funziona mica.
1: Vogliamo una legge che se uno viene a rubare a casa tua si fa un processo per direttissima e finisce in carcere.
0: Io non so in America come funziona. Io credo che se un ladro ti entra in casa ti puoi sparare, eh? In America mica
1: sì,
0: ti circulano.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sì, però vogliamo
0: no, dice che non funziona, che in America non è così. Bah.
1: Dice che non funziona. No, funziona, solo che in America continua comunque a rubare.
0: Non credo che siano, che sia una piaga come da noi, però, non lo so.
1: Tu dici?
0: Comunque, amici, lo Sfogatoio è il programma più ascoltato dai Chuck Norris e donne d'Italia. Ne sì, sentiamo diversi.
1: Anche Chuck Norris.
0: Come si dice al femminile?
1: Un'eroina femminile, quale potrebbe essere? Una Catwoman?
0: Ma oddio, non deve essere cattivissima.
1: Una che picchia, una Charlie's Angel. Le Charlie's Angel.
0: Abbiamo una Charlie's Angel, amici.
1: Vai, vai, vai.
3: Allora, io ho la videocamera, sì, il videocitofono.
0: Sì.
3: Abito con i miei figli,
0: sì,
3: tre,
0: sì,
3: minori, e io ho una carabina in libera vendita.
0: Vedi?
3: Quindi,
1: con i pallini,
3: se vogliono venire a trovarmi,
0: no, no, signora, spara,
3: io mi difendo.
0: Brava,
3: ovviamente.
1: Non lo dica anche
3: a parole, certo, siamo bravi tutti, poi bisogna vedere lì per lì. Però io la carabina ce l'ho.
0: Brava.
1: Va bene, d'accordo. Lei sente il ladro. Con un chalas deve andare a prendere la carabina, la deve caricare, perché credo che
0: la signorina
1: carica.
0: Dorme col colpo in canna, che cazzo dà?
1: Penso,
0: ma
1: penso,
0: certo,
1: tutto
0: la carabina
1: il ladro
0: sotto
1: in casa e lei tranquilla, lasci in fila. Ragazzi, bambini, state qua col ladro che io vado a prendere la carabina.
0: Quanto sei cacasotto e dormi col colpo in canna, no?
1: Sì.

0: fluido.
1: Sì.
2: Amici di Peter Pan, oggi sono veramente incazzato. C'è appena stata la gara settimanale tra il nostro gruppo di amici di chi ce l'ha più lungo e sono arrivato secondo questa settimana. Non succedeva da un po', sono demoralizzato, non so cosa fare. Dovrò inventarmi qualcosa per la prossima settimana per rimontare.
0: Adesso non dai, ma ogni settimana a questi gli riesce il pisello, fanno la gara che ce l'hanno ogni settimana.
1: Ma no, ma io credo che sia riferito a un qualche argomento, cioè io ho il motore più potente, oppure io
0: la gara degli sboroni.
1: Sì, io ho avuto la figa, quella più tettona.
0: Scusate, pensavo a pisello, scusate. Posso tornare ai Chuck Norris?
1: Sì, vai.
0: Siamo strapieni, amici.
3: Buonasera, ragazzi. Io sinceramente ho un bimbo di un anno e mezzo, una di 8, la compagna in casa. Ho anche un amico con le stalle e la caldaia a biogas.
0: Vedi?
3: Che non ha nessun problema a buttare dentro qualsiasi cosa, la brucia e non restano tracce.
0: Vedi?
3: Ciao Nina.
0: Così ragazzi,
1: hai capito la caldaia biogas che brucia tutto,
0: Chuck Norris, ne abbiamo?
1: Vai.
4: Ciao ragazzi, io adotto la regola di contare fino a 100, me l'hanno sempre insegnata. 100 secondi con la testa sott'acqua, lo lascio uscire 3 secondi e poi di nuovo altri 100. Se resiste bene e se no cazzi suoi.
0: Che meraviglia. Ma sta cambiando, amici, il vento.
5: Ciao selvaggi, vedrete che prossimo anno, quando andrà sul generale Vannacci, non ci saranno tutti questi problemi.
0: Sì.
5: Lollo.
0: Sì.
1: Deve cambiare le leggi, perché cambiare le leggi ci vuole un pochettino.

0: sfogatoio di Peter Pan e il martedì fluido dello sfogatoio di Peter Pan.
1: Ma fluido non tantissimo, perché
0: scorre via.
1: Scorre.
2: Se il ladro entra in casa, fai la cosa giusta. Chiamami.
1: Capito? Tu chiami lui e lui ti risolve il problema. E cazzo, i problemi si risolvono.
0: E Batman?
1: Cioè, non lo so.
0: Bat segnale, cosa lanciamo?
1: Amici, stiamo per sentire una cosa che magari poi è vera, quindi io chiedo scusa. Secondo me è una cagata, ma magari invece è vera. Sì, perché prima abbiamo detto, uno ha detto, vabbè, basta prendere il silenziatore.
3: Ciao selvaggi, per quello che prima ha citato il silenziatore, vorrei fare una piccola nota, ovvero che tecnicamente è in proposta di legge quella di legalizzarlo.
1: Dai.
3: Lolo.
1: Ma che cazzo dici? La prossima legge di legalizzare il silenziatore. Dai ragazzi, non diciamo minchiate. Cioè veramente sono meravigliosi. Poi magari tra un anno accadrà e quindi vi chiediamo scusa. Ma però
0: il silenziatore, ma
1: legalizzare il silenziatore.
0: Ma manco la pistola l'ha legalizzata.
1: Certo. Anche perché amici, giustamente lui ci ricorda che la legge sulla legittima difesa prevede.
0: Abbiamo visto troppo
4: selvaggi, lalalala. C'è la legge che dice.
1: Si prende una pausa.
4: Che la difesa deve essere pari all'offesa. Ma quando ti hanno sparato. Mi spieghi un attimo come funziona?
0: È la legge della gravità.
4: No, perché. Cioè, è un attimo.
1: La legge dice che la difesa deve essere proporzionata all'offesa.
0: Cioè, se tu ti tuffi in acqua ricevi una spinta pari al peso del moltiplicato.
1: Esatto.
0: Com'era la formula?
1: Vai.

0: the song Hit the Hour.
1: Eh?
0: Come on! Let the sun hit the hour.
2: Ciao Pedro, ciao Baxo. Sì. Secondo me il ladro che entra dentro una casa deve accettare il suo rischio di impresa. E quello che succede, succede. Ciao.
1: Quanti Chuck Norris, che siamo pieni.
0: Io ti cito lì un detto inglese e tu quasi neanche lo capisci.
1: Dai, stava andando bene la puntata, non rovinarla, stava andando bene, amici, dai.
3: Buonasera da Peter Pan. Eccolo. Io avrei un'altra idea. Io metterei i cartelli come ci sono nelle caserme di militari.
1: Certo.
3: Con scritto: attenzione per i ladri, pericolo di morte.
1: Quanta cattiveria. Tu prima hai detto: ma se dovesse capitare che un ladro entra in una casa di un giudice? Lui fa un altro esempio, però sì. Uguale.
4: Ciao Selvaggi, è la stessa cosa che se uno violentasse la figlia di un giudice, vorrei vedere se questo giudice dopo la rilascia due giorni perché lui confessa: sì, ho sbagliato, scusatemi, e dopo due giorni lo rilascia, come è successo della tredicenne. Ciao Selvaggi.

0: Nebbia, Fede e Alice 2.
1: E finiamo con gli ultimi, scusandoci con quelli che non si sentiranno. Lui torna sull'argomento troppa leggerezza a parlare di morti.
2: Ciao ragazzi, Baxo, hai perfettamente ragione. La maggior parte delle persone non ha il coraggio di reagire, e quelli che reagiscono sono comunque pochi e si portano il rimorso per tutta la vita di aver ucciso. Quindi sono d'accordo con il ragazzo sulla leggerezza. Si parla tanto di sparare eccetera, ma quella non è la soluzione, ragazzi miei. Ci serve uno Stato più presente, non farsi giustizia da soli, perché poi la paghi per tutta la vita. Lolo.
1: E finiamo con lui che vuol dire: va bene, ok, facciamo una legge che possiamo sparare, e se poi succede sta cosa?
3: Ciao selvaggi. Allora, mettiamo caso che c'è una legge che consente di sparare a chi entra nella tua proprietà.
1: Sì.
3: Caso ipotetico, è buio, tuo figlio esce e si dimentica le chiavi. Ok, magari salta il cancello per arrivare dentro a prendersi le chiavi perché è rimasto chiuso fuori. Tu vedi un'ombra che si muove e spari.
1: Ma scusa,
3: come la mettiamo?
1: Ma tu stai sul balcone col fucile così? Cioè, ti saprai, no?
4: Ma poi ti chiamerà! Ma perché deve saltare? Ma chiamerà col telefono, abbiamo lo smartphone sempre attaccato in coglioni, ma chiamerà,
1: un citofono,
4: no?
1: Qualcosa, papà, così, cioè,
4: niente, ma chiama, no?
1: Cazzo,
4: ma chiamerà col telefono,
1: perché vabbè, tu non sei papà, queste cose non le puoi sapere,
4: ok, lascia il telefono, vabbè, ci sentiamo domani poco dopo le 17.

0: e gli indesiderate.
1: Non vorrei che pensasse che stamattina magari non mi sono alzato in questo mercoledì di 30 settembre che chiude il mese di settembre in questo mercoledì del Ghiro di Boa. Ciao, buongiorno, io sono Fede. Tra poco ci sono le sveglie indesiderate.
2: Giro se batte, è troppo forte.
1: Oh, proprio bravo, eh?
0: Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 6 da 2 minuti, buongiorno.
0: Peter Pan O'Clock.
3: Squat. Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
9: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
13: Forever Fun, Forever Young.
14: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
15: Dalle 6 alle 7.
16: Sveglie indesiderate!
17: Un'ora in più!
16: Sveglie indesiderate!

buongiorno, le 6 da 6 minuti in questo mercoledì El Giro de Boa. Ciao, sono Fede, se è la prima volta che passi da queste parti, benvenuto. Se ci conosciamo, allora buongiorno. È mercoledì, da queste parti di solito passa Don Fede, però lo facciamo con calma. Io sono quello che apre il palinsesto di Radio Peter Pan e devo prendermi il caffè. Vi devo far ascoltare il primo disco che viene direttamente dal 2020. Loro sono i Black Eyed Peas con La Vida Loca. 4, 3, 2, 1.

0: 6 e 9 del mattino, ce la sogniamo la vita loca alle 6. Di nuovo buongiorno, io sono Fede, colui che apre il palinsesto di Radio Peter Pan, colui che quando è salito da queste parti ha parlato col direttore e gli ha detto: oh, direttore, guarda, io non sono un tipo del mattino, quindi secondo me se mi metti la sera. E invece no, eccoci qui. Buongiorno, ringrazio Stefano che ieri è passato da queste parti a farci un saluto, a me, Ali Cesarini, Rocky, Joe, è passato insomma a trovarci da Val Dobbiadene e ci ha portato una calamita fatta da lui in fibra di carbonio.
1: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
1: Dovrò farmi dare i nomi precisi di tutti voi, così la prossima volta porto portachiavi per tutti.
0: Bello, non solo le calamite, pure portachiavi. Hai capito? È arrivato il momento della rassegna nottambula, le tre notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi, che mi fanno dire: ma quasi quasi me ne torno a dormire. Ordino un cellulare, gli arrivano le saponette. Vabbè, di sti tempi, oh, il sapone pure è buono, eh. Sicuramente c'è lo smartphone più profumato del mondo. Non ti devi preoccupare se ti cade. Anzi, ti devi preoccupare se ti cade lo smartphone a terra, perché sai, quando raccogli la saponetta il rischio è sempre dietro angolo. Hanno buttato dei cubi in mare e sono diventati un condominio per 4.000 ostriche. A largo della costa nord-orientale dell'Inghilterra sono stati installati speciali Oyster Reef Cubes, ovvero strutture progettate per ricostruire le barriere di ostriche. Dopo 9 mesi il 99% delle circa 4.000 ostriche adulte attaccate ai cubi erano ancora vive e in salute. Bello! Però magari tocca stare attenti che qualcuno non va lì a farsi una scorpacciata di ostriche. Chiudiamo con 50 tonnellate di cibo trasportate con le cargo bike. 50 tonnellate con le cargo bike. A Milano il progetto SoDay Social Delivery ha raccontato di aver contribuito nel 2026 al recupero e alla redistribuzione di circa 50 tonnellate di eccedenze alimentari. Una bella cosa, una bella notizia, però certo 50 tonnellate in una bicicletta, faticoso. Io non riesco a portare neanche lo zainetto sulle spalle. Hai capito?

0: ma che c'è stai a pia per culo?
1: Beh, White Girl Wasted. No, non sono arrivati i remix, non è la sigla, ma è arrivato il momento dei pensieri intrusivi. Oggi è mercoledì, il giro di boa, e noi di solito facciamo questa cosa. Il pensiero intrusivo, che cos'è? Sono idee o impulsi indesiderati, come la sveglia al mattino presto, che ti fanno dire forse dovrei farmi aiutare da uno proprio bravo. E allora il pensiero del mercoledì di solito riguarda una fiction, un film, un programma TV. E questa volta ho fatto un salto all'11 giugno 2000 per questo capolavoro qui.
2: Per ogni generazione c'è una prescelta.
3: Sì.
2: Che si erge contro i vampiri,
3: sì,
2: i demoni e le forze delle tenebre.
1: C'ho paura.
2: Lei è la cacciatrice.
1: Chi è? Te la ricordi? Te la ricordi, Buffy? Buffy l'ammazza vampiri. Eh sì, a quanto pare su Italia 1 all'inizio venne trasmesso intorno alle 15-18, quelle fascia lì, poi passò in seconda, terza serata perché diventò sempre più aggressivo. Buffy Summers è una ragazza apparentemente normale che scopre di essere la cacciatrice, una prescelta dotata di capacità speciali destinata a combattere vampiri, demoni e altre forze del mare. Ma la cosa più bella del mare, le forze del mare, sconfigge i pesci. Vabbè, però era buona, forse perché era così buona che magari poteva sconfiggere anche i pesci. Te la ricordavi, Buffy l'ammazza vampiri? Mamma mia, che bella e soprattutto proprio buona.

0: Le forze del mare.
1: Sì, Fede, le forze del mare. Di la verità che stai ancora pensando alla notizia delle ostriche.
0: Esatto, ho fatto un miscuglio, no? Ho fatto un misto mare, mica male.
2: Baffi sconfiggeva le forze del mare riuscendo a digerire fritture di pesce, calamari, oh, fritti, totane, sushi, tutto quanto cosa.
0: Beh, oh, quello è un potere super forte, perché digerire tutta quella roba, che poi uno potrebbe dire Buffy sconfigge i vampiri, vampiri succhiano, quella sconfigge il mare, il pesce, vabbè, senza andare avanti. E, grande serie in realtà che esplode negli anni 2000, nasce nel 1997, però in Italia arriva nel 2000, fa un grande successo, poi girava quella voce qualche anno dopo che l'attrice avesse fatto un pornazzo. Allora io giravo su Emule, ci ho provato in tutti i modi, avrò scaricato 100.000 virus, ma niente, non l'ho mai trovato. 2000, che è lo stesso anno in cui nacque un successo mondiale, in realtà è nato nel 1999 in Finlandia, però non era così esploso così tanto. Nel 2000 invece il successo arrivò rapidamente. Freestyler, non so se ti dice qualcosa, conquistò il primo posto nelle classifiche di numerosi paesi, Italia compresa, diventando uno dei simboli musicali dell'inizio degli anni 2000, di questo duo che si chiamano i Bone Funk MCs, che ti faccio ascoltare qui su Radio Peter Pan. Senti

0: c'è chi c'ha la lista ancora più lunga, chi un po' meno, però insomma siamo lì. Buffy l'ammazza vampiri del 2000 a chiudere la prima mezz'ora delle sveglie indesiderate del mercoledì. Tra poco il Ghiro de Boa potrebbe portare forse Don Fede. Sveglie indesiderate.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Ecco la merenda.
4: Ma è il panino al prosciutto!
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: Forever Fun, Forever Young. Sveglie indesiderate.
11: Seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate del mercoledì, il Giro de Boa.
12: Va bene, compare, ma ti auguro una buona giornata. E salutami Tom Fatto, per favore.
11: Tra poco.

questa è stata la canzone del mio ingresso al matrimonio. Delicato, direi. Oh, buongiorno amici della sveglia indesiderata. Sì. Mercoledì è il Ghira de Boa, quel giorno in cui ci siamo finalmente lasciati alle spalle i due giorni più brutti della settimana. Poi Fede neanche è venuto lunedì. Ma il weekend è così lontano che i treni d'alta velocità ci mettono così tanto tempo che neanche la business class con i cracker e il team salvano. Siete in macchina. Fuori è ancora abbastanza buio e l'unica cosa bella della giornata è l'alba. Sì, Alba Parietti. La religione ci parla di povertà e lo Stato fa di tutto per accontentare la Chiesa. La lotta alla benzina che ci serve solo per andare al lavoro, neanche a dire ci servisse per andare in vacanza alle Maldive, che dici vabbè, a sto punto me la sudo. Non mollate. E se la mollate e avete mangiato i fagioli ieri sera, potrebbe essere un problema, soprattutto se siete ancora in fila dal benzinaio. Resistete con forza come quando la trattenete per non farla sul posto di lavoro. E se sentirete che starete per perdere le speranze, cari fratelli e sorelle, abbiate fede.

2023 Confin qui su Radio Peter Pan. È passato anche Don Fede, preso male stamattina, sembrava un tossichello che ha fatto serata ieri. Comunque, a proposito di religione, visto che oggi siamo in tema religioso, ho visto sui social questo video diventato subito virale perché questo bambino di 5 anni ha chiesto una festa di compleanno ai genitori a tema Gesù. A quanto pare, per i suoi 5 anni, un bambino ha chiesto ai genitori di organizzare una festa di compleanno tutta a tema religioso invece delle tradizionali feste da bambini, magari con Spider.

provano a fare tipo qualche mossa o svengono o sbattono quando fanno la capriola e lì ricoverano, fanno tanto ridere, però mi dispiace per loro se si sono fatti veramente male. Comunque, secondo questo video che ho visto, dopo aver rifiutato tutte le altre opzioni, il bambino sarebbe tornato dai genitori con l'idea della festa a tema religioso. Ovviamente mamma e papà super contenti, si vede che magari vengono da una famiglia molto devota. La festa ha ovviamente ha previsto diverse attività ispirate alla storia di Gesù, tra cui il gioco attacca la pietra su Golia. È figo, dai, vabbè, ognuno ha le cose che gli piacciono, l'importante è che questo bambino ha fatto quello che più gli piaceva. Comunque

0: al DJs dal 2016 qui su Radio Peter Pan. Prima di salutarci degli ultimi dischi, un po' d'appuntamenti.
1: Radio Peter Pan Next Event.
0: Eh sì, perché sabato 3 ottobre, domenica 4 ottobre, Peter Pan è alla Via dei Iberici, ride in Vicenza, 2 giorni di ciclismo, musica e ovviamente tanta festa. Sabato 3 parte alle 8, Joe, dalle 13 arrivo io, dalle 18 il DJ set Peter Pagnano con Sister Gloria e Monica Morgan, che domenica si alza molto presto dalle 8, arriva lì e fa un po' di bordello, poi dalle 12 arriva Joe e poi dalle 16 arriva il DJ set firmato Marco Baxo e il buon Fede. Abbiate fede, siamo presenti lì con tanti gadget, il nostro Peter Pan e Radio Track. Ovviamente anche se non siete per forza appassionati di bici o volete soltanto passare a farci un saluto, l'evento è aperto a tutti, ovviamente è totalmente pubblico, però se venite portate almeno da bere, un drink per il direttore e ovviamente anche per il buon Fede. Tutti gli altri appuntamenti come sempre li trovate sui nostri social o sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan.

0: A che fine hai fatto? Sei uscito dal gruppo di WhatsApp a carezzarmi la capoccia? Non t'ho più visto.
1: No, però t'ho aggiunto al gruppo quello nuovo, accarezzami la capocchia. Se ti fa piacere puoi rimanere. Oh, tutto chiaro? Tutto a posto? Com'è andata?
2: A Fede non ci ho capito un cazzo!
1: Vabbè, allora vi lascio con il The Remix Show firmato Andrea Nordio e ci sentiamo oggi dalle 13 alle 15 in Peter Pan a Manetta. Abbiate fede, ciao! Radio
3: Peter Pan. Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan.
4: What? Del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
11: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
10: Sediarreda.com. Adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
12: Non si batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 7 on point.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Peter Pan, viabilità.
15: Buona giornata, ecco la situazione in autostrada. Cominciamo dalla A4, dove il traffico intenso provoca code tra Dalmine e Cavenago e tra Tangenziale Est e Cormano, in entrambi i casi verso Torino. Sulla A1 ci sono 4 chilometri di coda fra Firenze, Scandicci e Bivio con l'autosole variante a causa di un veicolo in avaria, siamo verso Milano. Sulla A24 coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale Est di Roma. Buon viaggio!
16: Pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
2: È possibile.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre olio Evo Clemente Masseria del Parco un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su 4,99 euro al pezzo. Più prendi meno spendi con carta payback negli iperemarket e online.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: Forever Fun, Forever Young. Programma in collaborazione con...
7: Bloccata, errore.
6: E proprio quando hai stampe urgenti, toner finito, assistenza che tarda, costi imprevedibili. Con Codognotto SNC il problema è già risolto. Da oltre 50 anni a San Donà di Piave propone il noleggio di stampanti e multifunzione con assistenza inclusa e interventi rapidi. Un unico servizio, costi chiari, zero pensieri. Codognotto SNC fa funzionare il tuo ufficio. Info su codognottosnc.it e allo 0421 220 008.

0: mattina. Can't get enough, sura di Peter Pan. Buongiorno ragazzi, tutto a posto? Tutto bene? Vi siete svegliati bene?
1: No, ciao, ciao Andrea, volevo dirti che se Edo non può venire giovedì, vengo io venerdì o sì. Anche giovedì.
0: No, ma giovedì,
1: o
0: domani
1: facciamo viene. Sia giovedì che venerdì. Beh, venerdì sono un po' intrigato, ma facciamo anche venerdì o giovedì. Va bene, dai, fammi sapere, sì, dai. Sì. Ciao.
0: Mi ricordi qualcuno, mi ricordi?
2: Marco, cosa mai se settimana fanno Martin con la meglio, perché mercoledì con l'impegno.
0: Vabbè, mercoledì non potevo.

0: e ascolta la musica che metteremo. Buongiorno ragazzi, come va? Tutto bene? Oggi puntata del mercoledì, l'ultima puntata del mese di settembre. Guarda Fede, ti stavo raccontando che tipo stamattina io sono un disastro, mi sono svegliato tardi, ho fatto partire l'allarme a casa, ho fatto colazione in macchina, la sto finendo adesso, cioè sono un disastro. Di che hai parlato stamattina?
1: Ho parlato di Don Fede.
0: Hai fatto Don Fede? Non mi sono perso Don Fede!
1: No.
0: Allora, hai fatto Don Fede, hai detto che oggi è l'ultimo giorno di settembre?
1: No!
0: Allora me la gioco io questa. Allora questa me la gioco io. Grazie Fede, grazie mille.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Buon mercoledì, finalmente un po' di figo sound.
0: Figo sound, col disco sveglia non lo so.

0: 4-0 l'avete apprezzato.
1: Andrea, ce l'ho fatta! Rogito fatto! Finalmente! Adesso 10 giorni di paura per in bianca cure trasloco!
0: Allora,
1: aiuto!
0: Sere, raccontami un po' cosa hai provato in quei minuti, in quei momenti lì. Cioè, racconta esattamente com'è andata, com'è stata la dinamica del rogito, perché secondo me quelle storie lì c'è sempre qualcosa di vagamente buffo. Cioè,
2: buongiorno Andrea, condividi. Lo sapevamo già tutti che tu avessi una storia d'amore con Giovanni, ma adesso ne abbiamo avuto la conferma.
0: Ieri? Allora, serata a cui Federico tra l'altro ha tirato pacco, volevo organizzare la serata maschi alfa e invece non si è presentato, volevo fare un aperitivo con tutti i maschietti della radio. Tu hai tirato pacco?
3: Sì.
0: Bravo, bravissimo. Edo in ferie, Muva in ferie. E praticamente abbiamo fatto questa serata io e Gio e basta. Questa è stata la nostra serata. Poi a un certo punto è arrivato anche il direttore Marco Bax, eravamo dai nostri amici, dai Brothers, e ci ha fatto la storia. Siamo stati letteralmente paparazzati, sembravamo una coppia che si trovava di nascosto. Certo è che mettersi all'ingresso del locale non era il massimo come strategia, però vabbè, insomma. C'è un messaggio d'auguri da leggere.
4: Ciao, oggi compie gli anni mio marito Walter, 56 anni.
0: Auguri Walter!
4: Se puoi mandagli gli auguri anche così semplicemente da parte mia. Allora, tanti auguri Walter, da Lisa, Eros e Biagio.
0: Va bene.
4: I nostri due ragazzi.
0: Auguri.
4: E niente. Avanti sempre. Ciao. Grazie.
0: Auguri Walter, detto Walterone. Vediamo se magari alle 9:30 pure ti chiamiamo in diretta.
5: Attenzione.

0: giornata.
1: Grazie anche a voi, ragazzi. Buona giornata. Volevo salutare, anzi, dare il bentornato a Giulio che ha mandato un messaggio per dire: riesco a sentirvi finalmente, anche perché oggi è il mio ultimo giorno da dipendente. Sperando che le cose possano andare per il meglio. Mi siete proprio mancati. Adesso puntiamo a recuperare. Bravo Giulio, tra l'altro auguri, che mi ricordo che qualche giorno fa hai fatto gli anni, e quindi buon compleanno. Vedi che confermi quella notizia che avevamo portato proprio un paio di giorni fa, che diceva che a settembre la maggior parte, tantissime persone cambiano lavoro o decidono di cambiare lavoro. Quindi confermi questa teoria. Ma un'altra cosa che invece volevo aprire, lo spazio che il mercoledì una volta occupavamo in questo modo, lo facciamo anche oggi, ovvero: completa la seguente frase. Oggi per me è un mercoledì puntini puntini. E poi trova una parola, un aggettivo, una frase, qualcosa che descriva al meglio questo giorno della settimana in questo mese. Cioè, per esempio, oggi può essere mercoledì assonnato. Per me è un mercoledì molto confuso, che mi sono svegliato tardi e poi a casa ho fatto casino. Insomma, per me è tutto confuso in questo momento. Infatti sto cercando di mettere ordine. Devo bere il caffè. Tu non c'hai i soldi?
2: Non ce li ho.
1: Non rompere tutto. Allora, dobbiamo scroccare un caffè comunque, perché sennò io non vado da nessuna parte. Completa la seguente frase: oggi per me

0: era Giovanni, la mia Betty. Che brutta immagine. Oh, vabbè, dai, scusa. Buongiorno di nuovo a tutti i ragazzi. Dovevo farmi la storia. Qui dicevo, sono con la mia Betty in festa. Buongiorno ragazzi, questa canzone che avete appena ascoltato si chiama Non mi innamorerò.
1: Ma poi questo Jamal da cui pretende l'assegno, chi è?
0: Ma non è l'assegno di Jamal, dice passigno di Jamal, che non ho idea di cosa voglia dire. È un ballo di genere funk brasiliano caratterizzato da movimenti rapidi e ritmici dei fianchi e dei piedi. In questo momento, se guardate la radio da vicino, vedrete Federico che vi fa il ballo del passigno di Jamal. Sei fatto male, è partito il menisco. Allora, oggi per me è un mercoledì puntini, questo è il compito che ci diamo stamattina. Limitiamo tutto al minimo indispensabile. Oggi è un mercoledì puntini. Oggi per me è un mercoledì frenetico perché è l'ultimo giorno utile del mese per chi lavora in proprio. Bisogna terminare le consegne. Da domani un po' più di tranquillità. Ciao ragazzi. Vabbè, ci sta. Oppure oggi per me è un mercoledì
2: de merda.
0: Perfetto, grazie.
3: Per me è un mercoledì non ne posso più.
0: Perché
3: per me sarà una tirata anche sabato e domenica fino a giovedì di settimana prossima.
0: Che devi fare?
3: Poi sarò a casa venerdì, sabato e domenica.
0: Dai, animo, aspetta che ti devo tirare sul volante.
4: Tutti a Scorese, noi siamo di Pordenò, noi siamo di Pordenò, noi siamo di Pordenò.
5: Peter Pan.
6: Radio Peter Pan.
7: E il resto è silenzio.

0: sono. Ma per curiosità, Edo è in ferie oppure dopo aver passato tutta l'estate a lamentarsi del caldo, a dire non vedo l'ora che arrivi l'inverno, appena uscito un po' di fresco si è ammalato ed è in mutua?
1: No, in ferie, credo, ma magari si è ammalato in ferie, non lo so, mi manda le foto che sta surfando, quindi prepariamoci a prenderlo un po' per il culo quando torna, che è un surfista. The Remix Show. Edo

0: Sport.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Cif! Un solo spray. Cif! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
13: La rimpatriata delle superiori?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: L'iscrizione in palestra?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: Il controllo gomme?
14: Ne riparliamo a settembre!
15: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
16: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
17: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
16: Prendi subito il tuo.
17: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
18: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
19: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.

0: Forever Fun, Forever Young.
1: The Remix Show.
2: Mi piace molto, veramente molto.
1: The Remix Show.
0: Con Edo.
2: Veramente bravo.
0: E Andrea Nordio.
2: Veramente bravo.
1: The Remix Show.

0: Sofia.
1: In un mondo che ti dice corri, che sono le 7:30 del mattino, noi vi diciamo rallentiamo, dai, andiamo un po' più piano, che tanto qua non ci corre dietro nessuno, ci abbiamo già i nostri impegni, i nostri pensieri. Vi ho chiesto se avevate voglia, insomma, di completare la frase oggi per me è un mercoledì puntini puntini. Alcuni lo stanno facendo, altri semplicemente raccontano qualcosa che hanno voglia di raccontare.
2: Buongiorno, ciao ragazzi, oggi per me è un mercoledì di ferie relax. Oh, da oggi fino al 15 di ottobre.
1: Bello, non male.
2: Vado in Sicilia, ciao.
1: Ma beato te, mi raccomando, porta la calamita, sai.
3: Per me oggi è un mercoledì spumeggiante. Sto andando all'Ottoberfest e siamo una trentina di uomini assetati.
1: Assetati, sono belli carichi loro. Buon divertimento, ragazzi. Ciao, oggi per me è un mercoledì proprio di mer. Puntini puntini, coledì, completa così la frase. Vabbè, sì, è dura, comunque siamo in mezzo alla settimana, schiacciati da una parte, schiacciati dall'altra. Pensiero positivo che si può fare è che il peggio sia andato. Questo è l'unico pensiero positivo che puoi fare.
4: Ciao ragazzi, oggi mercoledì gasatissimo perché abbiamo appena saputo che Gabri Ponte ci ha invitato al Circotronic a Bologna.
1: Scusa, ma in che senso vi ha invitati? Ma è vostro amico? Perché vi ha invitati? Perché ha invitato voi e non noi di Radio Peter Pan? Scusa, dopo che lo avevamo spammato nei commenti fino a che non commentava il reel con Rocky, così andava in ferie. Cioè, Gabri Ponte, ma che è sta storia? Scusa.
5: Oggi si paga il bollo della macchina! Evviva! Evviva!
1: Evviva! Questo è l'entusiasmo giusto. Dai, cambiamo mood!
6: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina, solo nel Trix Show.
1: Allora, adesso i vocalist diventate voi, quindi prendete WhatsApp, il vostro telefono, aprite la chat con Radio Peter Pan e fate i vocalist. 393-7366-240, mandalo di 15. Un saluto! Oppure, non lo so, in cui urli, in cui canti.

Face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.

0: Un saluto!
1: A chi?
0: Alla ditta Trivellato! 10 caffè per favore in ufficio, grazie!
1: Anche qua!
0: 10 caffè, grazie!
1: Portateli anche di qua, grazie!
2: Va, va. Bambini! Va, va. Bambini!
3: Ci siamo! Mercoledì!

0: voglio mandare un saluto a Matteo Monti.
1: Monti, bravo Matteo Monti.
2: Ah, dai che andiamo, che è metà settimana, ce la possiamo fare.
3: L'assegno di Jamal, l'assegno no, di Jamal, l'assegno, l'assegno di Jamal, l'assegno di Jamal.
4: Sentila.
1: Ciao!
5: Mi avete ghostato?
1: No, no, no, no, non siamo riusciti ad ascoltare tutti i messaggi, quindi non è che siete stati ghostati, proprio non abbiamo fatto in tempo. Adesso un disco e poi si va fuori giri.

0: messaggio audio che manda è questo.
1: Ciao, sto andando a scuola da Rachele.
0: Ciao Rachele. Ale scrive: lei va a scuola, io vorrei avere metà del suo entusiasmo per andare a lavorare. Lascia fa, ormai insomma anche a lei succederà andando avanti con gli anni. Allora, vi dicevo, in un mondo in cui ci dicono vai di corsa, sei, devi essere serio, lavora senza ridere, che altrimenti non stai lavorando, noi contrastiamo questa cosa e il fuorigiri di questa mattina è un fuorigiri che dovete ascoltare non solo col volume alto, ma anche a cuore aperto. Quindi sul volume, ragazzi, su Peter Pan c'è il fuorigiri.

0: Che c'entra? Per i poveretti
1: della città, va bene.
2: Andre, ma rifatta così è un petardo.
1: È vero, tanta roba questa. Ciao ragazzi!
3: Danza in coi, ti mi ha spaplanzi!
1: Non ho capito, non ho capito, ma va bene lo stesso.
2: Quanta buona che sei appena!
1: Scusa, scusa! È perché diversi hanno cantato quella versione lì, quella alternativa, diciamo.
4: Uno, due, tre. Peter sta arrivando da te.
1: Ok.
4: Quattro, cinque, sei. Racconta a Peter dove sei.
1: Ah, dove sei? Vabbè, sei sei.
4: Sette, otto, nove. Con Peter. Fai le prove!
1: No, che prove di cosa, scusa?
5: Con questo fuori giro mi sono immaginato Bud Spencer sulla barchetta pieno di banane che la ballava stile rave.
1: Quanti
5: dai,
1: bei
5: rega,
1: messaggi!
5: Che
1: tanti bellissimi messaggi, ma anche messaggi che fanno un certo che, come si dice in questi casi, perché questo messaggio qua.
6: Buongiorno, banane a coco.
1: No, non dite queste cose qua che poi partono, quelli là. Sì, sì, io so che so io chi parte. Ragazzi, adesso basta, per favore. Basta fare i stupidi, che c'è la chicca del maestro Miyagi.
7: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
8: Ah, buongiorno, mezzo remix.
1: Buongiorno, maestro intero.
8: Buon mercoledì a tutti. Un mercoledì soleggiato e traficoso, soleggiato e traficoso, soleggiato e traficoso, soleggiato e traficoso. Ah, buongiorno, Andrea.
1: Sì.
8: Un piccolo highlight sportivo infrasettimanale. Vedendo giocare la Spagna ieri sera, che goduria, che bello il mondo del calcio quando viene interpretato così, una pura goduria vederli giocare.
1: Non con
8: ma tralasciamo
1: quindi
8: tutto, e questa mattina dobbiamo fare un saluto
1: a chi?
8: Sì, sono un vostro grande fan, se non che grande vostro amico, è da tanto tempo che vi vedevo bene insieme e pensavo, ma chi lo sa, faranno questo coming out? Saranno la nuova coppia fluida del momento. Ebbene sì, siete usciti allo scoperto. Bravi, bravi, bravi. Vi voglio bene. Grande coppia.
1: Maestro.
8: Ma tralasciamo tutto. E nell'augurarvi un felice metà settimana, maestro Miyagi vi ricorda che la verità trova sempre il modo di rendersi visibile. Sì.
1: Ma la vera domanda è: mamà, mamà, mamassimo, dove è finito stamattina?

sull'assenza di Massimo? C'è chi dice lo avranno noleggiato per fare qualche spirometria fake in qualche posto di lavoro. No, dai, poi Massimo, ci dispiace tanto non averti sentito, però ha mandato un messaggio per dire che non ha mandato l'audio perché stamattina ha mal di pancia. Massimo, ti capisco, anch'io stamattina c'ho un po' di mal di pancia. Se avessi potuto anch'io, guarda, stare a casa, ah, che bello. Comunque, finisce la prima ora del The Remix Show, tranquilli, tra poco c'è la seconda.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo

0: 0424 55 82 50.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Gesù se batte, è troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Le 8 da 3 minuti.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Breaking news.
8: Buongiorno da Ester Oletto. Eni annuncia uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre. Gli altri gestori rivendicano: le nostre tariffe sono già più basse. Appello di Giorgia Meloni sull'energia. Spero che altri attori diano una mano. A Praga, in visita con il ministro Giorgetti, la premier ha concordato con il presidente della Repubblica Ceca Babiš un piano di azione comune per correggere le distorsioni di mercato causate dalla tassazione delle emissioni di carbonio. Donald Trump pubblica un accordo sull'intelligenza artificiale con i dirigenti del settore tecnologico ricevuti alla Casa Bianca. Autoregolazione, nessun controllo federale, annuncia il presidente americano. Calcio, la Premier League conferma Manchester City colpevole di irregolarità finanziarie commesse tra il 2009 e il 2018. Annunciato il ricorso, Alberto Gilardino è nuovo allenatore del Parma. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Delle offerte Amazon Prime, è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
15: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su, 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket e online.
13: Forever Fun, Forever Young.

0: svenuto poi. Cioè, stai bene? Ci sei ancora all'ascolto? Perché non deve essere stato facile mandare quest'audio.
1: Work, stress. No, aspetta, com'era la canzone?
0: Era Love Sex.
1: No, mi stavo confondendo, stamattina.
0: Ti sei sconfusa? Era Love Sex American Express.

0: Show con un remix solo, e oggi è l'ultima volta che succede, perché domani dovrebbe tornare anche il mio amico e collega Edo, così rispondo anche a chi dice: ma scusa, ma che fine ha fatto Edo? Ferie. Però da domani, insomma, dovrebbe tornare tutto alla normalità. Volevo salutare anche chi ha mandato messaggi che prima non ero riuscito a mettere in onda.
1: Nordio!
0: Ma questo durante...
1: Immagino un po' vedo con sottofondo questa canzone mentre surfa nelle vie più ignote dei mari.
0: Perché sta surfando. Sì, è vero, sta surfando.
1: Dai, partiamo!
0: Partiamo, e tra poco parleremo di piccole azioni quotidiane che però vi mettono ancora l'ansia, perché andremo a toccare proprio quel tasto lì.
2: Attenzione!

0: Dai, non potete censurarmi la canzone di Guemar, per favore, se no è insentibile.
1: Addirittura, per me non me ne ero neanche accorto. Allora, aspetta, prima cosa, non c'entro niente nel caso. Seconda cosa, non me ne ero neanche accorto, quindi non può aver rovinato la canzone. Saranno due parole che sono state censurate. Comunque, vabbè, dai, è andata così, è andata così. Ciao, ragazzi, azioni quotidiane che mettono ansia? Dover andare al lavoro, vale? È un messaggio che è appena arrivato. Può essere, ma non, secondo me non è in realtà che ti metta l'ansia, o forse sì, per carità, ci sono persone che vanno al lavoro ogni giorno con l'ansia, che dicono oddio adesso andrò lì e dovrò fare questa cosa che non sono capace di fare, che se la vivono male. Però in realtà tutto nasceva da un sondaggio che è stato condotto su 2000 automobilisti britannici, quindi non siamo in Italia, siamo nel Regno Unito. Il 62% dei giovani tra i 18 e i 24 anni avrebbe sperimentato quella che è stata definita la refuel anxiety, cioè l'ansia legata al momento del rifornimento. Tu dici, vabbè, ci credo, con quanto costa la benzina, è logico che c'hai l'ansia, poi se devi andare a fare 20 euro e vedi che non hai fatto neanche 10 litri. No, è un altro discorso, è la paura di essere proprio lì alla pompa di benzina, di aver parcheggiato bene la macchina, di aver scelto il carburante giusto, di essere capaci a usare il totem per fare il pagamento, aver paura di far la coda. E io volevo chiedere, siccome questa cosa qua io la faccio molto in automatico, cioè proprio quando vado alla pompa di benzina ansia zero, però cerco di fare il più veloce possibile, sempre pensando che quello dopo di me non deve aspettare, perché io non volevo aspettare e quindi sono molto veloce quando devo fare benzina. Però volevo capire se tra voi c'era qualcuno che questa refuel anxiety, questa ansia del rifornimento, la prova davvero e quindi manda qualcun altro a fare la benzina. Io so, lo so per certo che ci sono un sacco di fidanzate che stanno ascoltando la radio,

0: La Refuel Anxiety esiste ed è molto vicina a noi. L'ansia da rifornimento, e tu dirai sì, l'ansia da dover spendere tanti soldi, no, l'ansia di arrivare alla pompa di benzina e dire aspetta, ma da che parte ho lo sportellino, di qua, di là, dove guardo, aspetta che non mi ricordo, vabbè la metto di qua, dai, no cavolo, ho sbagliato, adesso devo andare dall'altra parte, ma c'è qualcuno che mi guarda, vabbè allora la pompa quale devo mettere, non mi ricordo più, è benzina o diesel, siamo sicuri che ho messo diesel, ma è la pompa 8 o la pompa 9? Esatto, è proprio questo quello che succede a tantissimi giovani tra i 18 e i 24 anni, e il 62% per la precisione, ma per quanto riguarda il Regno Unito, provano ansia quando devono andare lì alla pompa di benzina, e ho trovato molte conferme.
1: Confermo, buongiorno. La mia compagna mi manda sempre a me a far gasolio perché lei ha paura, tra virgolette.
0: Certo. Ciao! Io ho l'ansia di arrivare tardi al lavoro, visto che comunque si parla anche di ansie in cose abbastanza quotidiane. La mia unica ansia è che io sbagli a mettere invece che la benzina il diesel. E ci sta, quindi comunque anche te ce l'hai quest'ansia, cioè.
2: Ma quante pippe si fa la gente per fare un po' di benzina o per prendere un'auto di qualcun altro?
0: Brava.
2: Troppe.
0: E poi invece c'è chi effettivamente uno studio che si rivolge ai più giovani, cioè ai neopatentati alla fine tra i 18 e 24 anni, lui che adesso non c'ha più quest'ansia, ma quando aveva 18 anni ce l'aveva.
3: Buongiorno Andrea, sì, voglio dire che anche io ho avuto questa, diciamo, ansia, ma ti parlo meno male di circa 15 anni fa, quando avevo preso per la prima volta la macchina, quindi ogni quel volta che andavo dal distributore a fare gasolio, ero lì, ho parcheggiato bene, sto facendo la benzina, sto facendo gasolio, e se sbaglio cosa succede? E tutto quello lì. Sì, comunque è vero, quando diciamo prendiamo le cose dove all'inizio ti creano un po' di ansia.
0: All'inizio sì, ce l'hai un po' d'ansia, ma io volevo salutare anche Stefania che dice: ecco qui, state parlando di mia suocera. A turno prendiamo la sua 600 per farle il pieno, così può andare a fare gossip con le sue comari. Beh, tutto meraviglioso. Ma non è finita, ci sono tantissime storie che stanno arrivando. Dai, aspetta, cerco di mettere ancora qualcun altro.
1: Confermo.
0: Allora, questo l'avevo già, era l'unico che avevo già messo. No, sbagliato. L'unico messaggio che dovevo mettere, vabbè. Tra poco anche altre ansie quotidiane.

0: partendo dalla refuel anxiety, l'ansia da rifornimento, stanno venendo fuori delle ansie che proviamo quotidianamente o quasi quotidianamente, comunque per gesti molto semplici, che un po' ci accomunano. Livia da Mantova scrive: ma vogliamo parlare dell'ansia del casello autostradale? Mi sarò avvicinata abbastanza per inserire il biglietto a pagare, e se mi cade la carta di credito, se mi cadono i soldi, che stavo per mettere i soldi dentro poi mi cadono per terra, quello lì ansia, perché poi c'è la macchina dietro che non vede l'ora, cioè nella tua testa dici questa non vedi l'ora di suonarmi perché mi devo muovere, vero?
1: Ciao Andre, io zero ansia quando faccio benzina. L'unico momento in cui ho ansia è quando devo fare benzina all'auto sostitutiva del meccanico, quando devo fare revisione o con l'auto, insomma queste cose. Beh, perché 2 anni fa ho sbagliato e ho messo il diesel invece della benzina nell'auto sostitutiva del meccanico. Certo. Che danno, che danno. Allora lì sì che mi viene una gran ansia.
0: Vabbè, dai, è motivata nel tuo caso.
2: Buongiorno,
0: però.
2: Buongiorno. Ma volevo parlarne dell'ansia di quando devi fare un bonifico e controlli 27 volte il codice IBAN che sia corretto verso la persona che devi mandarlo.
0: Però hai una mezza conferma, no?
2: Magari avendo sbagliato qualche cifra per mandarlo a qualcun altro.
0: Cioè adesso ti dice, no, quando stai facendo un bonifico, guarda che sì, il nome è leggermente diverso da quello che hai messo qua, cioè, quindi te lo correggi in automatico. Quindi secondo me quella cosa lì un po' l'abbiamo levata.
3: No Andre, allora io c'ho paura, slash ansia, nell'ordinare la pizza. No, vado in panico.
0: Che esagerato, però. Tu chiami, dici: sì, pronto, buongiorno, ma voi fate pizze per caso? Guardi.
4: Buongiorno, mia mamma, che ha superato i 50 anni, non ha mai fatto benzina in vita sua. Cioè, o meglio, manda sempre mio padre, e se deve andare lei va su quello servito.
0: Bravissima, bravissima, una dei pochissimi che ha continuato a fare il servito, perché piuttosto di rischiare una figuraccia, vero? Fatemela voi, vi prego, vi pago 50 euro in più.
5: Radio Peter Pan.

0: Operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Spare Interspar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
4: il
3: un
4: tempo
3: operatore.
4: Di attesa.
3: La premi 2,4 per avere assistenza.
4: Sarai contattato?
3: Forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
10: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
12: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
13: Get the fuck, shut the fuck up.
14: Forever Fun, Forever Young,
15: The Remix Show.
14: Edo e

0: Tutto è partito da una notizia che diceva che nel Regno Unito tantissimi ragazzi giovani hanno l'ansia di far benzina perché pensano di non essere capaci e quindi se la vivono male. Da lì avete cominciato a raccontare di ansia appunto facendo benzina, ma anche in altre azioni. Mi sono permesso di preparare una carrellata di messaggi audio che ne parlano.
1: Buongiorno Andrea, sì, confermo l'ansia per fare il rifornimento. Io vabbè, vado da sola, però tutte le volte inizio a girare intorno alla macchina, a guardare il numero della pompa.
0: Sarà giusto,
1: e penso
0: sarà
1: che
0: questa?
1: Guarderò 3 o 4 volte prima di iniziare.
0: Terribile.
2: Buongiorno, buongiorno. Ansia no, però controllo più volte l'inizio prima di prendere appunto la pompa.
0: Per sicurezza.
2: Perché ho 2 macchine, una diesel, una benzina, che non faccio confusione.
0: Eh sì, è quella volta là che ti dimentichi, poi alla fine succede.
3: Ciao Andrea. Quando avevo 18 anni facevo bene o male una volta al giorno o una volta ogni 2 giorni.
0: Cosa?
3: 10 euro di benzina. Aspettando che mio papà prendesse sua macchina che mi facesse il pieno.
0: Ah, tu facevi il minimo quindi.
4: Ciao Andrea, io mi preoccupo solo di portare via lo scontrino a prova di quello che ho praticamente messo dentro l'auto. Perché più di qualcuno è capitato che ogni tanto la cisterna sbaglia.
0: Ah, hai capito.
4: Oppure il benzinaio sbaglia a inserire.
0: Io non faccio mai lo scontrino.
4: La pistola nella macchina.
0: Non lo sapevo.
5: Io ho troppa ansia di rimanere senza carburante, cosa che invece non tangia il mio compagno, che puntualmente mi lascia tutti i mezzi che devo usare in stra-riserva.
0: Così almeno spedite i soldi, questo discorso.
6: Ciao Peter Pan.
0: Ciao.
6: Io faccio la camionista, ne ho patentata da 6 mesi. Ho l'ansia di mettermi in rampa, sempre controllo 5 volte se ho fatto bene.
0: Questo è per gli addetti ai lavori, quindi.
7: Ansia di quando devo fare i parcheggi AS, perché nella mia città non ti danno mai il tempo. Tutti iniziano a suonare o se no ti passano di fianco, ti passano mentre tu stai facendo manovra, sì. E quindi ti viene l'ansia perché devi far tutto veloce,
0: certo.
7: Più che altro non ci stai
0: e poi la
7: sbagli. Tutti che suonano.
0: E certo, volevo fare un saluto a tutti quelli e tutte quelle che rinunciano ai parcheggi AS a prescindere perché dicono non voglio quest'ansia, perché sono sicuro che quella volta che lo faccio c'è la macchina dietro che lì che ride, mi prende in giro e mi suona il clacson.

0: pubblicato una serie di stories su Instagram. Adesso, per quelli che ascoltano la radio così in maniera distratta, mi interessa niente. Per quelli che invece sono un po' più affezionati alle dinamiche da radio, ok? Allora, quelli consiglio di vedere quelle stories, perché almeno vedete anche come mi è capitato di vedere che torna a casa dalla radio Federico. E mi limito a dire questo, perché non voglio poi aggiungere dei dettagli. Cambiamo argomento. Abbiamo parlato per un bel po' di persone che hanno l'ansia nel fare cose semplici, e sono arrivati dei messaggi molto belli, come quello di Marco da Milano, che dice: io non ho l'ansia, ma mi sale tutte le volte che la mia compagna deve parcheggiare, perché se parcheggia di retro è pericoloso. Oppure c'è chi dice: a me, ascoltando tutti questi messaggi, sembra più un'altra cosa, cioè non è tanto ansia, è più che altro la paura di essere giudicati, perché sì, la prima cosa che fai è guardare se qualcuno ha notato quella cosa lì. O altri casi invece in cui semplicemente: ma Andre, vuoi mettere la paura di pagare con la carta per il rischio che arrivi quello dopo di te e si fa benzina lui con la tua carta? Un po' quell'ansia là, infatti tanti si fanno fare lo scontrino apposta, cioè succede anche quello. Poi aspetta,
1: comunque dei mix, la mia moglie c'ha sempre paura di rimanere senza carburante, e una volta siamo arrivati a Capodistria, lì a Koper, che praticamente la macchina sobbalzava, e io ho fatto: io buono, siamo arrivati proprio, sai, proprio all'ultimo goccio.
0: Che ansia! Io guarda, ho vissuto una cosa simile, ma non per la fine della benzina, perché semplicemente ero su una strada dove c'era la neve e quindi non riuscivo più a guidare la macchina lì, effettivamente. Però insomma è successa una volta, non è proprio una cosa quotidiana, come non è una cosa quotidiana quella che ha fatto Balbano quando è stato ieri, l'altro ieri, comunque nei giorni scorsi, pochissimo tempo fa, a Palermo si è esibito facendo un concerto, ma secondo me non era la prima volta che lo faceva, vero, che si arrampica. Si è arrampicato sul traliccio cantando Felicità a 84 anni, anzi no, li farà insomma 84 anni, diciamo si è arrampicato sul traliccio a cantare, che secondo me è una cosa davvero... Albano, sei un grande, ovviamente, un po' pazzo, però sei comunque un grande, anche perché non è l'unico ad aver fatto cose particolari. L'altro è Marco Bengoni, so che ne hanno già parlato in diversi, ma più tardi accenniamo, perché poi si ricollegherà un'altra cosa.

0: Allora, analisi di quello che è successo, anzi questo, scusami, è lo speciale cantanti. Cantanti e comportamenti strani dei cantanti. Albano che si arrampica sul traliccio finché canta Felicità e compirà insomma 84 anni, gli manca poco. Lei la vede in questo modo.
1: Tesoro, non è che se lo fa Albano a 84 anni è un grande, che se lo fa Albano a 84 anni è un coglione.
0: No, stai calma, perché? Scusa. No, no, l'ho tagliata, volevo sentire le altre cose che vado a dire.
1: Coglione. Perché puoi essere quello che vuoi, ma 84 anni, se cadi ti fai male.
0: Ma anche se ne hai meno comunque di 84, però insomma, sono artisti. Albano poi è un amico della nostra azienda e lo salutiamo molto volentieri. Marco Mengoni è un altro cantante che ha fatto una cosa strana. No, non si è arrampicato su qualche traliccio, almeno non che io sappia, però ha annunciato che nel prossimo tour, diciamo, che si chiamerà nel club Allo Sbagliato, i biglietti costeranno molto di più, perché i posti andranno, allora, 100 euro per il posto in piedi, 150 per i posti a sedere, 200 euro per il palco, però immagino che quelli siano dei posti proprio esclusivi, cose così. Al di là del prezzo molto elevato, c'è la questione che i telefoni sono vietati, e io in questo posso dire bravo, bravo, ma è bellissimo se riesce a fare davvero una roba di concerto in cui i telefoni sono vietati, che ti devi per forza godere quella cosa lì con i tuoi occhi. È un ormai una cosa impagabile, secondo me.

0: dal 5 novembre al 19 dicembre sarà a Milano allo Sbagliato, un club da circa 500 posti. Il cantante si esibirà per 4 sere a settimana per un totale di 26 appuntamenti, accompagnato da una soul band, e poi sul palco ci saranno altri ospiti tra cui Luca Ravenna, Safe e molti altri. È bella questa cosa qua, soprattutto che all'ingresso i telefoni vengono messi in apposite custodie che ne impediranno l'utilizzo durante lo spettacolo salvo emergenze. Non so esattamente come funzionerà sta cosa, però posso, mi sembra una cosa interessante, una cosa molto carina. Ma cambiamo argomento, anzi neanche cambiamo argomento, chiudiamo questa seconda ora che passiamo assieme, tra poco la terza e più tardi anche il momento dei servizi in camera. Ma prima una cosa importante da dire:
1: programma in collaborazione con
0: stanco di costi di gestione imprevedibili e stampanti che rallentano il lavoro in ufficio? Svolta verso la serenità aziendale con Codognotto SNC, con sede a San Donà di Piave. Soluzioni di vendita, noleggio e assistenza per stampanti, plotter e multifunzione. Assistenza inclusa, interventi rapidi e tecnologia aggiornata su codognottosnc.it o allo 0421 220 008. Codognotto SNC è in via Giodo Bortolazzi 84A a San Donà di Piave.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com. Turn the bass up. Under
5: pressure. Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Mancano 10 secondi alle 9.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Ma che bel sorriso! Dove vai?
9: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
10: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking news.
11: Buongiorno da Ester Oletto. Eni lancia uno sconto del 30% su luce e gas con tariffa bloccata per 2 anni. L'annuncio apre una polemica con gli altri gestori. Enel e A2A rivendicano le loro offerte a prezzo fisso. Calcio Mancini prepara il prossimo imminente impegno di Nations League, quello di venerdì con la Francia a Parigi, ma perde Giacomo Raspadori, costretto a lasciare il ritiro dell'Italia a Coverciano per problemi fisici dopo la botta rimediata in Turchia alla parte posteriore di una coscia. Non sarà sostituito. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Cif, pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Cif, un solo spray.
19: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
20: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili!

0: Adili, oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
3: Forever Fun, Forever Young.

sta cosa che a un certo punto nella canzone ci sia la gente che urla davvero. Non capisco, non mi piace, non mi piace, mi distrae quando sto ascoltando la canzone. So Many Times ad aprire l'ultima ora del The Remix Show. Abbiamo detto ultima ora? No, non è.

0: noi siamo The
1: Relic Show. Ciao ragaz, se siete qui a quest'ora vuol dire che fate parte di un team che si chiama Team Ragaz. E in quest'ultima parte, quella che va da adesso, dalle 9.10 fino praticamente alle 9.30, volevo fare una piccola, non dico indagine, però capire anche il vostro pensiero su un articolo che ho trovato, di cui parleremo con calma tra poco, che parla dell'importanza di non usare il telefono dopo cena praticamente. In studio con noi Alice Fassina. Bravo! Ciao Alice!
2: Buongiorno!
1: Finita la cena?
2: Sì.
1: Usi il telefono?
2: Sì.
1: Quanto?
2: Ma cioè, capito?
1: Ma tipo che ti butti là e scrolli?
2: Eh sì.
1: No, ma non,
2: cioè,
1: va bene.
2: Ma anche perché sai cosa? Prima di cominciare quel film, cioè quella ora e mezza,
1: sì,
2: in cui non sai che cazzo
1: che
2: fa.
1: Che scegli il film,
2: certo.
1: E poi guardi i primi 5 minuti.
2: Oppure quello che parte alle 10:15 della sera.
1: Ma guardi la televisione normale, no?
2: Io sono boomer, sono generalista.
1: Allora, tra poco ti darò delle indicazioni per stare meglio psicologicamente, perché ne hai bisogno.
2: Vado via.
1: No, stai qua.
3: Attenzione, non

insieme quello per qualche giorno di appena finito di cenare, quindi nel momento in cui diciamo la giornata in termini di impegni è finita, o almeno per la maggior parte delle persone, cioè ceni e da lì hai, non so cosa puoi avere, doccia, divano, divano, doccia e letto, cioè ognuno fa le sue cose, ecco, da quel momento. Però un esperimento interessante sarebbe quello di mettere da parte il telefono, cioè se proprio devi fare una telefonata, per carità, i tuoi familiari è un altro discorso, ma non mettersi lì a scrollare su Instagram, su TikTok, non so, piuttosto guardarsi oggettivamente un film senza avere distrazioni, leggere un libro, cose del genere, potrebbe essere salutare, anzi sicuramente è salutare, perché c'è una quantità di stress che subiamo guardando il telefono che neanche ci rendiamo conto, cioè esposizione alla luce dello schermo, quindi il telefono visto da vicino, non la televisione vista da una certa distanza, stimoli legati a notizie, mail, notifiche, i social, le chat, il messaggio su WhatsApp, ti ostacola nella fase di riposo. E quindi sarebbe una cosa da provare. C'erano già persone che dicevano: ma Andre, guarda, io è la cosa che più mi rilassa a fine giornata, poter guardare un po' il telefono. E infatti adesso volevo capire quello che pensavate voi. A fine giornata il togliere ufficialmente e definitivamente il telefono di mezzo è una soluzione possibile o no?

0: e passare una serata senza il telefono nella vostra vita, nelle vostre circostanze, è fattibile o no? C'è chi, e in diversi si lamentano del fatto che a prescindere se tu finisci di mangiare poi fino alle 10 non c'hai niente da guardare in televisione, cioè della serie non ho un film da guardare, perché se io aspetto i canali quelli appunto classici il film lo mandano alle 10 e io alle 10 c'ho sonno, io infatti alle 10 vado a dormire, questa è la verità. Però infatti lì dovresti magari attrezzarti diversamente, che ne so, buttati a leggere un libro. Lo so, ciao, difficilissimo, però vabbè. Altri invece che hanno questo punto di vista.
1: Ciao ragazzi, bello, bello, bello, guarda che bello, 20 cosa? Gradi, non c'è più caldo, vabbè. Mamma mia.
0: C'entra niente.
1: Allora, considerato che io lavoro veramente tutto il giorno, non sto scherzando, dalla mattina alla sera, bel lavoro, perché cambio corde alle racchette, insegno tennis.
0: Bello.
1: Io la sera è inevitabile che mi metto là a cazzeggiare un po', perché ho bisogno di chillarmi. Tranne tipo ieri sera, che c'era sulla 9 Geopop, allora se c'è un programma interessante, un film, lo guardo. Che poi guardare uno schermo di un telefono, guardare la TV, sarà stessa roba?
0: Eh no, amico mio, è proprio quella la questione. È un'altra cosa guardare il telefono da vicino e guardare la televisione dal divano.
2: Senza il telefono come faccio a fare business, fatturato? Io H24 non è per fare business, fatturato.
0: Per fare business.
2: E quando sarò morto avrò tutto il tempo di riposarmi.
0: Bravo, hai ragione.

0: Young, Wild and Free.
1: Era la sigla che usavo in uno dei miei primissimi programmi radiofonici tantissimi anni fa, quando la radio non era neanche questa. Comunque, finisce anche questa mezz'ora. Adesso pubblicità e tra poco il momento dedicato ai servizi in camera. The Remix Show.

0: tornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
1: Il migliore alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
2: È possibile.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Salve, due etti di prosciutto veneto.
12: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
11: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
12: Allora me ne dai una fetta?
11: Adesso hai capito.
13: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
14: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
15: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
16: Prendi subito il tuo.
15: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
18: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
19: Fun, forever fun, forever young.
3: Match up.

0: Amare. Canzone del 1993.
1: Eh sì.
0: What is Love ad aprire l'ultima mezz'ora del Remix Show, quella con i servizi in camera.
2: Servizio in camera per
0: Giorgia, ciao Giorgia!
3: Ciao!
0: Ciao, benvenuta, come stai?
3: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene, grazie. Ma tu hai già cominciato a lavorare stamattina oppure non lo so, studi? Che fai nella vita?
3: No, sto andando in università. Sono tre per ora.
0: Perché mi avevano detto chiamala entro le 9.30, però insomma noi questo era il massimo che potevamo fare, 9.35, eccoci qua.
3: Okay, grazie.
0: Cos'è che studi?
3: Economia e commercio.
0: Economia e commercio, proprio roba, il mio incubo più grande nella vita, eccolo qui. Comunque, cara Giorgia, ci hanno detto di telefonarti e farti gli auguri perché oggi compi 20 anni, è vero?
3: Grazie, sì,
0: oh,
3: sì, grazie.
0: Auguri, buon compleanno!
3: Grazie.
0: Da parte nostra e da chi ha scritto tanti auguri di buon compleanno, eccolo qua, per i tuoi splendidi 20 anni, da Lorita, Gianluca e Jessica.
3: Grazie mille.
0: Che vuoi dire?
3: Che li ringrazio molto e non me l'aspettavo la chiamata.
0: Hai visto, è arrivata. Ascolta, ma sì. Festeggiamenti, come sei organizzata per i festeggiamenti?
3: Stasera festeggiamo tranquillamente in famiglia, poi sabato sera si va a fare festa seria.
0: Festa seria! Ma che farete? Tipo, non so, andrete in un locale, in un bar?
3: Andiamo in un locale, penso, a ballare da qualche parte.
0: Brava, mi raccomando, sì. Fare festa, che tanto hai 20 anni, ti puoi spaccare e la mattina dopo essere ancora un fiore.
3: Sì.
0: Mi mancano quegli anni, cara Giorgia, poi non sarà più così. Sì. Comunque, buon compleanno, in bocca al lupo per oggi e ci sentiamo alla prossima, va bene?
3: Grazie mille, ciao, buona giornata.
0: Anche a te, a presto, ciao, Giorgia,
3: grazie.
0: Ciao.
2: Radio. Peter Pan, forever fun, forever young.
4: Hi, this is Swedish House Mafia, Nick Lee, and you're listening to our new single, Happiness is So.

0: pochissimo tempo per far tante cose, sempre così quando arriva quest'ora all'interno del The Remix Show. E adesso dovrebbe esserci uno di, anzi, allora, probabilmente è l'ultimo servizio in camera che riusciamo a fare, ma poi ci sono ancora degli auguri che vorremmo riportare in diretta.
1: Servizio in camera
0: per Alice. Ciao Alice.
2: Ciao.
0: Ciao, benvenuta, come va?
2: Grazie, tutto bene.
0: Ma quindi tu sei una regaz?
2: Tantissimo, tutte le mattine.
0: Sei una grande, allora, grazie Alice, sono contentissimo di questa cosa. E il motivo per cui ti chiamiamo è che ci hanno detto che compì gli anni, è vero?
2: Sì, esatto.
0: Auguri! Buon compleanno!
2: Grazie.
0: Auguri da parte
2: grazie
0: nostra e da chi ha scritto un messaggio semplice e carino. Dice: allora, segni particolari o dettagli divertenti sulla mia mogliettina? Allora, ama la danza, ascolta sempre Radio Peter Pan, ma soprattutto compie 35 anni. Vecchissima, è la mia età. Comunque,
2: giovane dentro, però.
0: Certo, esatto. Cosa vuoi dire al tuo maritino Giacomo?
2: Allora, che sto ridendo un sacco perché sono un sacco imbarazzata, però aspettavo questa chiamata tipo da una vita.
0: Ed eccola qui.
2: E finalmente dopo 7 anni di matrimonio si è svegliato e ha deciso di farmi chiamare da Radio Peter Pan.
0: Perché dopo 7 anni ha finito i regali, cioè ha detto non so più cosa prenderle, non so davvero
2: esatto
0: cosa inventarmi.
2: Beh dai, si è salvato in corner.
0: Già qualcosa. Dai, no, in realtà adesso approfitta dell'essere in onda in diretta su Radio Peter Pan e gli puoi chiedere qualcosa effettivamente. Cioè il regalo che vorresti davanti a tutti, così con tutti questi testimoni, deve fartelo per forza.
2: Sì, però sai che non ci ho pensato mai a un regalo in particolare, cioè è già questo un super regalo, quindi te lo ringrazio tantissimo perché mi ha fatto una sorpresa, molto sorpresa.
0: Sì, hai fatto una bella sorpresa.
2: Esatto, e niente, sono tanto contenta. Lo amo e lo abbraccio forte.
0: Beh, allora guarda, anche noi siamo molto contenti. Adesso ti lascio fare le tue cose, ti lascio tranquilla, ma ti mando un abbraccio grande, tanti auguri ancora anche da parte nostra e continua ad essere una regaz forever and ever, va bene?
2: Assolutamente, grazie regaz.
0: Grazie a te, a presto. Ciao Alice.
2: Ciao.
0: Ciao cara, ciao ciao. Che bello, sono contentissimo di aver chiamato una regaz. Ciao Alice.

0: puntata del The Remix Show, l'ultima di questa settimana con un solo remix, volevo approfittare per fare due saluti. Uno al papà di Emma Rossato, perché abbiamo provato, vieni qua, abbiamo provato a telefonargli, perché oggi che succede a tuo papà?
1: Va in pensione.
0: Oggi va in pensione.
1: Finalmente.
0: Due tentativi fatti per fargli il servizio in camera, no. E due volte va messo giù. Okay.
1: Sì.
0: Perché è così stronzo?
1: Perché non risponde ai numeri che non conosce.
0: Ho capito, però vabbè, due volte.
1: Di famiglia.
0: Due volte, esatto.
1: Sì.
0: Due volte, da chi hai preso?
1: Non si sa.
0: Due volte l'abbiamo chiamato, due volte ci ha messo giù e quindi niente, non riusciamo a fare le congratulazioni a Stefano.
1: Sì, Stefano.
0: Stefano. Vabbè, bravo lo stesso,
1: bravo,
0: comunque,
1: bravo.
0: Meritata pensione. E poi volevo fare gli auguri anche al mio amico e al mio idraulico Dimitri, che oggi compie gli anni e sta ascoltando.
1: Bravo, fai lo sconto, mi
0: Dimitri,
1: raccomando.
0: Dimitri, sei sempre il migliore. Cosa so?

0: peccato perché come ogni giorno non riusciamo a telefonare a tutti quelli che ci avete chiesto, lo sapete, purtroppo fa parte del gioco, ma oggi in particolar modo perché abbiamo perso un sacco di tempo a provare a telefonare al papà di Emma Rossato che ci ha messo giù il telefono. Diciamolo, è colpa sua, prendetevela con Stefano, ecco, è colpa sua. Comunque è finita questa puntata, ma prima c'è uno dei nostri DJ, in questo caso Andrea De Luca, con un 2000 Heroes.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per

0: disco, where's your disco?
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Un applauso ad Andrea De Luca, bravo De Lu, bellissimo questo 2000 Heroes che ha chiuso la puntata del Deremix Show. Si torna domani mattina e due belle notizie: c'è il giovedì Tamarro e torna anche Edo. Sì!
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo.

0: oltre 50 anni a San Donà di Piave propone il noleggio di stampanti e multifunzione con assistenza inclusa e interventi rapidi. Un unico servizio, costi chiari, zero pensieri. Codognotto SNC fa funzionare il tuo ufficio. Info su codognottosnc.it e allo 0421 220 008. Peter Pan.
1: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
4: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
3: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
4: Sediarreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
5: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
6: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock. Le 10 in punto, l'ora della Generation.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: disco di Fisher si chiama What a Life. State ascoltando Radio Peter Pan. Quello che urla sotto è Andrea Nordio, il mio compagno di avventure del martedì sera. Ci siamo divertiti così tanto ieri che oggi ha detto: faccio il programma con te, ma mica di fronte al microfono, mi metto in fondo allo studio e urlo, bello.
1: È un grande.
0: Grazie Andrea Nordio.

0: Ciao, buongiorno amici, buon mercoledì metà settimana, 30 settembre 2026, ultimo giorno di questo mese, da domani si cambia pagina del calendario. 5 minuti dopo le 10 fino alle 13 c'è la Generation, programma composto da un sacco di rubriche. Si inizia con una domanda del cavolo con due Z, che manco serve spiegare, è una domanda del cavolo con due Z. Fra una mezz'oretta l'oroscopo, poi la rassegna stampa con le notizie più inutili di giornata, il GR sti cazzi.
1: E sti cazzi.
0: Seconda ora arriva Emma Rossato. Poi c'è il computerone nella terza con la sala giochi, insomma piatto ricco micificco, anche se oggi un sacco di problemi.
1: Problemi!
0: Uff!
1: Problemi!
0: No.
1: Problemi! Cioè, problemi!
0: Ragazzi, voi non potete capire, oggi è iniziata malissimo, a parte che oggi dovrei, forse, se Dio vuole, incrociando le dita, firmare il preliminare per comprare casa, quindi già c'ho l'ansia addosso. Poi alle 9:12 il mio telefono ha smesso di collegarsi a internet, né col wifi né con la rete dati. Ho detto, boh, forse sta crollando il mondo. Adesso c'ho ancora più ansia addosso. Porca miseria. Anxiety.

0: tantissimi motivi, quindi non potevo esimermi dal rubare questo disco dall'archivio dello scorso anno, quello di Doechii, si chiama Anxiety. Inizia un'altra puntata della Peter Pan Generation, quella del mercoledì. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione!

0: ha un titolo impronunciabile in questa radio perché si chiama come una radio della concorrenza, quindi non lo sentirete mai citare, però è una bella canzone, quindi la suoniamo. Ciao, io sono George La Generation, questa è Radio Peter Pan. C'è un sacco di questioni sul tavolo, a parte che oggi dovrei firmare il preliminare per comprare casa nuova, c'ho un'ansia addosso che non te lo dico neanche.
1: Se anche tu fino adesso almeno a livello economico hai vissuto una vita serena
0: abbastanza,
1: però adesso hai deciso di indebitarti per quattro vite.
0: Porca troia.
1: Benvenuto! Sì. Sei come Giovanni Marangoni.
0: Sei
1: dei nostri!
0: È arrivato anche Pino Master Flash, certo. La voce è un po' più grave di Pino Master Flash, però quella era l'idea. Ma fra l'altro alle 9:12 il mio telefono ha smesso di collegarsi a internet.
2: Ciao Joe! Fai riavvia il telefono e se non funziona ancora... Disgraziatamente fallo cadere dal bancone dello studio e vedrai che ripartirà. Fai bello, buona giornata.
0: Ma adesso funziona, cioè l'ho riavviato 72 volte. C'è chi scrive, Daisy, nella fattispecie, l'intelligenza artificiale che sta prendendo il sopravvento e ha deciso di partire proprio dal tuo telefono, pensa che fortunato. No, un cacchio, in realtà ho scoperto che è una roba condivisa.
3: Buongiorno Gio, buongiorno. Allora sei team, allora è normale. Team ha deciso di non far funzionare più niente.
0: E adesso pare abbia ripristinato. Però ho immaginato un mondo strano, un mondo nel quale non c'è più internet. In questo istante internet non è più presente sulla faccia della terra. E quindi mi domandavo quali sono le cose analogiche che possiamo ancora fare, perché la banca basta, smette di funzionare, non c'hai più soldi, quindi devi avere qualche contante da parte. Vabbè, i social sti cazzi, che se ne frega, non puoi più informarti. Anche la radio in streaming, non potevo più ascoltare la radio, è un casino, non c'ho uno stereo in casa con l'FM. E quindi 393-736-6240, le cose analogiche che si possono ancora fare nel 2026 senza avere l'internet.
4: Peter Pan, Generation.

0: disco di Anna, White Girl Wasted, nella Generation. Saluto Marco che in questo momento è a Birmingham e mi manda la posizione in tempo reale. Bellissimo il posto dei Peaky Blinders, serie che ho visto grazie all'internet, perché sulle piattaforme ti colleghi e puoi vedere i film e le serie TV, però stiamo immaginando un mondo dove non c'è l'internet e non ci sono neanche le serie TV. Porca miseria, devi guardare Rai 1 e Don Matteo, no? Perché? Perché sono stato tre quarti d'ora senza internet. Oh, sono andato in paranoia tantissimo. C'è Erika che scrive: Joe, ma cosa sta succedendo in questi giorni? Anche il mio ragazzo ha stesso problema con il telefono. La mia macchina ieri sera ha deciso di impostare l'orologio in 12 ore e la TV ha deciso di non funzionare più. Non c'è nemmeno il LED acceso. Porca miseria, è la rivolta delle macchine. Sembra un altro capitolo di Matrix. Regeneration. Mariolino non è preoccupato.
1: Sai cos'è? Ciao Radio Peter Pan, buongiorno.
2: Buongiorno Mariolino.
1: Sai cos'è la cosa più bella, che è senza internet riuscire a collegare con la mia radio tutto il mondo, chiacchierare in diretta senza avere bisogno di internet.
2: Ah, questo è bello.
1: Che certo. Ormai siamo arrivati che, guarda, Meta non riesco più a sopportarla. Non riesco a tirarla via dal telefono e non riesco più a sopportarla, quindi.
2: Non si può.
1: Io parlo con le persone direttamente, non tramite internet, che non so se sia la sua notizia, sia vera o sia no. Hai capito? Tutto quanto che qua. Ciao, buona giornata, Radio Peter Pan.
0: Mariolino, c'è solo un problema. Tolgo anche la base. Questo messaggio l'hai mandato tramite internet, tramite WhatsApp. E quindi niente, non potremmo sentirci senza... Dovresti mandarmi un SMS ma non sentirei la tua voce. Quante cose che si possono fare solo grazie all'internet. Un mondo senza connessione. Come sarebbe? Quali sono le cose analogiche che si potrebbero fare e quelle che non potresti più fare?

0: voce che c'ha sta ragazza, Ezra Norey. I suoni di Sam Jacobs, I Don't Mind. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, c'ho un operatore che anche altri hanno, che stamattina alle 9.12 ha smesso di funzionare. E quindi ho detto, cacchio, adesso tutto il mondo sarà crollato, non abbiamo più internet, è un casino. Saluto Marco, che mi ha detto una cosa molto divertente. Mi ha detto che di fronte al cantiere dove sta lavorando si è creata una fila di content creator e social media manager che stanno cercando lavoro. Sarebbe divertentissimo. Gio, dopo il down della linea di oggi mi porterò una di queste al lavoro, almeno sentirò la radio senza problemi. Un ricetrasmittente, bellissimo. Poi c'è lui che non ha l'ansia del down di internet, perché tanto ha tutto cash.
1: Io rimango della vecchia guardia, tutto cartaceo, cash, niente online.
0: C'è anche lo stipendio.
1: Persino lo stipendio, assegno e vado a cambiarmelo. C'è un po' di sbatti, ma online zero, finché si può.
0: Però guarda che bastano 5 minuti che non sei collegato a internet e ti partono le paranoie. Senti lei.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ad un certo punto ho pensato che il mio telefono non funziona più, ho iniziato a smontarlo tutto, non sapevo cosa succede.
0: E che fai?
2: Sono messa alla TV e aspettavo, però ero in ansia che non mi funziona l'internet, il telefono, cavoli.
0: Certo!
2: Buona giornata.
0: Buona giornata anche a te. Il problema è che poi non siamo ingegneri, quindi anche se apri il telefono dici, mo.

0: Raffaella Carrà, Pedro, il remix è quello di Jacksomi a Gattino Romero. Nella Generation stiamo parlando della situazione che poi a un certo punto diventa probabile, secondo me. Abbiamo visto così tanti film che ne parlavano, poi se ne è già parlato diverse volte in radio, ma oggi nella mia vita si è concretizzato, cioè la possibilità di non avere internet. Alle 9:12 basta segnale sul mio telefono per 45 minuti. La paranoia, la paura, l'ansia, dici, ma per così poco? C'è tutta la tua vita qua dentro, porca miseria. Cosa si può fare senza internet? Le pippe, se hai tanta immaginazione. Questo è il messaggio che manda Manuel, non è l'unico, lo scrive anche lui, si chiama Andrea, e giocare da solo basta la fantasia. Giolao invece non si fa preoccupazioni perché non gioca da solo, nel senso di solitario, ma c'ha i giochi da tavolo a casa, dice, almeno passo il tempo, sempre se hai le istruzioni, perché se poi devi cercarle online, cacchio, non hai internet.
1: Sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
2: E operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Spari Imper Spar, torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso. L'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis. E per completare la raccolta più velocemente, puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
11: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
12: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
13: il
12: un operatore.
13: Il tempo di attesa.
12: La premi 2,48 per avere assistenza.
13: Sarai contattato.
12: Forse.
14: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
15: Buongiorno, come posso aiutarla?
16: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
17: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
18: Prendi subito il tuo.
17: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
19: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio. Oh, la zucca!
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua!
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
3: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
9: On Radio Peter Pan.
2: Ogni lunedì alle 21, il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
20: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più.
8: ho bisogno di parlare con Dio in persona.
16: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.

0: Un disco di 31 anni fa, anno 1995, la Bush, Be My Lover. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation. Stamattina domanda del cavolo con due Z, che insomma è una cosa che è successa a me, ma anche ad altri. Ore 9:12. Il mio operatore non presta più segnale internet. Inizialmente pensavo fosse il mio telefono, poi ho capito che forse non c'era più internet nel mondo. Sono andato in paranoia e ho pensato, ma che si può fare adesso senza internet? Beh, ci si abitua, dai.
1: Ci sarebbe un mondo migliore, come anni 80, anni 90. Non è morto nessuno.
0: Muore
1: ci
0: nessuno.
1: Ci si abitua.
0: Certo.
1: Non vedi più i bambini rincoglioniti col telefono, internet, film, social. Sarebbe più società in giro, più gente che parla. Sarebbe un po' meglio per me. Non morirà nessuno. Vi abituate.
0: Bisogna tirar fuori dal cassetto le carte per giocare a briscola o fuori dai magazzini o dai garage i lettori VHS, i videoregistratori.
2: Io tornerei subito a questi.
0: Che è proprio uno
2: che
0: di
2: bello
0: questi.
2: Era quando andavi in bagno, tornavi e ti dimenticavi di far partire la registrazione e avevi il film a metà. Bellissimo.
0: Come sono?
2: E i miei figli mi hanno chiesto che roba è quella roba lì.
0: Oddio, che cos'è? Vabbè, oh, cioè, evidentemente non l'hanno mai visto e non sanno cosa sia. Posso ascoltarvi in FM, scrivervi, ma solo SMS. E non è detto, perché se crolla tutta la rete telefonica, manco col telefono fisso. Posso giocare offline con la PlayStation, che bello. E ovviamente posso scopare che comunque è una delle garanzie. Un paio di dischi e poi scopriamo i segni che van bene e quelli che no. C'è l'oroscopo, baby!

0: disco di Tiesto, I Follow River. State ascoltando Radio Peter Pan. C'è chi dice: ciao Joe, guarda che gli SMS c'erano anche prima di internet. Certo, li ho utilizzati anch'io, ma se internet si appoggia alla rete telefonica e non ti funziona più internet, c'è la possibilità che smetta di funzionare tutta la rete telefonica, quindi la fissa, la mobile, anche gli SMS. E sarà proprio il terrore massimo, non puoi più comunicare con un telefono. Però a lui è successo, al mio stesso operatore, e stava usando il navigatore.
1: Buongiorno Radio Peter Pan, anch'io avevo ho lo stesso operatore e ero nel traffico col lavoro, io consegno surgelati.
0: What a drama.
1: E non mi funzionava il navigatore, allora sono andato alla vecchia maniera, chiedevo le indicazioni in giro per strada per capire dove dovevo arrivare alla consegna successiva. Buon saluto.
0: Porca miseria, sudori freddi se fossi stato io al tuo posto. Come la pubblicità dell'estate. Scusi, per il mare di là c'è anche Saturno.
2: E caro Giovanni, in un mondo dove di analogico non è rimasto nemmeno il pensiero umano,
0: zero,
2: bisognerebbe rivedere e distinguere ciò che ci potrà evolvere come specie antica da quanto ci potrebbe estinguere come specie moderna.
0: Tutto chiaro, no? C'è l'oroscopo.
3: Peter

0: dai un tot, non tantissimi, si salva il toro.
1: Grazie.
0: Si salva il cancro.
1: Sì, sì.
0: Ci salviamo anche noi della Vergine.
1: Sì, sì.
0: Sì, sì, sì. Gli ultimi che si salvano sono quelli dei pesci.
1: Grazie.
0: Gli altri non citati, giornata un po' così così.
2: La vita è un casino, ma facciamo del nostro meglio.
0: L'importante è impegnarsi. Rullo di tamburi, ci sono i segni più importanti da citare, i migliori e i peggiori. Partendo dai più fighi, col votato in pagella, oggi the best sono quelli del Capricorno. Se mischi giallo e blu diventa verde, se mischi acqua e farina ottieni un impasto, se mischi le carte puoi giocare una nuova partita, se ti mischi fra la folla puoi passare inosservato. Oggi mischi rum e Coca-Cola, ti ottieni un Cuba Libre e brindi alle cose belle che ti meriti di avere. I più fighi sono quindi quelli del Capricorno.
3: Buona fortuna, piccolo viaggiatore.
0: Bravi, bravi. I peggiori oggi, quelli dei Gemelli, male.
3: Hai paura?
0: Oreste.
3: E fai bene.
0: Gemelli.

0: Cade, anno 2013, Wankelmuth, My Head is a Jungle. Certo, non per nessuna rivista, per me era un bel disco. Su Peter Pan.
1: GR sti cazzi.

0: connessione, perché poi ormai le notizie viaggiano sul web. Partiamo da ADN Kronos. Ci sentiamo tra 12 anni. Il monaco buddista va in isolamento fino al 2038.
1: E sti cazzi.
0: E dici, perché il mondo è così sano, perché va a isolarsi? E poi leggi notizie come questa. Corriere della Sera, cani gourmet di tutto il mondo unitevi. A Parigi il grand dinner per quattro zampe dello chef stellato Thierry Marx.
1: E sti cazzi.
0: Cioè, Marx una volta aveva degli altri valori, me lo ricordavo diverso. Adesso fa cibo stellato per cani. Fatto Quotidiano, polemiche per il bug di FC 2027, quello che una volta era FIFA. Calciatrici in intimo e senza vestiti, cos'è successo?
1: E sti cazzi.
0: Uno squallido modo per farsi acquistare il videogame. Dal Leggo, Elettro Lamborghini e Cristiano Malgioglio, retroscena di lui sulla lite a tale quale show. Non risponde ai miei messaggi.
1: E sti cazzi.
0: Più tensione di Trump Putin. Fanpage.it, è meglio fare la doccia al mattino o prima di andare a dormire?
1: E sti cazzi.
0: Con quelle robe che dici, boh, chi lo sa, l'importante comunque è lavarsi. Vanity Fair Italia, Giulia De Lellis dichiara: quando il lavoro mi tiene lontana da mia figlia, non la vivo bene.
1: E sti cazzi.
0: Certo, perché poi la figlia rimane col papà e il papà è Tony F. L'Ansa invece ci informa di questo: non ti alleni da anni, ecco come ricominciare.
1: E sti cazzi.
0: Non come Bruno Vespa. Vespa racconta la rovinosa caduta in casa: è stata bruttissima, stavo facendo ginnastica e sono scivolato.
1: E sti cazzi.
0: Quindi vedi, fare ginnastica è

0: Elvis Crespo, La Graziosa. A proposito di Che vedo? C'è Marossato che sta
1: litigando con le mie cuffie.
0: Sì, più o meno, cioè sta cercando di
1: riarrotolarle.
0: Destregare, si dice in questo momento dalle mie parti. Come si dice quando cerchi di
1: Di togliere.
0: Hai un cavo tutto annodato?
1: Sì.
0: Snodarlo. Certo, mi sembra di essere
1: perché
0: un
1: deficiente. Perché tu sei abbronzato oggi? Ti guardo adesso in faccia bene. Perché sei abbronzato?
0: Ma forse sono molto nervoso. Guarda, c'ho un sacco di cose. Già quello dell'immobiliare mi ha scritto delle robe che uffa, oggi dovrei firmare il preliminare. Mi ha scritto delle cose che guarda mi stanno già girando.
1: Però allora, se oggi firmi, domani porti il cibo.
0: Col cacchio, mi sa che oggi non firmo. Perché mi sa che è andata un po' così. Fra poco torniamo, seconda ora della Generation.

0: 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.

0: Radio Pizza Pan.
1: Il luce batte, è troppo forte.
2: Peter Panno Clock.
3: Le 11 e un minuto.
4: C'è il meteo.
2: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
2: Peter Pan, meteo.
7: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan.
8: C'è poco da dire dal punto di vista atmosferico in questa giornata di mercoledì sull'Italia settentrionale, sempre alle prese con un cupolone anticiclonico, una figura di alta pressione che tiene distanti le perturbazioni, le piovose perturbazioni atlantiche dalla nostra penisola. E quindi al nord Italia nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso sul nord-est, qualche annuvolamento in più al nord-ovest, ma senza pioggia e solo umidità in quota. Tra l'altro un pomeriggio veramente piacevole con massime che un po' dappertutto oscilleranno tra i 24 e i 27 gradi. Come dicevamo, questa figura anticiclonica probabilmente ci interesserà anche nella seconda parte di settimana con questo periodo avaro di precipitazioni dappertutto. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
9: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: dal 2008, Black and Gold, Sam Sparrow, su Peter Pan, da non confondere con Jack Sparrow.
1: No, infatti, stavo già sbagliando io.
0: Jack Sparrow è il pirata dei Caraibi, interpretato
1: da Johnny Depp.
0: Da Johnny Depp, bravissima, che faceva un sacco di cose. Il primo dei pirati dei Caraibi, come si chiamava? La maledizione
1: dell'erede.
0: No,
1: del forziere.
0: No, della prima luna.
1: Era quella.
0: Io credo di essere stato colpito da una maledizione pirata in questi giorni. Tipo, c'ho l'ansia addosso, non ho la testa per fare il programma radio stamattina. Sto pensando solo al preliminare per la casa. Ma no, te la faccio fare regia, non ti preoccupare. Anche perché poi mi mettete addosso le paranoie.
2: Mi raccomando, Gio, dopo aver firmato il preliminare, aver dato l'acconto, prendi un geometra. Prendi tutte le carte, gli fai fare l'accesso agli atti in comune, controlli tutto bene, che se c'è qualche problema ti devono restituire l'acconto.
0: Che paura.
2: Il doppio anche dovrebbero.
1: Il doppio, bello.
2: E se c'è qualche piccolo problema si può trattare, oppure glielo fai risolvere a loro. Mi raccomando, io sono in causa da 6 anni.
1: Mi piace la parte finale.
2: Auguri.
0: No,
1: mi
0: auguri
1: piace
0: anche
1: la parte finale.
0: Toccata di Maroni.
1: Sì.
0: Toccata di Maroni che
1: però,
0: aiuta sempre.
1: Sai, è il doppio. Quindi, alla fine, magari ti conviene, no?
3: Io ho paura.
1: Di cosa?
3: Forse non lo faccio. Vado a casa, mi nascondo sotto il letto e non voglio più vedere nessuno.
1: Chiama la mamma.
0: Dai, che cosa? Non voglio diventare grande, voglio stare bimbo.
4: Attenzione. Nuovo

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Vedi, devo fare l'influencer,
3: sì,
2: il content creator,
3: sì,
2: avrei una valangata di soldi e non dovrei preoccuparmi di queste
3: allora,
2: cose.
3: Allora, prossima volta che io vi dico facciamo un video per la radio, non dovete lamentarvi.
2: Invece purtroppo ho scelto di fare lo speaker radiofonico quando pensavo che diventassi milionario facendo sta cosa. In realtà devo preoccuparmi dei 2 euro. Mannaggia. Vabbè, insomma, basta parlare dei cacchi miei, shish.
3: Basta,
2: cambiare argomento,
3: via,
2: no?
3: Via.
2: C'è la Long the Broad della Peter Pan Generation. I'm sorry se ho monopolizzato il discorso, ma c'ho l'ansia.
3: Oggi è incazzato.
2: Nella rassegna stampa che ho fatto stamattina mi sono imbattuto in una notizia nella quale, cioè, non fa parte della mia quotidianità.
3: No, ok.
2: Ovvero perché? Spiegare le cose ai bambini.
3: Sì.
2: C'hanno la fase dei perché. Il Fatto Quotidiano stava recensendo un libro che ti permette di rispondere ai perché dei bambini. Mm. Perché cadono le foglie, dove vanno gli animali d'inverno. 5 libri per raccontare l'autunno ai bambini attraverso le loro domande.
3: Bello.
2: Ecco, io leggendo le prime 2 domande già mi troverei in difficoltà a rispondere ai bambini.
3: Ma
2: cioè,
3: non è vero.
2: Se arriva un bambino e dice Emma, perché cadono le foglie?
3: È semplice. Perché in estate, in primavera, l'albero ha dei vestiti. In inverno ha dei vestiti.
2: Davvero?
3: Perché fa caldo.
2: Ma sono di marca i vestiti.
3: Si deve proteggere dal caldo. Mentre in inverno, siccome l'albero è già caldo di suo, perde tutte quante le foglie e si sveste di quei vestiti perché poi dopo ne costruisce altre per arrivare fino alla primavera.
2: Ma è stupido allora, perché se si toglie i vestiti poi ha freddo d'inverno.
3: No, perché lui è caldo dentro.
2: Ma che cazzo dici?
3: Alla linfa.
2: C'hai bollori,
3: dentro.
2: C'hai menopausa, scusa.
3: È la linfa che cresce.
2: E gli animali dove vanno d'inverno?
3: L'orso va dentro le grotte, le lucertole vanno sotto la terra,
2: sì,
3: e tu vai dentro il letto e taci.
2: Ma le zanzare dove vanno d'inverno?
3: Le zanzare sono morte, stecchite.
2: Tutte?
3: Tutte, le abbiamo uccise con il battito di mani così, tutte.
2: E poi come rinascono?

0: porno.
1: Chi è?
0: E non lo so perché
1: è il preliminare.
0: Perché non mi hanno messo il videocitofono nella casa che devo comprare, quindi non lo so, devo uscire e guardare fuori dalla porta. H, ring my bell. State ascoltando Radio Peter Pan. Nella Generation c'è la Lung the Broad. Mi è venuta un'altra paranoia stamattina. Oggi vivo di paranoie.
1: Mamma mia.
0: Cioè, se un bambino dovesse farmi una di quelle domande esistenziali, come gli rispondo? Già l'articolo del Fatto Quotidiano che aveva messo giù quelle due domande: dove, perché cadono le foglie?
1: Sì.
0: Cioè, io l'ho studiata biologia, ma non me lo ricordo. No, tu hai detto che gli alberi hanno caldo e quindi si tolgono le foglie,
1: sì.
0: Ma d'inverno prendono freddo. Lui ha un'altra teoria.
2: Emma, l'estate gli alberi lavorano, d'inverno dormono, per quello perdono le foglie.
0: Vedi.
2: Più semplice di così da spiegare a un bimbo.
0: Non l'ho capita come spiegazione.
1: Di fatto non è vero. Comunque lui ci scrive: perché i pini hanno le foglie tutto l'anno?
0: Infatti.
1: Vuoi sapere la mia risposta?
0: Ma io avrei spiegato perché sono sempre verdi e
1: no,
0: quindi per un motivo magico, perché Babbo Natale voleva il verde attorno a casa
1: sua. No, perché sono dei pignoli e devono essere sempre i migliori. Bella.
0: Fanno le pigne, quindi pignoli.
1: Divertente.
0: C'è però questa domanda che è una di quelle domande che non vorresti mai che un bambino ti facesse.
1: Mamma, come si fanno i bambini?
0: Chi è questo ascoltatore che ha mandato sta domanda? Che la
1: sì.
3: Mamma Emma, come si fanno i bambini?
1: La mamma ha un semino, il papà ha un altro semino.
0: No,
1: a un certo punto si incontrano,
0: no?
1: Nel momento dell'amore massimo si incontrano e nasce. E nasci tu.
0: Non mi piace.
1: Sì.
0: No, questa è troppo esplicita.
1: Beh, ma deve essere esplicito,
0: no.
1: Devono capire subito.
0: Già sta cosa del semino. Ma il semino c'ha la coda?
1: Guarda che ormai i figli li fanno a 15 anni.
0: Quindi,
1: meglio prevenire che curare.
0: A che età si spiega sta cosa del semino?
1: Già a 4.
0: A 4 anni?
1: Sì.
0: Bambini, adesso vi racconto una storia.
4: Peter Pan, Generation.

0: di quelli che spingono Keanu Silva, Rhythm of the Life. State ascoltando Radio Peter Pan e nella Generation siamo entrati nel grande problema di rispondere alle domande dei bimbi dei perché. Mia nipote, scrive lei,
1: a bruciapelo, che mi fa: come mai ad alcuni arriva il topolino dei denti e ad altri la fatina?
0: Mi è toccato spiegarle il concetto di concorrenza. Non so se è una lei o una lui che scrive, però è vero, cioè anch'io avrei immaginato la stessa cosa. Ah, è Gian che scrive questo messaggio. Anch'io avrei immaginato questo. È come i corrieri, guarda, è come GLS, Bartolini, cioè si dividono UPS,
1: si dividono
0: il mercato.
1: Un pochino, perché
0: un po' la fatina, un po' il topino.
1: Ci sono momenti in cui va meglio una, va meglio l'altro.
0: Anche se la domanda più terrificante è:
1: come nascono i bambini?
0: Questa è la risposta perfetta.
2: Tesoro, i bimbi si ordinano all'IKEA, arrivano a casa e si montano vite per vite, pezzettino per pezzettino.
0: Perfetto, facile. È così. Si montano, sì. O con le vite, i bulloni, come se fossero dei pinocchi.
1: Puoi anche smontarli certe volte.
0: Vieni qua che ti smonto. Come ti ho fatto, ti distruggo. Vedi che ha un senso anche sta frase. Fra poco torniamo. Avete già capito che il dilemma riguarda sta cosa qua. Modi per?
1: Per rispondere alle domande dei bambini.
0: Ma proprio quella domanda lì.
1: Come si fanno i bambini?
0: Spiegata a un bambino, state con noi.
3: Tornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile!
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Nostalgia, la notte vola, è una rapina, col cuore in gola.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Già del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
15: Ecco la merenda.
16: Ma è il panino al prosciutto!
15: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
17: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
18: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
19: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
20: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
19: Lo conosco, è sediarreda.com.
20: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.

0: bisogna fare il rumore con la bocca, se no non funziona.
1: No, non funziona.
0: Correva l'anno 2019, Billie Eilish, Bad Guy. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda parte della Generation. Un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte. E la Long the Broad, quindi nella scorsa mezz'ora stavamo parlando di un articolo del Fatto Quotidiano che raccontava dei perché dei bambini.
1: Come rispondere ai perché particolari dei
0: perché
1: bimbi?
0: Perché cadono le foglie d'autunno?
1: Perché gli animali vanno in letargo?
0: Perché? Ma il perché più terrificante è...
1: Come nascono i bambini, anzi, senza il perché?
0: Perché mamma nascono perché? I bambini? Chi li porta i bambini? Quella è una domanda difficile a cui rispondere. Io prima stavo raccontando a Emma una cosa che l'ha sconvolta. Cioè, a metà anni 2000 su MTV c'era un programma condotto da Camila Cabello che si chiamava... Love Line.
1: Sì.
0: Facevano educazione sessuale. A un certo punto però c'era una rubrica molto forte, era un cartone animato, Le avventure di Pene e Vagina.
1: Bellissimo.
0: Era un cartone animato realizzato da Fabrizio Biggio, quello dei Soliti Idioti insieme a Mandelli, poi sono diventati i Soliti Idioti, prima faceva l'autore televisivo e ha realizzato questo cartone animato dove c'erano appunto pene e vagina.
1: E avevano storie. Queste conversazioni.
0: E spiegavano tutte le cose nei minimi dettagli.
1: Bellissimo.
0: E quindi...

0: porca miseria, Joe, che figura di merda.
1: Figura di merda, ho detto che l'offline era condotto da Camila Cabello, che non era neanche nata negli anni 2000, porca miseria. No, Victoria Cabello, la grande, sempre simpaticissima. Ho confuso perché hanno lo stesso cognome.
2: Quindi è facile.
1: Stiamo parlando nel dilemma rossato di oggi di...
2: come nascono i bambini, quindi quelle domande che vi fanno i bambini che dovete anche rispondere, però.
1: È arrivato un messaggio di Katia che ci ha fatto molto da ridere, scrive:
2: mia figlia ha 18 anni e una bimba di 3. Beh, non devo essermi spiegata tanto bene come funzionava.
1: No, non ha capito quel funzionamento e quindi è rimasta incinta molto molto giovane. A 15 anni, caspita.
2: È preso.
1: E poi c'è mamma Giada.
3: Sì. Allora, mio figlio più piccolo è super appassionato di animali, di biologia. Gli piacciono gli insetti, gli piacciono i rettili, gli piace qualunque genere di animale strano.
2: Bello.
3: Ovviamente legge, li guarda, li vede. E mi è capitato più volte di beccare le rane mentre si stavano accoppiando. I zanzaroni, quelli che non beccano, che si stavano accoppiando, insomma, okay. Più animali che si stavano accoppiando. Sì. E un giorno esce questa fatidica domanda alla televisione, si stava appunto parlando dell'argomento bambini, come nascono i bambini, e a un certo punto mio figlio, nell'estremo silenzio, risponde: beh, come tutti gli animali ci si deve accoppiare, si accoppiano. Ecco, aveva 6 anni e mezzo, 7, mi ha frizzato completamente.
2: Pensavo che in TV, visto che vedeva le rane che si accoppiano, avesse visto il video di mamma e papà che si accoppiavano, dicevo: no, ma io vi conosco voi.
1: Certo, abbiamo visto la video.

0: Dal 2004, prezioso, le Louvre sotto i cavoli?
1: No.
0: Li porta la cicogna?
1: No,
0: da
1: no.
0: Dove arrivano i bambini? Spiegato ai bambini.
1: Esatto. Se me lo dovesse chiedere mia figlia, forse come prima risposta direi, non lo so, chiedi a mamma, io non c'ero.
0: Grande classico delle risposte dei papà, ce lo segnala un ascoltatore. Poi c'è la Cri che scrive:
1: ciao, mia figlia di 4 anni sa che per fare i bambini servono una cellulina di mamma e una di papà. Quando a tavola davanti a mia suocera ha detto di volere una sorellina, io, presa dall'imbarazzo, ho risposto scherzando che saremmo andate al mercato a vedere se la trovavamo. Lei mi guarda con fare perplesso e mi dice: mamma, ma non puoi usare un'altra cellulina?
0: Dai mamma, dai. Usa un'altra cellulina. Poi c'è una mamma, Alina, che quando le sue figlie avevano 10 e 7 anni si è trovata a dover rispondere a questa domanda perché sul suo telefono ha trovato delle domande strane poste a Google. La prima era:
1: la figlia grande è rientrata da scuola elementari e mi ha chiesto se è vero che il sesso si fa anche tra le tette. Avevo capito che in classe i bambini parlavano di pornografia e non di sesso e volevo che loro facessero la differenza tra sesso e pornografia.
0: Che ansia se trovi questa ricerca sul tuo telefono.
1: La seconda, la figlia l'aveva 2 anni in meno, aveva cercato in internet usando il suo telefono come fanno sesso le lesbiche.
0: Caspita, ma che sono domande complicate. Non è tanto complicata la risposta, ma è come
1: a un bambino più che altro, non è tanto quello.
0: Ciao Peter Pan, mio figlio mi ha spiazzato perché quando era più piccolo ci ha detto: ma io lo so che il semino arriva dal pisolino di papà, forse è pisellino, non lo so se magari
1: pistolino.
0: È il correttore. Immaginate me e mia moglie tutto questo perché voleva vedere esplorando il corpo umano. Esplorando il corpo umano ha insegnato tante cose. Però
2: Peter Pan Generation.

0: You Shall Move Into The Sun. Se vai sulla mia pagina Instagram,
1: no,
0: ti dico qual è, trovi la versione karaoke di questa canzone. Tutta sottotitolata.
1: Bello, bello.
0: Lavoro completo. Mamma Emma,
1: ma
0: ho fatto una domanda per te.
1: Sì, se tu e papà avete un semino,
0: sì,
1: e il bambino è in pancia, tu devi mangiare quello di papà?
0: Forse no. Chi è che ha fatto sta, chi è il pervertito che ha fatto sta domanda qua?
1: Tommaso,
0: sei un pervertito, non si fanno queste
1: magari
0: domande.
1: Potrebbe funzionare. Quindi al tuo bambino rispondi prova, poi
0: no,
1: in caso tra
0: no,
1: in altra parte
0: no.
1: Sì, provi più parti.
0: Adesso mi tolgo il sudore dalla fronte perché è stata complicata questa oretta qui a parlare di, dei perché dei bambini. Fra poco torniamo nella terza ora della sala giochi, c'è della Peter Pan Generation, c'è.
1: C'è il computerone con la sala giochi.
0: Oggi non ce la posso
1: fare. No.
2: Peter Pan Generation.
3: Eurospar e Interspar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
5: il
4: un operatore.
5: Di attesa.
4: La preghiamo
5: di
4: premi 2,4 per avere assistenza. Vai,
5: sarai contattato.
4: Accedo, forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 12 e 3 minuti.
3: Ci sono le news.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
4: news. Buona giornata da Umberto Cascone. Effetto price cap sui costi dei carburanti dopo i limiti posti da Eni, IP e Kuwait. I prezzi media alla pompa diminuiscono. La benzina si attesta a 2,11 € al litro, il diesel a 2,31 €. Meloni, contenta dell'adesione delle aziende, spero altri attori economici diano una mano a famiglie e imprese. E dopo i carburanti, Eni fissa un tetto anche sulle bollette luce e gas, sconto del 30% per i consumatori, risparmi da 200 euro l'anno. Le concorrenti Enel e A2A replicano: abbiamo anticipato il mercato, da noi ci sono già offerte più basse. Arera prevede un rialzo generale dei costi in autunno. Meloni interviene sulla polemica dopo le condanne di 3007 egiziani per l'omicidio di Giulio Regeni. Chiudere tutti i canali con il Cairo ci allontanerebbe dall'obiettivo di trovare la verità, ha detto la premier. Tajani: la sentenza è limitata, non dice chi sono gli assassini. Dopo

0: e il rientro in Italia, Alessandro Di Battista rivela: ho avuto un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore. La massa tumorale è stata in gran parte asportata e sono in corso terapie, ha dichiarato l'ex 5 Stelle. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo.
5: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
6: Operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero?
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
5: Forever Fun, Forever Young, Peter Pan, 90.

0: canzone.
1: Vamo là, corretta l'anno 2008, Sedigno, Doca, Rap da Zarmas, c'hai ragione, computerone, ciao.
0: Ciao, Gio.
1: Era proprio una bella canzone. È la terza ora della Generation.
2: Eh sì, c'è la sala giochi.
1: Oh yeah.
0: Peter

0: 2 ticket, i numeri
1: 4-5.
0: Poi chi si porta a casa un ticket durante la settimana partecipa al sorteggio che si tiene lunedì a quest'ora qui fra i 10 vincitori. Uno si porta a casa i premi, cosa?
1: I gadget ufficiali di Radio Peter Pan.
0: Anche oggi col computerone siamo d'accordo che presentiamo un gioco nuovo. Ne abbiamo presentato uno ieri, quello del mentalista, che è stato molto bello. Oggi ne presentiamo uno molto difficile, si chiama... Non ChatGPT,
1: no,
0: come l'intelligenza artificiale, questo è ChatGP. È una corsa, è una gara di velocità a rispondere delle domande, delle affermazioni,
1: sì,
0: che sono vere o false.
1: Facile.
0: Quindi,
1: fino a qua.
0: Quello che devi fare te è dire vero o falso.
1: Ma
0: attenzione, non devi rispondere giusto, devi risponderlo sbagliato, quindi il contrario di quello che sarebbe giusto.
1: Se è vero devi rispondere falso, se è falso devi rispondere vero.
0: E devi farlo più veloce degli altri. Attenzione che le domande sono 5 e devi sbagliarle tutte più velocemente degli altri. 393-7366-240.
2: ChatGP. Devi essere il più veloce a sbagliarle tutte, anche più dell'intelligenza artificiale. 3, 2, 1. La bandiera italiana ha tre colori. Cristiano Ronaldo è nato nel 1986. $70 sono più di 70 euro. Il logo della Ferrari è un cavallino. Gli spaghetti sono una pasta corta.
3: Fine della corsa, amico.
0: Questa è difficilissima. Non lo indovinerà nessuno. Fra poco, soluzione, vincitore o vincitrice.
4: Attenzione.

0: Muoveggio Malagie, state ascoltando Radio Peter Pan e si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 4
0: della settimana della sala giochi all'interno della Peter Pan Generation. Un altro gioco nuovo, il secondo proposto per la nuova stagione da me, il computerone, si chiama ChatGP.
1: Esatto.
0: Ed è una gara allo sbagliare tutte le risposte.
1: Bello.
0: Cioè ci sono delle affermazioni che sono vere o false, ma tu devi rispondere il contrario, quindi devi sbagliare tutte le risposte. Sono 5 le domande, dette velocissimamente, dette lentamente. Sono così.
1: La bandiera italiana ha tre colori.
0: Cristiano Ronaldo è nato nel 1986.
1: $70 sono più di €70.
0: Il logo della Ferrari è un cavallino.
1: Gli spaghetti sono una pasta corta.
0: La combinazione vincente, qualcuno ci ha provato dicendo tutte false, no?
1: No, quello oppure?
2: No.
1: No.
3: 1986.
2: No.
1: No.
3: $70 sono più di €70.
2: Sì.
1: Sì.
3: Il logo della Ferrari è un cavallino.
2: No.
1: No.
3: Gli spaghetti sono una pasta corta.
2: Sì.
1: Sì,
0: però se mandi il messaggio così lungo, poi ci mette di più a inviarlo e arrivi tardi. Comunque era sbagliata la combinazione.
1: Oppure
4: falso, vero.
0: No, sbagliato. Cioè,
1: no.
0: Alcune le hai fatte giuste.
1: Altre no.
5: Falso, vero.
0: Poi che c'è?
1: No, oppure
4: falso, vero.
6: Prima 4 false e ultima vera.
0: In realtà la combinazione vincente era
1: falso.
0: Sì.
1: Vero, falso, vero.
0: La bandiera italiana tra i colori sarebbe vero, ma devi rispondere falso, quindi la prima è falso. Cristiano Ronaldo è nato nel 1986. Vero, perché in realtà è nato nel 1985. $70 sono più di €70. Falso, non è vero, valgono di più gli euro, quindi devi rispondere al contrario. Vero, il logo della Ferrari è un cavallino. Vero, quindi devi rispondere
1: falso.
0: Gli spaghetti sono una pasta corta. Falso, quindi devi rispondere
1: vero.
0: Ma che è difficile anche spiegare la soluzione. Il più veloce ad averla azzeccata si porta a casa il ticket numero
1: 4.
0: Ma non è vero, sarà il 5 di questa settimana. Lui è
1: Matteo Bozza.
0: Matteo. Che ticket era?
1: 5.
0: Chi aveva ragione?
1: Tu.
0: È felice Matteo?
1: Non lo so.
0: Dai. Grande Matteo, you win.
7: Peter Pan Generation.

0: Ma.
1: Gioco complicato quello che abbiamo fatto, il gioco nuovo, ChatGPT.
2: Però stati molto bravi, devo dire.
1: Sì, allora, diversi l'hanno azzeccata. Io pensavo che fosse molto più complicato capirne il meccanismo, per carità, non è una novità incredibile. Però rispondere vero o falso, sbagliando appositamente tutte le domande, è una roba complicata.
2: Potremmo fare questo gioco anche tipo sulla geografia. Così io non sono più.
1: Vedrai che ci sarà spazio. Siccome è cultura generale, ci saranno prima o poi anche domande di geografia. Sarà bellissimo.
2: Sarò brava in questo gioco allora.
1: C'è anche chi ci ha mandato una GIF con uno che suda tantissimo dicendo: io che cerco di capire la spiegazione di Joe. Molto bello. Proprio gronda di sudore. E alle volte bisogna avere della concentrazione.
2: Sarà Joe questo pomeriggio.
1: Ma anche questo weekend, perché dovrò cercare di capire le regole del ciclismo che mi sono un po' ignorato.
2: Mamma mia!
1: Questo sabato e questa domenica, quindi sabato 3 e domenica 4 ottobre, a Vicenza saremo al Parco della Pace con il nostro track per la Via dei Iberici, Ride in Vicenza. Due giorni di ciclismo, musica e festa. Sabato 3 io sarò lì dalle 8 e domenica dalle 12. Ci saranno, oltre a me, Monica Morgan, il direttore Marco Baxo, Fede. Insomma, ci alterniamo durante questi due giorni di sport. Chiaro che per quelli che come me di bicicletta non ci capiscono molto, si può venire lo stesso. Si mangia, si beve, si fa un po' di
2: festa. Venite a piedi.
1: Anche perché siamo lì coi gadget e dici: io vorrei vincerli alla sala giochi, ma sono anni che ci provo e non vinco.
2: È colpa dei computeroni.
1: Sabato e domenica vieni a Vicenza, al Parco della Pace, ci vediamo lì. Io mi metto da parte dei gadget e li do a quelli che partecipano alla sala giochi e non vincono mai.

0: leggiadria, che eleganza, i Bowser, Lose Myself, ci porta all'ultima pausettina, quindi fra poco spicchiettino finale con
1: Marco Boffo in console, sì, con i 2000 euro, sì, e poi il secondo ticket della sala giochi numero 6.
0: Sì. Hai impennato a un certo punto sul tuo destriero.
1: Boffo!
0: Quindi state con noi, fra poco spicchiettino finale della Generation.
2: Festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.

0: fa. Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Hit Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo, scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Speciale promo, anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Super Young.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Super Marco Boffo ci ha portati al 2015 con Justin Bieber, Sorry.
3: Al 2012 con Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop.
2: A chiudere dal 2017 J Balvin e Pitbull e Ima assieme a Victoria Gabello.
4: Thank you.
2: Lui era Marco Boffo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Spicchiettino finale della Generation per la par condicio. Prima dovevo citare Victoria Cabello e ho detto Camila Cabello.
3: E adesso il contrario.
2: Adesso ho restituito il favore. Guarda, a Victoria, così siamo pari.
3: Non siamo più nel gioco di prima, vero e falso. Ce n'è un altro tra poco.
2: Si gioca fra poco per assegnare il sesto ticket della settimana. Prima il Dome.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti allora, oggi 30 settembre. Sì. Finite le feste, finita la pacchia, finiti i compleanni.
2: Basta.
5: L'unico countdown da fare giù adesso è quello per Natale. Adesso pensare tutti agli strafanti, ai mestieri da fare per Natale, comprare stelle, bla bla bla.
2: Prima c'è Halloween.
5: Com'è Dobby l'albero quest'anno, Gio? Non pensare?
2: Ma vabbè, insomma, io ho l'alberello antigatto, quindi è sempre quello, è piccolino.
3: Lo devi mettere quello a muro, sai, distrutto. Che va di moda.
2: Sì, sul soffitto, ma comunque ci arrivano anche lì i gatti, ecco. Maledetti. Computerone, per caso sei ancora lì?
3: Sì, ah.
2: Dai che giochiamo per assegnare il sesto ticket, ma con che gioco?
1: Sì o no?
2: Prima abbiamo fatto il vero o falso, il contrario, questa volta è il sì o no, cioè
3: il computerone ha pensato a un personaggio famoso. Joe, fate le domande al computerone, ma che risponde solamente con un sì o con un no.
2: È un po' come l'indovina chi, dovete individuare il personaggio famoso celato dalla mente del computerone. 393-7366-240, chi è?
6: Facciamo che mi dici
1: sì o no.
6: E io indovino.
1: Sì o no.
6: Vai! Computerone, ma è vivo?
1: Sì.
6: È italiano?
1: Sì.
6: È femmina?
1: No.
6: Ha più di 40 anni?
1: No.
6: Ne ha meno di 30?
1: No.
6: È famoso nel mondo dello spettacolo?
1: Sì.
6: È principalmente un cantante, un musicista?
1: Sì.
6: È diventato famoso per aver partecipato a un talent?
1: Sì.
6: X Factor?
1: No.
6: Amici?
1: Sì.
6: E l'ha vinto?
1: Sì.
6: Fa parte di un gruppo?
1: No.
6: Ha partecipato a Sanremo?
1: Sì.
6: E l'ha vinto?
1: No.
6: Ci ha partecipato più di una volta però?
1: Sì.
6: Adesso è anche personaggio TV?
1: Sì.
6: Il nuovo giudice di X Factor?
1: Sì.
6: Allora lo so!
2: Ah, chi è sto personaggio qui? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice?
7: Peter Pan Generation.

0: ascoltando Radio Peter Pan. Il disco è quello di Kid Laroi e Kehlani, si chiama Girls. Nella Generation, spicchiettino finale, si è appena giocato per assegnare un altro ticket, il numero
1: 6.
0: Con il gioco
1: sì o no,
0: il computerone ha pensato il nome di un personaggio famoso, gli ho fatto delle domande, lui poteva rispondere o sì o no come nell'indovina chi, e abbiamo capito che intanto è vivo.
1: Sì, è vivo,
0: è già questo, è italiano, è maschio, non ha più di 40 anni e non ne ha meno di 30, è famoso nel mondo dello spettacolo, è un cantante diventato famoso per aver partecipato a un talent, in particolare
1: Amici.
0: Amici, l'ha anche vinto, ha partecipato a Sanremo, ma quello
1: non l'ha vinto,
0: no,
1: mai,
0: non l'ha vinto, anche se ha partecipato più di una volta. Personaggio televisivo, è il nuovo giudice di X Factor, l'ultimo indizio che abbiamo vinto. Chi era?
1: Fedez.
0: No.
1: Marco Mengoni.
0: Nemmeno.
1: Martino.
0: Ma Martino chi è? Ma è un amico suo. De
1: un
0: Martino magari, no? Anche De Martino viene fuori da un talent,
1: sì,
0: però. Da
1: sì,
0: quale?
1: Da
0: Amici?
1: Da Amici,
0: amici pure lui.
2: Lo so, Rocco Siffredi.
0: Rocco Siffredi ha fatto degli altri talent.
1: Talent
0: e ha un gran talent pure lui.
1: Achille Lauro.
0: Achille Lauro non viene fuori
1: no,
0: da talent. No,
1: no, no. Oppure...
3: Stefano De Martino.
0: No, no, non era.
1: Non è lui.
4: Era Irama, lo sapevo, ma non trovavo il telefono in borsa.
1: Ti ha fatto molto ridere.
0: Vedi, le borse disordinate delle donne. In realtà il personaggio misterioso era...
2: Irama.
0: Vedi. Irama, che anche Emma è rimasta stupita dal fatto che abbia più di 30 anni. Lui è nato tipo il 20 dicembre, quindi ne fa 31. Nel 1995 è nato, ne fa 31 il 20 dicembre. E ha vinto Amici, è il nuovo giudice di X Factor, ha dei belli capelli.
1: Sì, nella voce però.
0: Ah sì? No, è un bravo ragazzo.
1: Dai,
0: l'ho sentito cantare dal vivo una volta, bravo.
1: Sì.
0: Sì.
1: E lei da tagliarsi un po' le vene.
0: Chi è stato il più veloce ad aver individuato Irama?
1: Si chiama Nicola Gravante.
0: E vince il ticket numero 6. Felice Nicola.
1: Eh sì.
2: Taglie!
0: Bravo,
1: senti,
0: Nicola!
1: Senti.
0: You win!

0: Show.
1: Era perfetto.
2: Hai
1: in
2: rovinato
1: tonalità.
2: Una puntata spettacolare.
1: Te lo giuro che era in tonalità.
2: Era una delle puntate migliori di sempre. Rovinava così.
1: Il disco delle Antrix Golden, ne abbiamo ancora uno, però non voglio annunciarlo io questo disco, perché so che la pronuncia di questa canzone di Karol G viene molto bene a te.
2: Non si può.
1: Come si chiama questa canzone?
2: Baby.
1: Baby cosa?
2: Baby.
1: Dai, dillo.
2: Wella.
1: Baby Wella, dai.

0: Quindi adesso che l'hai sentito, com'è che si chiama questo disco di Karol G?
1: Baby Wella.
0: Wella.
1: Wella.
0: Ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Peter Pan Generation, sempre con Joe, Emma, il computerone, Ricky Premio Cotillon. Fra poco che c'è?
1: Peter Pan a manetta con Alice e Fede.
0: Che stanno facendo un lavoro socialmente utile per i quali li ringrazio, stanno pulendo con uno spazzolino il mixer.
1: Finalmente, niente più polvere.
0: Sì, numeri uno.

0: Sport.
1: Salve, duetti di prosciutto veneto.
2: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
1: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
2: Allora me ne dai una fetta?
1: Adesso hai capito.
3: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo.

0: mai a freno la lingua.
1: Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: Radio Pizza Pan. Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 13 da un minuto.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 8, buongiorno a tutti voi, le 13 da 6 minuti in questo mercoledì 30 settembre che chiude il mese numero 9 sul calendario. Domani 1 ottobre, compleanno di mio fratello.
1: Vabbè, ma gli auguri li faremo domani, che lo dici in anticipo, porta pure sfiga.
0: Sto organizzando perché tu c'hai tempo per fargli il regalo, gli ascoltatori.
1: A tuo fratello?
0: Beh, certo.
1: Ma non l'ho manco mai visto, non so manco come si chiama.
0: Che culo che c'ha mio fratello che non t'ha mai incontrato, guarda.
1: Che bastardo. Allora, 30 di settembre, ragazzi, siamo arrivati già agli sgoccioli di questo mese. Guarda che Natale è alle porte, li senti già i campanellini, il vischio? Hai già pensato ai regali da fare?
0: Io in realtà sì,
1: Sì. Guarda che triste sta canzone.
0: Natale.
1: Ah, è quella?
0: È quella là. La cantiamo, dai, facciamo un momento.
1: Ma io non la so.
0: Ma come no, dai, prova.
1: Buttati che è morbido.
2: Natale poi.
0: No, parte dopo, vabbè.
1: No, raga, mi è venuta l'ansia, no, basta, mi è già venuta l'ansia. Anzi, aspetto il Natale solo perché da lì si scavalla e si aspetta l'estate.
0: Questa
1: no.
0: La preferisci?
1: Sì, decisamente molto più natalizia.
0: One, two,
1: no,
0: three,
1: dai.
0: I just wanna last for Christian.
1: No.
0: No, non era Christian.
1: A parte, ragazzi, l'intonazione, voto

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia, qui su Radio Peter Pan. Peter Pan a manetta con quelli un po' scalmanati.
1: Attenzione, abbiamo accennato così un tocco di Natale a caso.
0: Sì.
1: E invece qualcosa a tema Natale ce l'hanno ricordato i nostri ascoltatori.
0: Tipo io che per caso, per sbaglio, quest'anno ho mangiato il panettone.
1: In che senso?
0: Nel senso che non mi hanno cacciato prima dell'inizio.
1: Bravo,
0: 26.
1: Ci ricordavano che qualcuno l'anno scorso, più o meno in questi giorni, ti diceva e ti così faceva una sorta di previsione, pronostico, che non saresti arrivato a mangiare nel pandoro o nel panettone. E invece mi sa che lo mangerai doppio anche quest'anno.
0: Ravanata.
1: Mamma mia, come sei scaramantico.
0: Credo però che forse Federico c'ha proprio ragione, il nostro ascoltatore, perché credo che questo messaggio me l'abbia mandato il 30 settembre dell'anno scorso.
1: Preciso.
0: Perché io ufficialmente ho iniziato la mia avventura tra il 30 settembre e il 1 ottobre, che è il giorno in cui mi sono trasferito ufficialmente a Castelfranco.
1: 30 settembre.
0: Basta traslochi.
1: Ricorrenza certificata.
0: Sì, ma non pago da bere, quindi stai calma.
1: Infatti. Per vostra informazione, ci sono già dei pandori in alcune catene di supermercati.
0: Sì, ho capito, però Madonna, datevi un contegno. Quando era 31 agosto già c'era la roba di Halloween, basta.
1: Sì, però di solito le cose di Natale uscivano dopo Halloween, cioè
0: è
1: finito
0: vero.
1: Il 31 ottobre, tac, subito dopo decorazioni natalizie e pandori panettoni. Quest'anno si sono presi per tempo.
0: Sai che l'altro giorno stavo a letto, avevo un po' freddo dentro casa.
1: Hai preso la copertina?
0: A parte ho preso la copertina, quella, cioè una copertina di Pile che da adesso in poi mi dà la scossa ovunque.
1: Sì.
0: Cioè ogni cosa che tocco prendo la scossa dentro casa. Infatti adesso giro tipo pianissimo per casa.
1: Speaker fulminato dalla sua stessa coperta, non arriva in onda alle 6 del mattino.
0: Abbassa?
1: Sì. Vabbè, ma quante ravanate in mezz'ora.
0: Però ti stavo dicendo, ho detto, ma quasi quasi monto l'albero.
1: Ma che sto scherzando?
0: C'ho avuto un flash.
1: No, io ti ricovero alla neuro se lo fai, te lo proibisco.

0: nel fuori onda l'ho fatta quella cosa lì, eh. Ho fatto l'albero.
1: No, allora, si sono divisi in chi si è scandalizzato. No, Fede, l'albero al 30 di settembre assolutamente vietato. Qualcun altro, tipo Dario, dice: vai Fede, anch'io sto già pensando di montare l'albero, facciamolo.
0: Dai Dario, facciamo una cosa, vieni tu da me sto fine settimana e montiamo il mio e poi andiamo a casa tua, però se il tuo più grande te lo monti da solo, io nel frattempo mi faccio una birretta.
1: Invece mi ha fatto molto ridere questo messaggio del motivo che ci spiega perché adesso che stai usando le coperte di Pile prendi la scossa, e mi sono immaginata te che prendi improvvisamente fuoco tipo torcia umana. Fede, è perché la pelle è secca, capito?
0: Davvero?
1: Ma che ne sono? Lo dicono loro.
0: Allora, in realtà c'ho le mani un po' secche.
1: Sì, allora cosa fa? Attrito tipo pietra focaia ti accendi.
0: Però ti giuro, ogni giorno appena giro per casa che ho appena tolto la copertina, ogni cosa che tocco prendo scosse, apro la finestra e schicchera, apro il PC e schicchera, quindi cioè basta.
1: Sei elettrico.
0: Sì, elettrico Lamborghini.
1: Ma no, oh, risparmi sulla luce. Se cominci a picciare le dita dentro le prese, prova, metti le dita sulle prese, vediamo se illumini casa.
0: Poi mi viene a staccare tu così da stacchi insieme.
1: Da domani ragazzi il programma è garantito con la conduzione singola. Così,
0: un programma elettrizzante.
1: Cretino. Il mio, dice Dario, che vuole già montare l'albero come te, è alto 2,5 metri.
0: Io facevo lo sborone perché ce l'avevo di 20 centimetri, però vabbè.
1: Ragazzi, stiamo parlando di alberi di Natale.
0: Scusa, ho capito.

0: Alice da Federico, mi aspetto che faccia l'albero di Natale e che imbratti casa, sì, con gli addobbi di Halloween.
1: Purpurri.
0: Ci tenevo a precisare che si circonda di amici, non so se ricordate, ha un'amica che si prende una settimana di ferie per guardare Sanremo.
1: Veramente? Cioè,
2: sì, perché tu non c'eri.
0: I pazzi sono tutti fuori,
1: Ma allora, a parte che a me sorprende sempre come vi ricordiate tutto quello che diciamo, non me lo ricordo manco io, voi siete la nostra memoria storica.
2: Ma poi cosa bella, l'altro giorno che era a Roma, ma c'era, sì, anche questa mia amica alla quale ho fatto la domanda: dopo, sì, quest'anno te la prendi la settimana per Sanremo? Ah, voglia!
1: Tu pensa, poi quest'anno c'è Stefano De Martino, mi prendo anche la settimana dopo per riprendermi.
2: Sì, la settimana bianca.

0: inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
1: Sara Felerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
3: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
4: È possibile.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
3: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
4: il
3: un
4: tempo
3: operatore.
4: Di attesa.
3: La preghiamo a 3,4 per avere assistenza.
4: Sarai contattato.
3: Forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
14: Fun, forever fun, forever young.

0: paghi dal 2015 per aprire le ricorrenze certificate.
1: Si festeggia in questo 30 di settembre una giornata internazionale, quella della traduzione, ovvero quella che io cerco di fare ogni giorno quando vi traduco quello che il nostro buon Fede cerca di spiegare.
0: In realtà, invece di fare le battute, è stata proclamata dall'ONU nel 2017. La data non è un caso, perché coincide con la festa di San Girolamo.
1: Amico mio, Girolamo, meno male che ci sei tu, no, patrono dei traduttori, morto proprio il 30 settembre del 420. Dopo o avanti? Anticristo, perché è un'informazione importantissima.
0: Noi gliela vogliamo dare.
1: Vabbè, in range meno 420 più 420.
0: Va bene, il tema del 2026 è Linguistic Diversity and Language Rights.
1: Che cosa?
0: La diversità linguistica e i diritti linguistici.
1: Vabbè, la pronuncia possiamo stendere un velo pietoso. Sottotitolo The Power of Being Understood, cioè il potere di essere capiti.
0: Traduzione, interpretazione e terminologia, che sono dei strumenti fondamentali per favorire l'inclusione, la partecipazione e la comprensione tra persone che parlano lingue diverse.
1: Esatto, guarda, una cosa molto particolare, per esempio, in Italia tantissimi, giustamente, bambini che arrivano da famiglie con provenienze diverse, spesso i genitori non parlano bene l'italiano, i bambini invece a scuola sì, e spesso sono proprio i bambini che fanno da traduttori per i genitori, per le bollette, per il medico, con la scuola stessa, diventano dei piccoli traduttori, a volte anche inconsapevoli.
0: Tra poco però un test d'inglese, lesson one, alla nostra Alice Fassina.
1: Che scherzi?

0: giornata mondiale della traduzione, oggi 30 settembre, voglio sottoporre la nostra maestrina.
1: No? Don't believe it, intanto il pezzo di John Summit, non crederci, non crederci.
0: Allora, non far finta di conoscere l'inglese solo perché hai letto il nome della canzone e te lo sei tradotto prima.
1: Non è vero.
0: Ti metto la base cringe perché sicuramente sarà una cringiatissima.
1: Ma che base è?
0: La base cringe, devi soltanto tradurre, io dico la frase in italiano e tu la ripeti in inglese.
1: No, scusa, la traduzione, facciamo il contrario.
0: No, sì, vabbè. Allora, sono facili, sono...
1: The cat is on the table.
0: Shh, posso andare in bagno, per favore?
1: Can I go to the toilet, please?
0: Perfetto, la prima è giusta. La seconda, la penna è sul tavolo.
1: The pen is on the table.
0: Ok, brava.
1: Vabbè, adesso,
0: aspetta,
1: io
0: aspetta.
1: So già che c'è la fregatura dietro l'angolo.
0: Toccami la penna.
1: Touch my pen.
0: No, come touch my pen, Alice? Yeah. Sei volgare. Poi...
1: Io no, non so se voglio continuare.
0: Sì, andiamo avanti. Questa è facilissima. E due.
1: In che senso?
0: E due.
1: And two.
0: Salute.
1: Che sei un cretino.
0: Spero
1: ma veramente,
0: tu.
1: Ma dove l'hai trovata?
0: L'ho fatta io.
1: La risata.it.
0: Ma assorto, questa la scrivo io.
1: Pensa.
0: Pensa. E questa è la più difficile di tutti. Due, due, latte gatti.
1: No, no, questa è la sola, dici te.
0: Dai, dilla, per farlo per lo show. Due, due, latte gatti.
1: Gatti.
0: Due, due, latte, gatti.
1: Chuchu milk cats.
0: Chuchu milk cats.

0: Monster.
1: Guarda, mi spiace che non siamo in radiovisione, perché altrimenti avrebbero visto che tu mi hai parlato a geste e io ho tradotto. Mi hai fatto significava andiamo veloci perché c'è il 2000 Heroes di Andrea De Luca.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E bravo il nostro Andrea De Luca con il suo 2000 Heroes, appuntamento giornaliero che torna domani, sempre a quest'ora.
3: Noi invece torniamo tra poco, perché nella seconda ora partiamo con calma e forse facciamo pure il forse accade oggi.
1: Bene ragazzi, ci

0: Puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Radio Peter Pan.
9: Non si batte. È troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 14 da 2 minuti.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: di Peter Panamanetta. Di nuovo buongiorno Alice Fassina.
1: Ma ancora buon pomeriggio Fede, soprattutto a quelli che magari hanno appena acceso la radio. Siete capitati male, mi spiace, se aspettate magari qualche oretta, qualcosa di meglio. Vi capita Alice e Fede con Peter Panamanetta.
0: Ma quanta roba vi siete persi. Ricorrenza certificata alla giornata mondiale della traduzione. Alice, abbiamo scoperto che è un'ottima speaker in inglese.
1: Sì, la giornata nazionale, internazionale della traduzione. Oggi, 30 settembre.
0: Dai, non mi tradurre. Se vuoi possiamo fare un gioco?
1: Siamo sottotitolati al 777 del televideo.
0: Se vuoi io posso parlare in romano e tu traduci.
1: Oddio, questo non so se è il mio livello.
0: Oh, l'altro giorno stavo a fare colla.
1: Sudavi?
0: Sì. Stavo sudando, colla, stavo, era appiccicoso.
1: Era appiccicoso,
0: no?
1: Sì.
0: Brava. Basta, no?
1: Me la son cavata.
0: Andiamo avanti. Seconda ora, funziona sempre così. Oggi è mercoledì, quindi partiamo prima con il Forse Accade Oggi.
1: Sì, e poi mercoledì solo buone notizie. Siamo tartassati dai telegiornali, giornali, insomma, l'apocalisse è vicino, almeno spensierati, solo cose buone. Ma vi do uno spoiler per il Forse Accade Oggi.
0: Cioè?
1: Yabba-dabba-doo!
0: Che brutta cosa, la radiofonia sta prendendo una piega veramente brutta.
2: Attenzione.

0: dice questa canzone?
1: È molto volgare, devo
0: mamma
1: dire.
0: Mia.
1: Dice una sega così, ma non l'abbiamo detto noi, no. È colpa di Shakira con Maluga, con Maluma e la loro agua. E il convento chiede agua.
0: Che poi questo disco rappresenta molto bene il nostro programma, un programma sì. Che fa agua da tutte le parti.
1: Ah, pensavo che non fa la sega. Pensavo.
0: Forse accade oggi, 30 settembre 1970, debuttava
1: 60.
0: Che ho detto?
1: 70.
0: Sono sbagliato. Non so neanche leggere. Debuttava negli Stati Uniti The Flintstones. Ce l'abbiamo.
1: Serie animata creata da William Hanna e Joseph Barbera.
0: Anche tu ci avevi sta cosa che Hanna e Barbera pensavi fosse la stessa persona.
1: Sì.
0: Tutti convinti di sta roba.
1: Bello così. Bello, teniamo questa come base. Allora, Flintstone, che però noi abbiamo conosciuto come Gli Antenati, la serie arrivò in Italia su Rai 2 nel 1963, quindi 3 anni dopo.
0: Cosa bella, basta sta sigla che li odio. Preferisco i Simpson. Allora, cosa bella in realtà, a parte gli scherzi, che ne parlavamo nel fuori onda, è un cartone animato che ha accompagnato quasi tutte le generazioni.
1: Sì, perché poi è stato rifatto in varie versioni, anche più moderne, non credo i bambini di oggi, non credo la generazione.

0: Libra insieme ai Pinguini Tattici. Forse accade oggi, ricorrenza non certificata, ma in realtà sì, perché nel 1960, il 30 settembre, andò in onda la prima puntata dei Flintstones.
1: Almeno negli Stati Uniti. In Italia abbiamo dovuto aspettare 3 anni
0: esatto.
1: dopo. Allora, famosissima frase di Fred Flintstone, yabba dabba doo, lo diceva sicuramente meglio.
0: Mamma mia.
1: Ma da dove nasce?
0: Allora, in realtà nasce dal suo doppiatore originale, Alan Reed. Inizialmente era prevista una semplice esclamazione,
1: sì.
0: probabilmente sarà stato
1: woohoo. Perché ride?
0: Brava, vabbè.
1: Io sono una simpatica rumorista.
0: Mamma mia, basta, smettila, basta. Smettila perché ti cancello. Ma Reed propose la formula diventata poi leggendaria.
1: Guarda, è incredibile come a volte delle parole senza senso, senza alcun significato, diventano poi iconiche, restano nella mente per generazioni e generazioni.
0: Guarda che è quello che sto cercando di fare io qui in onda. Dico sempre cose senza senso con la speranza di diventare iconico.
1: Guarda, non c'è pericolo, non c'è pericolo.
0: Una cosa in realtà molto moderna dei Flintstone
1: sì.
0: era la macchina senza la benzina.
1: E infatti loro avevano già la macchina ecologica,
0: allora.
1: Non elettrica, non ibrida, ma a pedali.
0: Oh, con la benzina che sta al prezzo d'oggi.
1: Una cosa che mi faceva tanto ridere era anche il bowling.
0: Sì, è vero, sempre a giocare a bowling.
1: Impazzire.

0: Siamo di corsa da loro, dagli amici della Remaster Track del giorno.
1: Su Peter Pan Amanita. Remastered Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vito.

0: disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Minchia, che traccia quella del remastered di oggi, che torna poi nella versione extended venerdì ore 21 insieme al buon Edo, che domani torna dalle ferie. Noi invece torniamo tra poco, perché il mercoledì ultima mezz'ora Holly Good News.
0: Peter Pan Remastered.
2: Operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray!
6: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
0: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
9: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
12: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
13: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
0: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
14: Forever Fun, Forever Young.

0: devi sempre rovinare.
1: Vabbè, bisognava chiudere un po' il Forse Accade Oggi della scorsa mezz'ora.
0: Ultima mezz'ora di Peter Pan e Vanetta, poi arriva Rocky nella sagra, Rocky insieme a Alice Serini, ma noi il mercoledì facciamo sempre quella cosa lì, in un mondo circondato da notizie brutte, pesanti, stressanti, che ci mettono l'ansia addosso, la benzina a 56 euro al litro, Hollywood News.
1: Allora, quanti anni hai, Fede? Possiamo dirlo?
0: Quanti me ne dai stasera, bambina?
1: 53.
0: Hai preso bene. No. 31, quasi, 27 ottobre.
1: Quasi 31. Allora, pensa che tu a 31 anni non hai ancora combinato nulla di buono per questo mondo. Questo bambino invece già a 7 anni organizzava delle raccolte benefiche molto importanti.
0: È precoce.
1: Sì. Si chiama Sloan Petty. Questa storia arriva da Phoenix, in Arizona, e proprio da quando lui aveva 7 anni organizza una raccolta annuale di pannolini.
0: Sì, a quanto pare l'idea è nata dopo aver fatto volontariato in un centro di distribuzione e appunto lì ha notato che proprio i pannolini erano tra gli articoli più richiesti e quelli che finivano poi più velocemente.
1: Ad oggi lui ha 12 anni e ha raccolto più di 30.000 pannolini.
0: E li tiene

0: Carige non ha raccolto 30.000 pannolini in tutta l'attività dei 7 anni e 12, ma nell'ultima raccolta lui si era posto un obiettivo. Stiamo parlando di Sloan Pitti, questo ragazzino che attualmente ha 12 anni, vive in Arizona, che organizza ogni anno una raccolta di materiali. Si è accorto che i pannolini però erano qualcosa di molto richiesto per le famiglie in difficoltà. Si era posto un obiettivo per quest'anno:
1: lavarli tutti quanti a mano.
0: Beh, oddio, quelli riutilizzabili potrebbe anche essere, no, raccogliere 22.500 pannolini.
1: Mamma.
0: Ha smosso tutta la sua comunità, tante persone che hanno continuato a donare così tanto che il risultato finale è arrivato appunto a 30.000 pannolini.
1: È bello pensare che, a parte è bella questa notizia a prescindere,
0: sì,
1: però è molto bello pensare che un bambino di 12 anni, che soprattutto ha iniziato a 7 anni a fare sta roba, si adoperi per queste cause, no? Perché diciamo sempre che i giovani, no, li vediamo sempre come negativi, come gente che non vuole crescere, che non vuole fare cose importanti. Ma secondo me ci sono ragazzi che hanno già delle responsabilità da quando sono piccoli.
0: In realtà, spoiler, i bambini molto piccoli sono sempre molto propensi alla condivisione, all'occhio per l'altro. È crescendo che la maggior parte perde questa meravigliosa abilità.
1: Si perde la magia. Perché
0: sì,
1: si perde
0: sì,
1: la magia?
0: Perché cresciamo, perché diventiamo cinici. E sai qual è il trucco per non perdere e rimanere bambini?
1: Qual è?
0: Ascoltare Peter Pan.

0: Me in the Dark. Ci siamo quasi, tra poco ce ne andiamo. Arrivano quelli bravi. Ah no, non c'è Move oggi.
1: No, ma aspetta, prima c'è l'altro consiglio per rimanere sempre giovani.
2: Radio Peter Pan.
1: Quello di venire agli eventi firmati Radio Peter Pan, divertimento, musica e anche tanto sport, come questo weekend. Sabato 3 ottobre, domenica 4 ottobre saremo una o due giorni di ciclismo, musica e festa con gli amici della Via dei Berici, Ride in Vicenza, geolocalizzati al Parco della Pace. Sabato 3 saremo dalle 8 per tutto il giorno con Joe e Fede, dalle 18 in aperitivo il DJ set per tutta la sera con Sister Gloria e Monica Morgan. Si raddoppia anche domenica, sempre per tutto il giorno con Monica Morgan, Joe, e dalle 16 DJ set con Marco Baxo e Fede.
0: Ma venerdì 9 ottobre e sabato 10 ottobre facciamo altra festa, yes. Due giorni con Radio Peter Pan alla 91esima sagra delle castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione in provincia di Verona.
1: Bravo, una festa con proprio da bomba, ma due giorni in bombissima.
0: Venerdì 9 c'è il Peter Pan Hangover dalle ore 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio, tutti i nostri performer, l'ex Serafo, Rocky, le pole dancer, ovviamente per una notte da leoni con special guest
1: DJ Matrix.
0: Bella. Sabato 10 c'è il Peter Pan Super Impatto invece, sempre lì, sagra delle castagne, dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen e Robolet Man.
1: Special guest Angemi from Tomorrowland. Tutti i nostri eventi, vi ricordo, sono eventi gratuiti.
0: E se vuoi cercarli che non te li ricordi e ti sei perso qualcosa, sito peterpan.it, la sezione
1: eventi. Radio

0: un bel aperitivo io e Alice Fassina al mare a Jesolo, facciamo una bella passeggiata.
1: L'aperitivo no. Alle 3 del pomeriggio era un po' prestino.
0: Vabbè, andiamo a Jesolo e ci sdraiamo sulla spiaggia.
1: Limoniamo.
0: Dai, limonata. Dai.
1: Domani sempre qui tutti presenti per alzata di mano alle ore 13 con Peter Pan a manetta.
0: Ciao. Ciao.

0: evento aziendale. Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
2: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
1: Prendi subito il tuo.
2: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucina.
5: Non si batte, è troppo forte.
6: Peter Panno Clock.
7: Le 15 in punto.
6: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
8: Ma che bel sorriso! Dove vai?
9: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
10: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
11: Tornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie.

0: escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
0: Aperitivo?
1: E un inverno imperdibile?
0: Vacanza con Costa!
1: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: piena e anche gonfia.
1: Anche gonfia, perché che è successo? Hai dei problemi di stomaco ultimamente?
0: No, sto bene, però Fede oggi ha fatto una bella pasta che mi ha fatto gonfiare tutta.
1: E allora facciamo così, noi in questo programma non mangeremo nulla, anche se la sigla ogni tanto ci dice pronti per mangiare, pronti per bere, però insomma noi siamo a posto.
0: Tu sei pronto per twerkare allora?
1: Sono prontissimo per twerkare e sono prontissimo anche a far twerkare i nostri ascoltatori, ma quindi buon pomeriggio a tutti quanti.

0: 26 di questo mercoledì, le 15.06. State ascoltando Radio Peter Pan. Questo programma si chiama Rocky nella Sagra. E appunto, fino a venerdì ci saremo io e Alice Serena a farvi compagnia.
1: Come ormai sapete, da questi giorni ormai ci siamo.
0: Ci siamo. Anche perché penso che ormai sono diventati dei veri ascoltatori fedeli. Ci adorano, non vedono sempre l'ora di sessualizzare questo programma.
1: Beh, ma questo lo dici tu. Devono dirlo loro.
0: Allora ditecelo al 393-736-240. Se volete, se non volete, utilizzate quel numero come vi pare e piace, perché potrete interagire con noi sempre tramite messaggio scritto oppure vocale. Ma ormai queste cose già si sanno. Però un'altra cosa che si sa è che proprio adesso sta arrivando un nuovo disco
1: molto figo.
2: Attenzione, no.

0: di Puccio Cristi e Mialo Bosco qui su Radio Peter Pan. Effettivamente noi non ci innamoreremo mai, ma perché probabilmente stiamo in Italia, abbiamo scelto il posto sbagliato.
1: Però invece se tu, Rocky, fossi a Singapore, il governo potrebbe trovare la persona giusta per te.
0: Ah, dandomi pure un aiutino.
1: Esatto, perché a Singapore è partito First Date, che è un progetto pilota creato dall'agenzia tecnologica del governo che aiuta le persone single a conoscersi e magari trovare l'amore. Ma la cosa bella è che gli dà anche il finanziamento per fare il primo appuntamento.
0: Che figata! Però per ora l'iniziativa è riservata ai dipendenti del settore pubblico tra i 21 e i 35 anni, quindi mi dispiace gli stesserini, per te sarà sempre una tragedia, perché neanche ai 21 ci arrivi, pensate.
1: Dici che non ci arriva ai 21?
0: No, secondo me no.
1: Vabbè,
0: anche
1: dai,
0: perché tra due anni sarai con il nostro ascoltatore Rico, che è già innamorato lì che ti aspetta a braccia aperte.
1: Ma ancora non l'ho conosciuto questo
0: ascoltatore. Te lo faccio conoscere io, non ti preoccupare. Ma come funziona effettivamente questa cosa?
1: Praticamente gli utenti compilano un questionario con informazioni su quelli che sono gli interessi, le abitudini, i valori e le preferenze, e poi c'è un sistema informatico che cerca di individuare le persone più compatibili e le mette insieme.
0: E quindi in questo caso non serve la chimica, ma serve la matematica.
1: Esatto, infatti c'è anche un algoritmo che si chiama Gell-Shapley, che è un metodo matematico studiato proprio per combinare le persone, però studia tutte anche la mente delle persone per combinarle meglio.
0: È una cosa molto bella, soprattutto se è una cosa che riguarda anche lo Stato, per una volta finalmente ci dà qualcosa di buono, ci regala anche un sacco di soldi,
1: esatto,
0: e ci fa conoscere anche un'anima gemella.
1: Quindi Cupido potrebbe essere il governo di Singapore praticamente.
0: Se mi innamorassi di Giorgia Meloni per esempio sarebbe ancora meglio.
1: Radio Peter Pan. Tocca a me.

0: fan. E Alice, io te l'ho detto, non serve effettivamente che tu compia 21 anni, vada dall'altra parte del mondo per trovare la tua anima gemella.
1: Perché?
0: Anche con l'aiuto dello Stato, perché noi abbiamo gli ascoltatori, quelli fedeli, quelli che si affezionano, soprattutto le ragazze, quelle giovani, eh sì, eh.
2: Oh Alice, se non avessi il doppio dei tuoi anni, ti farei volentieri la corte.
0: Ecco, vedi, te l'avevo detto io.
1: Io ringrazio, però il doppio dei miei anni sono un po' troppi.
0: Ma no, secondo me non c'è età.
1: No, dici.
0: No, no, va bene lo stesso. Poi, per esempio,
1: qualcuno ci dice: ma se il governo di Singapore ci trova il partner maschile o femminile e ci finanzia per andare avanti nel nostro progetto, la parte emotiva, emozionale, amorosa, la famosa chimica, dove va a finire? Beh, ma ovviamente noi parlavamo di un primo incontro finanziato dal governo e poi dopo si va avanti. Cioè, se ci si trova bene, si va avanti con la relazione, se no ovviamente finisce.
0: Sì, esatto, praticamente il governo ti dà la possibilità di incontrare la persona che ti interessa tramite delle tecnologie, tramite delle applicazioni, quindi poi effettivamente vi aiuta, vi fa incontrare, poi ovviamente ci si conosce,
1: certo.
0: Ci funziona tutta la normalità,
1: non è che vi paga per stare insieme, ovviamente,
0: esatto.
1: È quello il concetto. E poi in questa applicazione, in questo algoritmo di cui parlavamo prima, per evitare i profili falsi c'è un SingPass, che è un sistema di identità utilizzato a Singapore, tipo una specie di impronta digitale.
0: Esatto. L'obiettivo è incoraggiare le persone a incontrarsi anche nella vita reale, con attività e incentivi pensati per facilitare il primo appuntamento. Ma perché effettivamente stanno facendo questa cosa qui? Per andare a sconfiggere il problema che riguarda la demografia.
1: Perché in questo ultimo periodo il Singapore sta affrontando un forte calo delle nascite e quindi, insomma, il governo si è messo, si è tirato su le maniche e ha detto: beh, adesso troviamo una bella soluzione.
0: Il Singapore ha bisogno di noi, ha bisogno di gente che ha voglia di fare l'amore, quindi io e Alice Serini ci mettiamo assieme e siamo a posto.
1: No, non era quello il piano. Radio

0: My Bell qui su Radio Peter Pan e stiamo parlando di appuntamenti, però non qui in Italia ma a Singapore, perché a quanto pare lo Stato ha lanciato questa iniziativa dove permette di aiutare tutte le persone single e solamente quelle single di matchare con delle altre persone, però lo Stato paga perché ti aiuta, capito?
1: Ma hai sottolineato quelle single perché ti è capitato di uscire a cena con qualcuno di fidanzato?
0: Certo,
1: anche
0: che
1: se
0: mi è capitato.
1: Sapevi che lei era fidanzata?
0: Mi è capitato un sacco di volte, però io essendo che sono un bravo ragazzo, mm-hmm, con delle buone tradizioni, mi hanno sempre educato molto bene, non ci ho mai fatto nulla se non un limone, ecco.
1: Vabbè, allora non è che non ci hai fatto nulla.
0: Sai,
1: infatti allora non vale. Qualcuno ci ha scritto che noi in Italia abbiamo primo appuntamento e quindi siamo avanti. Allora, però ho scoperto che a primo appuntamento non ti pagano per andare lì. Credo che la cena sia offerta, mm-hmm, però effettivamente non hai un compenso.
0: E poi il problema è che fai un sacco di figuracce perché vai anche in televisione, quindi appena dice sì, mi è piaciuta, perché poi non mi è piaciuta, perché insomma, mm-hmm, non è proprio bellissimo. Poi secondo me far uscire anche il primo appuntamento in televisione, dove magari sei anche una persona un po' timida che non sa esprimersi, insomma risulta anche un po' difficile.
1: Beh, quelle sono scelte, se uno si vuole buttare ci sta che si butti in questa cosa. La cosa però che a me spaventerebbe di più, mm-hmm, sarebbe la persona che ti trovi davanti, cioè tu arrivi lì e non hai veramente idea di chi c'è.
0: E se ti fossi trovato uno come me davanti, tutto bello profumato, con una bellissima rasatura ai labi,
1: scappata. Questa è la mia risposta.
0: Però
1: sì,
0: se non a me,
1: Sì, certo, proprio.
2: Radio Peter Pan.

0: festa delle offerte Amazon Prime. È il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket e online.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Lo Spare Interspar torna alla sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.

0: Ecco la merenda.
1: Ma è il panino al prosciutto.
0: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
2: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
6: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.

0: dal 2019 Ava Max con Sweet But Psycho, e sto parlando proprio di Alice Serini. Buon pomeriggio di nuovo.
1: Buon pomeriggio Rocky, ma sì. Come psycho Alice Serini?
0: Sì, sì, sono le cose che ho notato subito la prima volta che ti ho vista, che hai messo piede qui all'interno di Radio Peter Pan, e sei proprio qui oggi presente per la seconda mezz'ora insieme di Rocky nella sagra. Però facciamo un piccolo recapino di quello che abbiamo detto prima, perché ci hanno insegnato effettivamente a fare pure quello.
1: Certo, infatti poco fa abbiamo parlato di un'applicazione, anzi del governo di Singapore, che sprona le persone a accoppiarsi,
0: a matchare.
1: Dire a matchare, e gli paga anche un appuntamento.
0: Però non è l'unica cosa che fanno a Singapore a quanto pare.
1: No, perché a Singapore ti pagano anche per leggere, cioè leggendo un libro potessi guadagnare qualche soldino. Ovviamente non parliamo di cifre esorbitanti, anche perché con 15 minuti al giorno per 50 giorni si guadagna $1, quindi insomma è lungo il processo.
0: Esatto, una cosa molto bella che in realtà appunto è stata lanciata questa iniziativa per combattere il fatto del doom scrolling, ovvero che tanta gente magari perde tempo durante le giornate ad utilizzare i telefonini, ad utilizzare social, invece di fare cose un po' più utili durante la giornata.
1: Però posso dire una cosa, io sono vittima dello scrolling compulsivo,
0: sì.
1: Cioè io passo tantissime ore a scrollare, però tantissime ore anche a leggere.
0: E quindi cosa fai nella tua vita? Leggi, usi social e basta?
1: No, vengo anche in radio.
0: Come non male, cavolo, mi stavo
1: scrollo, leggo e vengo in radio.
0: Vabbè, dai,
1: è una bella giornata.
0: Le cose più importanti.

0: the Sun, Hugh Gale, qui su Radio Peter Pan alle 15.45. Siamo a Singapore, abbiamo scoperto un sacco di cose molto molto belle, partendo appunto parlando di appuntamenti, che vieni pagato per andare ad appuntamenti, pagato dallo Stato, e in più vieni pagato anche per leggere. Bastano 15 minuti al giorno e riesci a guadagnare anche un pochettino di soldi, non tantissimi,
1: no,
0: però
1: anzi no, perché con 15 minuti al giorno per 50 giorni, quindi più di un mese, guadagni un dollaro, cioè all'anno ti metti via veramente pochi soldi.
0: Un cavolo. Però abbiamo scoperto effettivamente che questa cosa della lettura è molto importante anche dall'altra parte del mondo, per esattezza in Finlandia. Viene considerata tanto tanto importante, e infatti la maggior parte del paese viene considerata un genio, mettila così tra virgolette. Molto, ecco, c'è un alto tasso di alfabetizzazione, si
1: dice. Le biblioteche sono molto diffuse, la Finlandia investe molto nella scuola, nelle biblioteche, e per un certo periodo si pensava anche che stesse per investire in delle cabine da mettere in mezzo ai parchi per far leggere la gente, in mezzo alla natura.
0: Pensavo investire i bambini che non iniziano a leggere da piccoli.
1: No, quello no, la violenza no, Rocky.
0: No, a proposito di bambini, volevo dire questo qui, questa cosa qui. I bambini imparano a leggere verso i 6-7 anni, quindi insomma iniziano già ad aprire i primi libri, a leggere tantissimo, che è una cosa molto bella secondo me, perché poi cresci già con un vocabolario bello ampio. Poi ti dicono, ma per essere un bambino, per essere tuo figlio, è molto intelligente.
1: È un genio, allora sicuramente non è Rocky, se
0: no,
1: è un genio.
0: No, che no, neanche Alice. Radio Forever Fun, Forever Young.

0: frase che puoi utilizzare sia in radio che a letto. Sorry papi.
1: L'importante però è non essere a letto con Rocky.
0: Stai attenta perché a letto con me non ci sei mai venuta, quindi stai
1: per
0: calma.
1: Per fortuna.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to Sister Gloria.

0: More Music in the Mix.
1: E quanto bello sarebbe fare una cosa a tre con Sister Gloria e Alice Serini, e invece
2: no, Rocky, così stiamo esagerando.
1: E allora dai,
2: così è troppo.
1: Magari tornerà anche domani con il More Music in the Mix, non si sa, però si sa che torna sempre alla solita ora. Noi torniamo tra pochissimo.
2: Molto bene.
3: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
11: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
12: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
13: Lo conosco, è sediearreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna, e servizi e promozioni imperdibili.
12: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
13: Sediearreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.

0: Abilità sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est per traffico intenso. È tutto.
1: Verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Dal 2006 Lumidi e Fatman Scoop con Dance qui su Peter Pan ed aprono ufficialmente la nostra seconda ora insieme. Buon pomeriggio di nuovo a Alice Cesarini.
1: Buon pomeriggio Rocky.
0: Ma soprattutto buon pomeriggio a tutti quelli

0: appena collegati, non vi preoccupate perché adesso vi diamo un piccolo recap di quello che abbiamo detto prima, ovvero che
1: siamo volati a Singapore, mm-hmm, e vi abbiamo raccontato della nuova iniziativa presa dal governo per far accoppiare le persone, che quindi incentiva a farli uscire al primo appuntamento, mm-hmm, e gli paga anche il primo appuntamento in questo modo.
0: Esatto.
1: E poi anche del fatto che il Singapore paga le persone per leggere.
0: Però adesso parleremo di qualcosa magari di un po' più divertente, perché magari ci siamo rotti le balle di questi appuntamenti di gente che legge. Andremo a Berlino e vi parleremo dell'Oktoberfest, una festa ispirata all'Oktoberfest ma senza alcol, quindi
1: la sua brutta copia, insomma.
0: Pensa che noia, però ne parliamo tra pochissimo. Intanto c'è un nuovo disco molto figo dei Fast Boy, Music Sounds.
2: Attenzione, no.

0: è quella di ballare, soprattutto all'Oktoberfest, perché sappiamo che è in corso di svolgimento, ma per chi non lo sapesse diamo anche una spiegazione di quello che è.
1: L'Oktoberfest è una festa che conosciamo tutti in realtà, perché è super popolare, ogni anno si tiene a Monaco ed è conosciuta soprattutto per le grandi quantità di birra che esatto. si beve, la musica, il cibo tradizionale, ovviamente quelli non mancano mai, però è il mood che lo rende magico.
0: Esatto, e forse un po' meno magico la sua brutta copia, perché adesso a Berlino è stata proposta una cosa molto diversa. Si chiama, ha un nome simile, invece di Oktoberfest, Oktoberfest. E un po' già dalla parola avrete anche intuito un po' la sua, il suo significato.
1: Non c'è alcol, cioè neanche una goccia.
0: Neanche una goccia di alcol. Si svolgerà il 10 e l'11 di ottobre e ci saranno appunto all'interno 100 tipi di birre, drink analcolici. Poi ovviamente il mood rimarrà quello, però secondo me con questo mood qui. Sì. Chill, senza alcol, perché poi all'interno troverete delle attività come yoga, fitness, paddle, freccette, ping pong e sports e beer pong analcolico. E mi stavo immaginando già un sacco di persone che partecipano a questa attività e iniziano a dire: sì, ti prego, portamene due anche a me.
1: Frizzanti,
0: grazie.
1: Va bene.
0: Anche naturale se le hai. Dove? Temperatura ambiente.
1: Ma dici che ci sono dei giovani che vanno a questo Oktoberfest?
0: Guarda, spero proprio di no in realtà, perché sarebbe una cosa tristissima.
1: Sicuramente noi giovani che abbiamo 20 anni non ci andiamo.
0: Cioè, ma dai, ma che figuraccia. Come fai a fare una brutta copia dell'Oktoberfest? Ma chiamalo in un altro modo.
1: No, infatti, l'Oktoberfest è una di quelle cose in cui io non andrei mai.
0: Ma neanche mai nella vita, guarda. Radio Peter Pan.

0: Bell con Ocean House qui su Peter Pan alle 16:19. Stiamo parlando della brutta copia che è stata proposta a Berlino, quella dell'Oktoberfest, e si chiama Oktoberfest.
1: Ma io ho una domanda per l'Oktoberfest, cioè ti sei offeso? Perché è un'offesa l'Oktoberfest.
0: Ma poi un po' di originalità, no, non ce l'avevano giustamente.
1: No, è che volevano farsi il nome, capito?
0: Volevano andare virali,
1: esatto,
0: giustamente.
1: Esatto.
0: Bello.
1: L'Oktoberfest è una festa, come avrete capito, senza alcol, quindi le attività sono fitness, padel, freccette, ping pong, con tutti i drink e birre analcoliche.
0: Ovviamente ci sarà musica dal vivo, DJ, però sicuramente il mood sarà un po' diverso, ecco, dal solito.
1: Ci saranno anche dei quiz e degli incontri dedicati al cosiddetto sober dating, cioè gli appuntamenti senza alcol.
0: Cioè praticamente gente universitaria che è un po' anche sfigatella, tra virgolette, come dice Serini, che non c'ha nulla, non si ubriaca, non sa divertirsi, e va là per rilassarsi un pochettino, chiacchierare. Ma com'è andata la tua giornata di oggi? Molto bene, tesoro, a te invece?
1: Ma no, invece io non sono assolutamente pro al sober dating, perché secondo me un bicchierino in più ogni tanto ti fa essere più libero e quindi ti fa aprire di più, ti fa conoscere davvero le persone.
0: Aprire,
1: no?
0: Di più che cosa?
1: No,
0: scusa,
1: no, no,
0: la
1: no,
0: bocca,
1: no.
0: Dici, per parlare,
1: sì,
0: giustamente.
1: Sì, per parlare, sì, ti fa sentire più libero, dai, e sei più coinvolto.
0: L'iniziativa nasce dal successo del movimento chiamato Sober Curious, ovvero persone formate da persone che scelgono di bere poco o addirittura di non bere praticamente nulla, però senza rinunciare ovviamente al divertimento e alla vita sociale.
1: C'è una cosa però, cioè che i biglietti costano anche.
0: Pure?
1: Cioè pure, fai una festa senza alcol e me la fai anche pagare, infatti partono da circa 12 euro e includono una bevanda analcolica.
0: Eh beh, giustamente,
1: sì, vabbè,
0: drink incluso, siamo a posto.
1: La drink card analcolica.
0: Oh, quanto mi sballo stasera!
1: Dopo questo le abbiamo sentite tutte. On radio Peter Pan, sulle nani Peter Pan, sulle nani Peter Pan, sulle nani, e fai bordello.

0: di Rock nella Sagra qui su Peter Pan. Stiamo discutendo di questo festival Oktoberfest, molto simile all'Oktoberfest. Il problema è che non si beve alcol, quindi una festa per gente non alcolizzata.
1: E qualcuno scrive: ciao Radio Peter Pan, io ho sempre fatto festa senza alcol, sono astemio e sono quello che si diverte più di tutti, soprattutto a fine serata. Festa non significa alcol, chi non sa fare festa senza bere non ha capito nulla dalla vita. Ho 33 anni e viva la sobrietà.
0: Vabbè, ci sta, giustamente noi la stiamo buttando un po' in ridere questa
1: sì,
0: cosa,
1: esatto.
0: Qui è normale che quando ti diverti da sobrio, che poi al giorno d'oggi comunque non è poi così difficile, perché c'è gente veramente che ha imparato negli anni a suonare molto bene anche all'interno delle discoteche, quindi non è un plus quello di dover bere un sacco di drink. Però insomma stiamo ironizzando su questa festa,
1: certo, anche perché poi un amico astemio fa sempre comodo, è quello che ti porta a casa a fine serata.
0: Madonna, quindi... ma vieni qui, cavolo.
1: Noi non lo diventeremo, però cerchiamo amici astemi.
0: No, cerchiamo amici astemi, però lui poi ci ha scritto anche: pensare che facevo il vocalist quando ero alle superiori. Il vocalist astemio da queste zone non esiste, ma mai esisterà. Anche perché se vuoi fare il vocalist con Peter Pan devi almeno berti 5 drink al minuto, 5 gin tonic al minuto.
1: Beh, ma Rocky, questo lo dici tu, sei sicuro di quello che stai dicendo?
0: Certo che sono sicuro, vieni un po' più spesso ai nostri eventi e vedi un sacco di vocalist.

0: L'importante è sempre bere cose molto molto buone, perché poi se bevi cose scadute, andata male, rischi di prenderti un sacco di malagie, perché può succedere questa cosa qui.
1: Perché tu lo dici perché ti è successo più di una volta.
0: Tante
1: lo
0: volte.
1: So io.
0: E chiudiamo con questo messaggio: alla fine basta un drink, ma col condimento giusto.
1: No, ma lui intende, hai presente quando ti fanno i quattro bianchi e tu scegli il maracuja, la fragola? Lui intende lo sciroppo alla fragola giusto.
0: Ah, pensavo altri condimenti.
1: No, hai capito malissimo, Rocky.
0: Quelli da cucina,
1: Esatto, certo. Okay.

0: Smart.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
8: il
7: un
8: tempo
7: operatore.
8: Di attesa.
7: La preghiamo di premi 2,48.
8: Per avere assistenza.
7: Sarai contattato. Per
8: forse.
9: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
10: Buongiorno, come posso aiutarla?
11: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
12: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: dal Venezuela, dal 2017 Danny Ocean rehusò. Qui su Peter Pan ad aprire l'ultima mezz'ora insieme di Rocky nella sagra. Ho scoperto che questo bel ragazzotto del Venezuela è fidanzato, ha dei rapporti molto intimi con un'attrice, modella, conduttrice televisiva dominicana e si chiama Mar Bonelli.
1: Ma sai che non è da tutti provare attrazione verso gli esseri umani?
0: Ah no?
1: Perché c'è anche qualcuno a cui piacciono le staccionate o addirittura la Torre Eiffel.
0: Ok, beh, perché giustamente ha una lunghissima torre, quindi è facile innamorarsi, no?
1: Dai. Torniamo un po' indietro nel tempo, nel 2007, quando Erika Labrie è diventata famosa per essersi sposata con la Torre Eiffel. Praticamente aveva organizzato una cerimonia simbolica per celebrare questo suo forte legame, questa sua forte attrazione.
0: Il problema è che stavo pensando, è molto difficile arrivare alla punta della Torre Eiffel.
1: No, ma infatti nella foto si vede lei che bacia comunque non la punta, ma le bacia.
0: Ok, quindi la punta non le interessa. No. Top.
1: Una cosa però che è successa di recente è che lei adesso non prova più l'attrazione che provava una volta verso la Torre Eiffel, perché ha scoperto una staccionata rossa.
0: Peccato, cavoli.
1: E quindi ha chiesto il divorzio. Ovviamente non l'hanno fatto perché non era una cerimonia ufficiale. Però la sua attrazione in realtà è stata studiata e si chiama Objectum Oriented ed è praticamente come possiamo chiamarla? Non è una...
0: Quando provi dei legami molto forti ed emotivi verso alcuni oggetti che non respirano, giustamente.
1: Esatto, non è l'unica a provare questa attrazione, perché ce ne sono tante altre di storie particolari in giro per il mondo.
0: Anche Rocky però devi sapere, anche io mi ero innamorato del mio ascensore all'epoca.
1: Sai perché? Perché tu non volevi fare le scale perché sei un po' affaticato.
0: No, esatto, avevamo quindi... degli alti e bassi, come si dice, no? Sali e scendi.
1: Pessima battuta!

0: chiamerò la malattia, un remix socievole ad Adaf Wolf. Qui su Peter Pan, e se non vi è bastata la storia di questa ragazza francese che nel 2007 si innamorò della Torre Eiffel, poi ha fatto anche la separazione, poverina, era molto triste, l'abbiamo appena sentita in una radio francese.
1: L'hai chiamata?
0: L'ho chiamata, sì.
1: Però
0: sì,
1: in realtà adesso dovrebbe essere felice con una staccionata rossa.
0: Volerà anche
1: ha
0: lei.
1: Ha cambiato. C'è una ragazza svedese però che era molto conosciuta per il suo particolare legame anche lei con questi oggetti inanimati. E anni fa si sposò addirittura con il muro di Berlino, cioè molti anni fa.
0: Poi ha preso il muro, si è fatta male e ha mollato pure quello.
1: No, quando poi comunque non c'è stato più, lei ha subito un vero e proprio lutto.
0: Poverina, che avete cioè... immaginato gente che subisce lutti per queste cose qui.
1: Cioè... Ma lei era talmente tanto innamorata che si è voluta sposare e aveva aggiunto anche al suo cognome muro di Berlino.
0: Muro proprio di Berlino, che
1: come,
0: figata.
1: Come un vero marito e moglie, cioè come una vera coppia.
0: Si è preso un bello stallone comunque, mi viene da dire.
1: Beh sì, abbastanza. Poi comunque la sua storia è rimasta appunto nella storia come una delle curiosità più insolite legate al muro.
0: Ragazzi, ognuno ha i suoi fetish comunque. Sì. C'è chi si innamora dei piedi, chi della Torre Eiffel, chi dei muri e chi di Alice Sarini, giustamente.
1: Anche
0: no?
1: Quello è un brutto fetish però.

0: Guetta, Hypaton, You and I, Me and You, Rocky ed Alice, insieme a voi ai nostri prossimi eventi.
1: Radio Peterband. Next event.
2: Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre Peter Pan alla Via dei Berici, ride in Vicenza al Parco della Pace per due giorni di ciclismo, musica e festa.
0: Sabato 3 dalle 8 per tutto il giorno con Joe e Fede, dalle 18 il DJ set Peter Pan con Sister Gloria e Monica Morgan.
2: Domenica 4 dalle 8 per tutto il giorno Monica Morgan e Joe e dalle 16 il DJ set con Marco Bax e Fede.
0: Presenti con tanti gadget e il nostro Peter Pan Radio Track per musica, animazione e interviste premiate. Evento libero e aperto a tutti.
2: Venerdì 9 ottobre più sabato 10 ottobre siamo con due giorni con Radio Peter Pan alla 91esima Sagra delle Castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione, Verona.
0: Venerdì 9 Peter Pan Hangover, dalle 22 in console Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer Lex Serafo, Rocky e la pole dance per una notte da Leoni con un grandissimo special guest DJ Matrix.
2: Sabato 10 un Peter Pan super impatto dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Roboled Man. La special guest è Angemi from Tomorrowland.
0: Esatto, tutti i nostri appuntamenti sono gratuiti, ma soprattutto potete trovarli nel nostro sito peterpan.it alla sezione
2: eventi.

0: Dopo il grande successone Free Your Mind, tornano qui su Peter Pan Good Girl, sempre loro, Clooney e The Prospa. Prima di salutarci però dobbiamo fare un saluto.
1: Intanto facciamo un grande saluto a Federica Grazia e poi abbiamo anche degli auguri speciali a Lorenzo Lorenzi che oggi compie 78 anni.
0: Tanti auguri Lorenzo, tanti auguri, però tanti, adesso tanti. È arrivato il momento di salutarci.
1: Assolutamente sì, ma noi torniamo anche domani sempre dalle 15 alle 17.
0: Dai all'appuntamento anche per questa sera.
1: Sì, anche questa sera ci sono con Feel the Vibe. È tornata la Dall'An dalle 19.30 alle 21.
0: Vi lasciamo col 90 210. Ciao!

0: Sport.
1: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Non si batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 17 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.

0: capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Forever Fun, Forever Young.
7: On Radio Peter Pan.
8: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione, un luogo e un tempo.

poco professionista. E allora io sono Lady Ellen e lui è DJ Maxwell Spacca, che è pronto a lanciare anche la prima doppietta. Bella, sì, perché c'è un disco dal 1999 e uno dal 2006, ma per gli anni 90 l'eleganza. The United Dub Workers.

0: Ne andiamo a contestualizzare il 1993. Vai DJ Max.
1: In edicola c'è Cioè. Fantastico. Cioè intervista in esclusiva in One Direction. E in regalo 4 golosissimi burro cacao, fragola, ciliegia, pesca e mirtillo. Oppure l'originale Stirami Su, la toppa glitter. Guarda il mondo con Cioè. In edicola.
0: Gli anni 90, sì, gli anni 90 sono anche la rivista Cioè. Io mi ricordo davvero con tanto affetto la domenica mattina che dopo la messa si andava in edicola e ci si comprava questo giornalino che aveva la copertina adesiva e appiccicavamo tutte queste fotine dei nostri cantanti preferiti e poi avevamo le emoji, sì, adesive, gli adesivi con le emoji. Noi eravamo già

lì delle risate in mani ci siamo fatti negli anni dopo, perché lì credevamo davvero che se limonavi quel ragazzo e ti sedevi sopra al suo gioiellino con i jeans potevi rimanere incinta. E questa era una delle domande classiche che veniva fatta alla psicologa. Sì, vabbè, eravamo abbastanza rincoglionite. Sì, andiamo avanti, seconda

a paio di settimane anche l'undicesima stagione, da qui fino a fine luglio non vi abbandoneremo mai. Tutti i giorni dalle 17 alle 17:30 la vostra musica preferita. Doppietta finale, facciamola

thousand of them.

0: 1994, si chiude il terzo appuntamento della settimana dell'undicesima stagione di Peter Pan 90 210. Lady Ellen, DJ Maxwell e le vostre 10 tracce quotidiane vi aspettano domani alle 17 su Radio Peter Pan. Arriva lo sfogatoio, vi lasciamo con Marco, Max e Pedro e buona serata. Ciao!
1: Chief, pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
5: Obi, tutto è possibile.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita. Vita.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: me tiene loco, loco contigo.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Interspar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
14: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
15: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
16: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
17: Prendi subito il tuo.
16: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
18: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
19: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Ones, smart, green, always on. E-Ones è un brand del gruppo Eureka SPA.
20: Forever Fan, Forever Young.
21: Tra poco
22: lo sfogatoio di Peter Pan.
23: E il mercoledì dello sfogatoio si trasforma in mercatoio.
24: Eh sì, eh.
23: Quindi se avete qualsiasi cosa da vendere mandate un audio annuncio al 393 7366 240.
22: Radio Peter Pan.

0: buongiorno Peter Pan. E che oggi è compleanno di un nostro caro amico,
1: sì?
0: Lorenzo.
1: Compie
0: 78 anni.
1: Ah, vedi?
0: E se potete fare un auguri da parte dei amici.
1: Ma certo.
0: Vi ringrazio tantissimo.
1: Auguri Lorenzo Lorenzi.
2: Lorenzo Lorenzi.
1: Sì,
2: è bello
1: sì,
2: chiamarsi.
1: Sì.
2: Perché
1: no,
2: te lo
1: queste cose
2: Lorenzo,
1: no,
2: se
1: no.
2: Come fai Lorenzo?
1: Sì, infatti, dai.

0: Inizia il mercoledì dello sfogatoio, che è anche mercatoio, quindi potete fare i vostri audio annunci per vendere gratuitamente, senza alcuna commissione, senza nessuna percentuale, qualsiasi cosa. Fate il vostro audio annuncio, descrivete l'oggetto, dite il prezzo, lasciate i vostri contatti dicendo magari lentamente il numero di telefono ed il gioco è fatto. Potete vendere in tempo reale in queste due ore qualsiasi cosa.
1: Ma non si vende solo, ma si cerca. E il primo della giornata, amici, è un cercatore.
0: Sì.
1: È una cosa particolare. Sì. Sentiamo.
2: Buonasera a tutti, cerco specchio vintage del Campari.
1: Ah, vedi?
2: Numero 351 30 33 47 7.
1: Specchio vintage della Campari.
0: Cioè, la Campari è quella del.
1: Sì, la Campari. Sì, degli accordi. Sì, la Campari.
0: Perché fa anche specchi.
1: Ma si vede che una volta li faceva.
0: Faceva, sì, arredamento.
1: Sì, potrebbe, sì, potrebbe. Sì.
0: Vabbè, se qualcuno ce l'ha in casa uno specchio della Campari, lui.
3: Atención chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy en romo pero feo, feo. Y yo

0: Baxo, salutiamo anche Alberto Alberti e Alessio Alessio. Sì,
1: quanto sì. Andiamo avanti questa storia?
2: Fedro Fedri esiste?
1: Sul Fedri forse sì, Fedro non credo.
2: Fedro Fedri?
1: Non credo.
2: Allora, Fedri cognome esiste?
1: Ma potrebbe anche esistere. Sì. Comunque è una cosa che io trovo proprio... dico stupida, stupida, dai. Cioè, uno si chiama Fedri, cioè Pieri e lo chiami Piero, dai, Lorenzo Lorenzo. Ma a me non piace proprio. Cioè, ci sono diversi,
2: è una cagata, sì. Ma tanti anche di famosi. Adesso sì, andiamo anche a vedere.
1: Sì, sì. Va bene, amici, e abbiamo un sacco di moto da vendere. Iniziamo con una mini cross.
3: Selvaggi, buonasera, buonasera. Allora, io vendo mini cross Caio 60.
2: Caio?
3: Sì. 4 tempi accensione elettronica. Freni a disco anteriori e posteriori, gomme maggiorate 3.00x10.
2: Quella.
3: Praticamente nuovo, un'ora di utilizzo, come sempre un investimento fatto sbagliato, ma va bene,
1: non importa.
3: Per i propri figli questo e l'altro.
2: Eh,
3: 900 euro non trattabili, sia chiaro, ripeto, non trattabili. Per informazioni 349 280 5959. Mande.
2: Allora 349 280 5959. Ma tu ti rendi conto, lui ha fatto un regalo da più di 1000 euro al figlio che se l'è cagato un'ora.
1: Sai quante volte capitano queste cose? Potrei fare degli elenchi a casa mia che
2: no,
1: ciao.
2: Io lo incollo alla moto,
1: ciao,
2: e va.
1: Se ti piacerebbe.
2: E va.
1: Sì. Altra moto, amici, incluso, cioè lui vende sia la moto che il suo quad.
4: Ciao a tutti, io vendo una moto Honda HM50 e il motore è rifatto nuovo, 2500 euro, 340 93 47 337.
2: Ecco,
4: vendo anche un quad Renegade,
2: ecco,
4: 125 a uso privato, sempre lo stesso numero.
2: No, 340

0: Sera Selvaggi. Se non sbaglio c'è anche Guido Guidi dell'aeronautica che fa le previsioni meteo.
1: Hai detto il cazzo.
2: No, ma tutto è partito per colpa di Galileo Galilei. L'hanno fatto, no, è partito tutto da lui.
1: E va bene amici, si torna al mercatoio. Possessori di golf, lui vende cerchi più gomme.
3: Ciao Selvaggi, vendo 4 cerchi gommati che usavo su una Volkswagen Golf 4, colore nero lucido, attaccatura 5% e T40. Per chi è interessato, scrivere al 329 073 6782.
1: Lololo. Adesso amici, lui vende o cerca monete. Sentiamo l'audio, chi è interessato prenda il numero, ma poi vi devo raccontare una storia che mi riguarda.
2: Sulle monete?
1: Francobolli.
4: Cerco o vendo monete di una volta, lire o altre cose. Ho fatto la raccolta da circa 40 anni. 338 403 1773. Ciao, grazie.
1: Lolo. Molto bene, amici, dovete sapere una cosa.
2: Sì.
1: Mio papà, prima di morire, nessuno lo sapeva, mi ha lasciato a me, però io poi condivido con i fratelli, ci mancherebbe altro, una collezione pazzesca migliaia e migliaia catalogati, ma vecchissimissimissimissimi. Adesso io non sono un esperto, zero, non credo che ci sia il francobollo che vale milioni di euro. Secondo me il tutto, proprio perché è tutto catalogato, può valere una ventina di 20.000 euro più o meno.
2: Così tanto?
1: Ma secondo me sì, sono tanti, belli, alcuni bellissimi. Adesso il problema è farla valutare. Ma se io lo porto a uno che valuta queste cose,
2: che sa che valgono.
1: No, ma non tutta. Ce n'è uno solo che mi incula. E io come me ne accorgo? Cioè, magari c'è quello che vale 100.000 euro, me lo frega. Come faccio?
2: Ti do 1.000 euro di tutto.
1: No, lui magari mi dà anche 20.000 euro. Però si è rubato quello che vale 100.
2: Sì.
1: Come faccio a saperlo, amici? Io
2: ci ho pensato anch'io, perché c'ho anch'io una collezione delle.
1: Dai, sei un coglione. Amici,
2: ce l'avrai solo te la collezione di francobolli?
1: Ce l'hai sul serio?
2: Ma sì, ereditata da.
1: No, è vero, ragazzi.
2: Vabbè, niente, lo so.
1: Dai, raccontaci.
2: Ma no, ce l'ho a casa! Una collezione di francobolli eredita dalla bisnonna, addirittura.
1: Allora, io non so come fare a far valutare questa cosa. Perché glielo devi lasciare qualche giorno, perché sono migliaia. E se quello ti ruba il francobollo che vale 100.000 euro? Come fai?
2: Come si fa?
1: Come si fa?
2: Ti devi fidare.
5: Peter Pan!

0: All'ascolto, se volete fare un bel regalo a vostro figlio, cioè una microcar, sì, questa è l'occasione giusta, eh?
1: Sì.
0: Sentite qua.
2: Buonasera ragazzi, vendo macchina microcar Aixan 400 in perfette condizioni, sempre taglia andata, con collaudo sempre effettuato, reali 50.000 chilometri del 2005, vendo a euro 3.000.
0: Buono.
2: Il mio numero di telefono è 339 19 19 131, Fontana Fredda, Pordenone. Buona serata ragazzi.
0: Lololo, molto bene. E adesso amici, possessori di Volkswagen, lui vende i suoi cerchi in lega.
3: Buonasera selvaggi, io ho da vendere 4 cerchi in lega della MAC per 16 pollici, attacco gruppo Volkswagen 5x112 e sono usati in buone condizioni, hanno qualche segnetto perché erano usati come treno da gomme da neve. E Francesco da Belluno, 346 13 16 329, prezzo 180 euro tutti e quattro. Grazie, buona serata.
4: 346 131 6329 per i 400 euro.

0: Nam Mil.
1: Stiamo ancora insieme? La Peggy Gou e Berrettini.
2: Non ho notizie che si siano lasciati, quindi.
1: Stanno ancora insieme.
2: Potrebbe.
1: Anche se lui ha risultati è sempre messo male.
2: Lascia fare. Amici del mercatoio, altro regalo che potete fare a vostro figlio. Lui vende il suo scooter. Prendete questo numero se interessati.
3: Ciao selvaggi! Allora, vendo Z750 del 2005, colore blu elettrico, 56.000 chilometri, tenuta molto bene, riverniciata, gommata posteriore nuova.
1: È una moto? Sembra uno scooter moto.
3: 2.300 euro.
2: Sì.
3: Contattatemi al numero 347 333 2425. Ciao selvaggi!
2: Chiedo scusa perché lui ci ha inviato anche la foto, non si capisce se è una moto, non è uno scooter.
1: Si ingrandire la foto magari.
2: Vabbè, non fa niente, gli esperti capiranno. E lui invece vende uno stereo della Pioneer ancora incartato, amici, imballato.
4: Ciao a tutti.
1: Degli anni 90?
4: Vendo uno stereo, due DIN della Pioneer, con ancora la scatola e tutto. Numero 376 1848 020. Ciao
2: Lolo.
1: 376 1848 8020.
5: Peter Pan.

0: auguri a me e un saluto all'amico mio Giuseppe. Forza Portogallo!
1: Sempre forza Portogallo!
2: Perché lui è portoghese?
1: Sì.
2: Hannibal c'è scritto.
1: E José da Silva.
2: Ma perché sono tutti da Silva?
1: E che te devo dire? Va bene, prima di andare in pausa, il Selvaggio mi consiglia per la mia collezione di francobolli.
3: Selvaggi, allora Fedro, ti do un consiglio, tu devi numerare tutte le pagine e poi fotografi pagina per pagina, così sai che non ti puoi inculare. Finito.
2: Ma non è questione che gli ruba il francobollo, è questione che magari non glielo dice che è un francobollo di valore.
1: Eh certo, c'è anche quella possibilità.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan.
6: Il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
9: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: Città 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Panno Clock.
3: È l'ora di urlare la lolollo, le 18 e un minuto.
2: Peter Panno Clock.
4: Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Breaking news.
6: Buona serata da Giovanni Martinelli. Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv. Per il ministro della difesa israeliano Katz si tratterebbe di un attacco jihadista. Le parole del primo ministro Netanyahu: il copilota ha accoltellato il comandante e intendeva far precipitare l'aereo. Il sospetto attentatore sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite. Il parental control arriva anche su WhatsApp. Si tratta di impostazioni opzionali che i genitori potranno attivare su un account già esistente di un adolescente con più di 13 anni. Chat e chiamate rimarranno però private. Tennis: Musetti salta l'ATP di Tokyo per una piccola frattura all'anulare della mano destra. E poi il calcio con la Nations League. Gli azzurri si preparano per la sfida di venerdì sera contro la Francia di Zidane. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: pensano i premium partner Oknoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Oknoplast, le finestre di design.
3: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: quartino dello sfogatoio del mercoledì, che è sfogatoio ma anche mercatoio. Se volete vendere, cercare o sfogarvi per qualunque motivo, 393 7366 240. Prima di tornare ai consigli per la mia collezione di francobolli, lui vende, oggi serata di cose antiche, lui vende 4 libri del 1867, però non sa quanto valgono, quindi sentiamo l'audio.
1: Io vendo, anche se non so assolutamente il valore, ho più o meno 4 libricini più un piccolo almanacco dei libri sull'Inquisizione del 1867, dai 63 al 67. Se qualcuno è interessato, 338 74 72 739.
0: Lolololo, molto bene. Allora, arrivano, continuano ad avere consigli per evitare di farmi fregare.
2: Sì. Sono buoni i consigli?
0: Ma questo non mi sembra male.
3: Pedro, non ti serve l'esperto. Ti abboni a ChatGPT, fai le foto alle pagine e chiedi a ChatGPT la quotazione per ognuna. Sicuramente ti costa meno dell'esperto e sei più tranquillo. Lolololo.
2: Se la stessa ChatGPT che dà le notizie a Lady Ellen, però.
0: Mi sa che è la stessa.
2: Sì, perché quella lì aveva detto che l'Italia aveva vinto il mondiale del 90. Sì.
0: Infatti mi fido poco, preferisco un esperto. Lui mi dà questo consiglio.
4: Pedro, fatti.

0: furbo per i francobolli, fai le foto, gli fai vedere solo le foto, no?
1: Beh, è arrivato, fatti furbo, quello non credo che giudichi, deve vedere da una foto, deve vederlo, toccarlo, vedere se è rovinato, se non credo che basti una foto.
2: Adesso. No, ma anche perché non è questione che ti ruba il francobollo, è questione che magari ti dice che quel francobollo sì. vale 100 invece vale 10.000.
1: Certo,
2: è quello il problema, ovviamente
1: e quindi uno che deve fare con...
2: Se ti accontenti di quello che ti dà.

0: Wilson.
1: Un sacco di selvaggi sono stati nei negozi di numismatica a far valutare le loro collezioni, eh?
0: Davvero?
1: Ne abbiamo diversi, ve li faccio sentire.
0: Vai.
2: Ciao Peter Pan, anche io ho la collezione dei francobolli dei miei nonni e anche tutte le monete delle lire, quelle lì commemorative. Sono andato anch'io per farle valutare, per venderle, però ognuno ti dice la sua, quindi diciamo che o accetti quello che ti dicono e secondo me l'inculata c'è sempre dietro.
1: Oh, è normale che rischi l'inculata, che è il classico argomento in cui
0: se
1: rischi l'inculata.
0: Se non sei colto ti inculano.
1: Sì, sì. Anche lui.
3: Ciao selvaggi, sono Carmine. Allora, una volta mi è capitato anche a me di andare su un negozio di numismatica a chiedere informazioni e mi hanno un po' snobbato perché probabilmente non valeva niente. E sì, il rischio è quello lì, perché trovare una persona affidata, non essendo che uno se ne intende, è un grosso problema. Con la fame di soldi che c'è adesso ho paura che è facile che te lo fottono. Comunque niente, purtroppo o si va in fiducia. Ciao. O provi a fare, chiedere magari con te là
1: in fiducia, no?
3: E provi a aspettare.
1: Sì. Ecco.
3: E vediamo, vedi, o fare una ricerca anche su internet.
0: Beh, basterebbe fare una ricerca globale su francobolli di valore, in modo che quelli da un milione di euro

0: questa sera Volkswagen e accessori per la Volkswagen vanno moltissimo.
1: Come mai? È proprio Volkswagen.
0: Ma che te devo dire? Lui vende la sua Golf, amici.
2: Buonasera, selvaggi. Vendo Golf 7,5, il restyling del 2017. Versione 1006 turbo diesel a gasolio, 90 cavalli per neopatentati con 220.000 km.
1: Faresti
2: doppio treno di gomme estive invernali, colore grigio, zona Eraclea. Il mio numero è 345 80 94 070.
1: Lololo. Che poi Volkswagen bisogna pronunciare in un certo modo.
3: Volkswagen. Io la pronuncio Volkswagen, non la parlo Volks alla tedesca, no. Volkswagen.
1: Però la pronuncia esatta qual è?
3: Sarebbe Volkswagen, credo,
1: Volkswagen.
3: Non lo so. Chiedo scusa ai tedeschi.
1: Chissà la pronuncia esatta di Volkswagen.
3: La maggior parte non parlano italiano, dicono Yamaha, puoi immaginarti.
0: Amici motociclisti, che
1: non
0: però
1: è Yamaha.
3: Non è Yamaha. Eh? Che non avete però il giubbotto da moto, comprate il suo.
4: Ciao selvaggi. Allora io vendo giacca da moto Alpine Star in pelle, missile V2. Ok. Taglia 48.
1: Bella.
4: Usato poco durante le guide, poche guide ho fatto e l'esame di guida. La vendo a 300 euro. Non trattabile, perché è già passo. Allora, numero 342-09-39-350.
1: Vabbè, ripeto lentamente: 342-09-39-350.

0: Oggi ho appena visto, credo, una DeLorean. Che dite? La inseguo e vedo se tenta le 88 miglia orarie? Lolololo! Anzi, grande Giove!
1: Lolololo!
2: Bella la DeLorean, che poi senza quel film sarebbe stata una macchina de merda.
1: È un classico, certamente. Molto bene, amici, non fatevi trovare impreparati perché sta arrivando la neve. Lui vende le catene.
3: Lolololo!
2: Catenella, eh?
3: Vendo 4 catene T2 misura 109 mm. Dai, che fra poco arriva la neve! Nuove, ancora sigillate, mai usate, ho cambiato macchina e non vanno più bene.
2: Ecco.
3: Il mio numero è 345-70-40-391. 345-70-40-391.
2: Bravo!
1: E poi, amici, tornando all'argomento, come si dice?
2: Francobolli.
1: Sì, non tanto francobolli, valuta, farsi valutare farsi quotare una collezione. Lui usa questa tecnica.
4: Ciao Peter Pan. Io uso sempre la regola del 3, ovvero chiedo a 3 esperti del settore, preventivi piuttosto che quotazioni, piuttosto che un'idea del valore nel tuo caso, e poi vado chiaramente dove mi conviene.
1: Ovvio.
2: La.

0: Amici goriziani e provincia, il selvaggio che state per sentire cerca un appartamento in affitto.
1: Ah sì?
0: Adesso io mi auguro che realmente si possa trovare un affitto al prezzo che dice lui, mi sembra poco, io mi auguro per i goriziani che si possa trovare.
1: Sentiamo.
0: Sentiamo.
2: Buonasera, Leo Peter Pan per il mercatoio. Cerco per mio collega pizzaiolo un appartamento in affitto di piccola metratura in zona Gorizia periferia, comuni limitrofi Mossa, Farra, Savogna. Prezzo un po' accettabile, tipo sui 300 mensili.
0: Mi sembra poco.
2: Dai.
0: Lollo, 300 mensili mi sembra poco, poi dipende anche da quella grandezza, però. Ma 300 da queste parti non trovi manco
1: no,
0: 20 metri quadri.
1: Certo.
0: Abbiamo un altro collezionista, amici, che ci spiega come funziona.
3: Buonasera, Radio Peter Pan. Io ho collezionato monete e banconote per molti anni e penso che funzioni così anche per i francobolli. Esistono dei libri dove sono catalogate, in particolar modo le monete, e sono quindi valutate anno, per materiale, per numero di conio, per condizioni, eccetera eccetera. Quindi ci sono dei libri se proprio uno vuole far valutare ed essere sicuro del valore della moneta, della banconota, eccetera eccetera. Comunque al mondo d'oggi c'è internet, quindi molte volte basta fare una foto e chiedere a Google,
0: addirittura
3: e
0: Google,
3: magari prendere come punto di partenza queste informazioni.
1: Ti fai due o tre pagine al giorno e te li passi tutti e poi capisci.
0: Che palle.
1: Due o tre pagine al giorno, a fine anno hai finito.
4: E allora

0: altrimenti me la tengo e lo faccio fare tra 20 anni la valutazione, che sicuramente varrà più di oggi. Ci metti 20 anni in più?
1: Sì, potrebbe.
0: Vabbè, certo. Anche perché il totale va diviso 3, quindi.
1: Sì, no, aspetterei un po' meno di 20 anni, cosa
0: meno?
1: Dici? Un po' meno, sì.
0: Vabbè. Amici!
1: Magari altri 10.
0: Sì. Amici selvaggi, prima di andare in pausa, nonostante le bollette elettriche siano aumentate, comprate il suo monopattino elettrico.
2: Buonasera, buonasera. Allora, per il mercatoio mi aggiungo e vendo un monopattino elettrico, anche se di questi tempi ormai
0: sì,
2: è difficile, ma lo vendo a monopattino elettrico Xiaomi in buone condizioni a 100 euro trattabili, ma insomma già basso. Dai, di buono. Suo il prezzo. E numero 347-7483-323.
1: Vabbè, dico lentamente 347-7483-323.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan.
5: Squatch.
6: Felerum è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
8: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio tecnico Guard TGS 26cc per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi e con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
9: Obi, tutto è possibile.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
5: il tempo di attesa.
4: La premi 2,48 per avere assistenza.
5: Sarai contattato.
4: Forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
12: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
13: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.

0: questo il primo nella storia vinto dalla Francia.
1: Non abbiamo neanche parlato della nazionale ieri. Dopo una super prestazione contro la Turchia.
0: Hai visto? Qual è stata la chiave secondo te? Cosa ha cambiato di fondamentale?
1: Innanzitutto ne ha cambiati di movimento 8 su 10. Già questo cambia.
0: Ha messo più giovani.
1: Vedi. Adesso venerdì ci aspetta la Francia. Speriamo che mantenga questa linea. Vediamo. Va bene amici, se volete cambiare la vostra auto, lui vende la sua Nissan Qashqai.
2: Buonasera Selvaggi, vendo Nissan Qashqai del 2015 con 126.000 km, 1.200 turbo benzina, 115 cavalli, allestimento Tecna, sedili riscaldati, tetto panoramico, fari LED e molto altro. Per info chiamatemi al 345 39 72 989, prezzo 8.000 trattabili.
0: Lolo. 345 39 72 889 per questo Nissan Qashqai.
1: E adesso motociclisti, lui vende la sua moto da enduro.
3: Buonasera Radio Peter Pan, allora io vendo una fantastica moto da enduro KXF 250 del 2014, targato nel 2026, quindi revisione tra 4 anni, motore a posto, ciclistica a posto, se siete interessati chiamare al 366 973 0588.
0: Che
3: veloce. Ripeto, 366 973 0588.
0: Stanno diventando sempre più bravi.
4: Peter Pan.

0: inizio di giornata, cioè giovedì domattina, ai nostri amati replicanti. Ciao selvaggi, lololollo. Questa sera al mercatoio siamo pieni di auto e moto.
1: Sì.
0: Lui vende la sua Mercedes.
2: Ciao selvaggi, per il mercatoio io vendo la mia Mercedes CLA 200D, modello Shooting Brake, versione Night Edition, colore nero con tettuccio panoramico, appena tagliandata, cambiate le pastiglie dei freni, pneumatici nuovi da maggio, 160.000 chilometri di aprile 2021 e a 19.000 euro. Per altre foto e info lascio il mio numero 335 844 3742. Marco,
3: ciao. 335 844 3742, Mercedes CLA del 2021, 19.000 euro.
0: E come detto, moto e auto. Questa è una moto, è un'Aprilia.
4: Ciao Radio Peter Pan, io per inutilizzo vendo una fantastica moto Aprilia SX 125 due tempi, gomme Motard e cerchia enduro, gomme Motard appena cambiate e pronta all'uso. Per maggiori informazioni 351 844 7708, 351 844 7708.
0: Molto bene. E come detto prima, Volkswagen e accessori questa sera.
3: Yes.
0: Lui vende i fari della Golf Serie 6.
5: Ciao selvaggi, per chi fosse interessato vendo fari Golf 6 sia anteriori che posteriori completi, anteriori 200 e posteriori 100. Per chi fosse interessato 327 385 0363. Ciao.
3: 327 385

0: Adesso amici selvaggi, stiamo per sentire un ascoltatore che cerca un furgone. Poteva dirlo in 15-20 secondi? No. Passeremo un po' di tempo insieme.
1: Beh, puoi anche bloccarlo prima.
0: Vabbè, ho capito, allora.
2: Ciao selvaggi. Io sono alla ricerca di un furgone. Mangi.
1: Stai mangiando?
2: Sì. Mi va bene più o meno come misure un modello tipo
0: Dai,
2: un
0: Vito,
2: un Fiat Ducato, quelli piccoli diciamo.
1: Ecco.
2: O comunque che abbia almeno un 2 metri di lunghezza di carico.
0: Dai, già il lungo,
2: per caricare dei pannelli.
0: Sì, poi numero, dai.
2: Budget sui 4.000-5.000 euro, non di più.
0: Dacci il numero.
2: Sì, ovviamente non presi da culo a prezzi stratosferici.
0: Ci dai il numero?
2: Il mio numero di telefono è 346-7241-453. Grazie.
0: Ce l'abbiamo fatta, è finito?
1: Allora, lo stuzzicadente in bocca.
0: Mamma mia, quanto li odio, veramente. Amici, se avete una Mini Cooper senza il tettuccio apribile, lui vende solo il tettuccio.
3: Ciao a tutti, vendo tettuccio per Mini Cooper, prima serie, R50, R53. Tettuccio apribile, completo di tutto, motorini, tendine, tutto quanto funzionante, zona San Bonifacio,
0: sì,
3: più o meno. Insomma, contattatemi 349-50-77095. Ripeto, 349-50-77095.
0: Ma sembra Marco Boffo.
1: Um.
0: Non sembra Marco. Ciao Marco!
1: Un pochino.

0: di scarpe antinfortunistica, fermatevi e comprate le sue. Sono della Diadora.
1: Usate.
2: Ciao ragazzi, allora per il mercatoio io vorrei vendere un paio di scarpe della Diadora antinfortunistica, taglia 45, nuove di pacca, mai utilizzate.
1: Vedi. Mai, così.
2: 85 euro, trattabili, trattabilissimi. Posso mandar foto e posso anche spedire eventualmente, chiaramente con sovrapprezzo. E il mio numero è 371 45 43 708, prezzo trattabilissimo.
1: Che vuol dire prezzo trattabile? Cioè da 85 trattabili arrivi a 50
0: più o meno.
1: Dai, con 50 euro le portate a casa, forza.
0: E adesso donne, il prossimo è meraviglioso.
1: Andate via.
0: Donne single che bazzicate questa zona qua, Castelfranco,
1: Montebello. Vende se stesso?
0: Donne, prendete questo numero.
1: Un gigolo.
3: Buonasera Selvaggi, sì, allora io ho un annuncio personale per tutte le ascoltatrici di Radio Peter Pan che abitano nelle zone tra Bassano e Montebelluna.
0: Sì.
3: E praticamente io cerco per conoscenza, sono single, ho 40 anni, lavoro, non faccio uso di fumi, eccetera, eccetera. Beh, quindi persona a posto.
0: Ma che cazzo
3: per
0: dici?
3: Conoscenza. E una donna tra i 30 e i 38 anni, e vi lascio quindi il mio contatto 380 25 74 818.
0: Senti, contatto, cosa vuol dire che sei serio perché non fumi? Ma che cazzo di... ma che vuol dire?
1: Sul personale.
0: Ma che vuol dire?
4: Radio Peter
1: sul personale. Sabato 3 ottobre, domenica 4 ottobre c'è la Via dei Berici a Parco della Pace a Vicenza. Due giorni di ciclismo per gravel, mountain bike, ciclocross. Ci saremo anche noi con il nostro radio track dalle 8 del mattino fino a sera tardi a fare i DJ set, ad animare la vostra presenza, perché non è solo una corsa in bici, varie corse in bici, ma anche tanto divertimento, si mangia, si beve, si sta in compagnia e si fa sport. 3 o 4 ottobre, Parco della Pace, Via dei Berici. Mentre venerdì 9 ottobre e sabato 10 ottobre saremo due giorni alla 91esima Sagra delle Castagne e del Vindurello a San Giovanni Ilarione, provincia di Verona. Venerdì 9 faremo il Peter Pan Hangover, mentre sabato 10 faremo il Super Impatto.

0: E adesso, amici, lui vende una serie di cose, io non ho capito nulla, ma nulla, ma nulla. Ma sono convinto che invece voi capirete tutto quanto.
1: Buonasera a tutti. Vendo roba del carpenteria.
0: Che vende?
1: I poferi U, i profili alti 50 cm, 150 pezzi più, ecco. 50 pezzi da un metro.
0: Ma di che?
1: Più i cugnetti.
2: Carpenteria,
0: cugnetti.
1: Tutto quanto, sì? Per 400 euro.
0: Io.
1: Il numero di telefono è 347 07 08 065. Ripeto, 347 07 08 065.
0: Guarda, grazie. Io a scatola chiusa gli darei fiducia per 400 euro, comprerei tutto.
2: Sei carpentiere?
0: No, però.
2: Allora lui, i carpentieri sanno cosa sanno. Sarà, certo.
0: Amici incolonnati ai benzinai, deve dirvi una cosa lui.
3: Ciao selvaggi, tutti quanti in fila all'Eni a fare colazione, rifornimento, ma fate affanno. Cosa vi hanno regalato? Cosa risparmiate su un pieno? 3-4 euro? Svegliatevi fuori, che è ora di svegliarsi veramente fuori.
2: Dai.
3: Ci continuano a gestire come vogliono loro.
2: Ecco.
3: Lo.
0: Gli fate affanno, amici.

0: qualsiasi audio annunci per vendere qualsiasi oggetto, qualsiasi cosa, mandate l'audio al 393 7366 240.
1: Ma prima di andare in pausa, amici, visto che abbiamo mandato un audio che riguardava la gente in colonna e benzinai, stiamo per sentire un replicante che ha sentito la replica di ieri e sentire che dice.
2: Ciao Selvaggi, comunque sto seguendo le mattine, ecco, e le repliche, sono un replicante, no? E sento parlare i matematici che avete. Allora io prometto per dire che non capisco un cazzo, cioè non sono un matematico o un chissà che cosa, però ho quella nozione base che mi permette di capire che sul prezzo 2,28, 2,27 è cambiato un millesimo, non un centesimo, e i matematici che avete in onda non so che concezione abbiano dei prezzi, perché tanti parlano di centesimi posto millesimi, fa su di chi casini.
1: Capito?
3: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan.

0: Salve, due etti di prosciutto veneto.
1: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
0: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
1: Allora me ne dai una fetta?
0: Adesso hai capito.
2: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Radio Peter Pan è anche in video.
7: Solo clic e sei dentro il nostro mondo.
6: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
8: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
9: Non si batte, è troppo forte.
10: Peter Panno Clock.
11: È l'ora di urlare lolololo, più o meno le 19.
10: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking
15: news. Una buona serata da Giovanni Martinelli. Tentato dirottamento sul volo Dubai-Tel Aviv, l'aereo è atterrato a destinazione. Per il ministro della difesa israeliano Katz si tratterebbe di un attacco jihadista. Il primo ministro Netanyahu ha riferito che il copilota ha accoltellato il comandante per far precipitare il velivolo. La strage è evitata grazie all'intervento di un passeggero e di un membro dell'equipaggio. Questa mattina i carabinieri hanno arrestato Giuseppe Del Prete, esponente di spicco del clan di Camorra Mazzarella. Era nascosto nell'armadio della camera della figlia. Dopo essere stato scoperto, si è complimentato con i militari dell'arma. Era latitante dal 3 marzo. Il parental control arriva anche su WhatsApp. Si tratta di impostazioni opzionali che i genitori potranno attivare su un account già esistente di un adolescente con più di 13 anni. Chat e chiamate rimarranno però private. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza.

0: info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: 1998 Temporary featuring Maya, era Philip.
1: Molto bene selvaggi, ultimo quartino 393-7366-240 e lo riprendiamo con la signorina che risponde al selvaggio di prima che diceva che in matematica non sono bravi perché sbagliano i centesimi con i millesimi.
2: Oh, finalmente una roba ha detto giusta, questo qua l'ultimo, che non è bravo in matematica.
1: Perché non è vero quello che ha detto il selvaggio prima? Non lo so, boh. Vabbè, e poi per quello che gli ha, che ha detto che gli fanno affanno quelli in coda a Eleni, lui è uno di quelli. E
3: non solo ti faccio affanno, mangio l'aglio e ti sto accanto quanto più posso. Ciao!
1: Che meraviglia, molto bene.
0: Come essere fastidiosi.
1: Sì, sì, sì. Torniamo al mercatoio, amici selvaggi. La signorina è un anno che cerca di vendere questa cosa, non riesce a venderla, prima o poi ci riuscirà.
0: La macchina da cucire?
1: No, è la cabina e da estetista a Treviso, ti ricordi?
0: Ma è così difficile, ma secondo me la gente la va a vedere, ma deve essere...
1: Che te devo dire? Non lo so. Ci riproviamo, va bene?
0: Vai.
4: Ciao a tutti. Ciao Radio Peter Pan. Allora, io affitto una cabina di estetica a Treviso in vicolo Paolo Veronese 36, sì. Treviso. Sì. Il numero è 389-429-6353. Estetica Eliana. Affitto la cabina a Onicotecnica, sì. Medico estetico o chirurgo estetico, dermatologo.
1: Dermatologo.
4: E, a tutte queste figure che fanno parte del campo estetico.
1: Sì.
4: Ciao a tutti, lololollo.
0: Devo dire che la maggior parte dei negozi di estetica hanno l'abitudine di dare il nome al negozio. Estetica è il nome della titola,
1: sì,
0: il
1: sì,
0: nome
1: sì,
0: proprio.
1: Spesso,
0: della
1: spesso è così.
0: È come dire che ne so, Estetica Fedro.
1: Cioè,

0: Ascolto, attenzione, perché il selvaggio ha una domanda per voi, ok? Perché lui non si capace, anche se è una cosa che gli piace. Sì.
1: Allora, io invece sapete cosa voglio sapere dagli ascoltatori dello sfogatoio? Perché le estetiste parlano tutte con questa S soffiata, che è una cosa che non ti dico. La la la la.
0: E niente, a lui piace quella F soffiata, no?
2: Cioè, alla Jovanotti.
0: Ma non c'è la F così, con la lingua in mezzo ai denti, non è soffiata, non credo, non lo so.
2: Ah, ok, sibilante.
0: Ma che
2: cioè così. Sì, sì, vi perché fa più gentilezza.
0: Ah, vedi, fa più gentilezza?
2: Sì, sì, sì. Beh, cioè, loro sono convinti che parlando con sì, sì, prego, venga pure, certo, sì.
0: Dovete smettere di frequentare le estetiste.
2: No, no, no, ma è perché fa più gentilezza.
0: Fa più gentilezza.
3: Secondo loro sì.
0: Amici, poi non dite che allo sfogatoio non è stato detto, perché oggi il ministro ha detto che in Italia a settembre, solo a settembre, ci sono stati altri 128 casi di Covid. L'ha detto oggi. Di cui 78 solo in Lombardia. E ci ha tenuto a precisare oggi il ministro di fare attenzione, di prepararci, perché arriveranno altre pandemie. Poi non dite che lo sfogatoio non l'ha detto, eh? Non siamo complottisti, l'ha detto il ministro oggi.
2: Sto toccando i coglioni.
0: Ha detto il ministro, vabbè, che te devo dire?
2: Ok, quindi.
0: Sì, ambasciatore non porta pena.
4: Radio Peter Pan.

0: altro che più gentilezza la S delle estetiste. Senti che cosa gli fa.
1: Ah, fa più cagnaggine.
0: Fa più cagnaggine.
2: No, non è vero.
0: Fa più cagnaggine.
2: Secondo me no.
0: Allora, amici selvaggi, o meglio, lui ce l'ha, amici Propal, con la vostra ipocrisia. Se siete Propal, ascoltate e rispondete.
3: Ma visto che a tutti pesa sta cosa che il diesel costa sempre di più e di conseguenza la benzina e anche tutto il resto è tutto legato a una catena, mi chiedo, ma la gente scende in piazza e fa guerriglia per un paese che ha migliaia di chilometri di distanze per cui possiamo fare praticamente niente, anzi quello che abbiamo fatto, dare aiuti, lo abbiamo fatto, e invece quando si tratta di casa nostra nessuno fa niente, ci si lamenta, si dice qualcosina e poi pace, amore, ciao. Poi ipocriti certe persone, quelli che hanno fatto quello che hanno fatto per quel paese lì in Medio Oriente.
0: Propal, se volete rispondere 393 73 66 240.

0: Amici Propal, che lui vi chiama comunisti, che è un sinonimo, vi arrivano altre domande a cui rispondere.
1: Ciao selvaggi, io faccio una semplice constatazione. Quei quattro comunisti che pensavano di andare con la flottiglia, andare a salvare quella piccola striscetta che purtroppo è da 1.000 miliardi di anni che comunque è in conflitto col mondo intero,
2: hanno portato aiuti più che andare a salvare.
1: Perché non hanno preso la loro flottiglia un po' più grande e non sono andati a liberare lo stretto di Hormuz? O perché non si sono incatenati magari come quelli che vanno a bloccare le strade in giro per l'Italia, a rompere i coglioni, ok? E non si sono andati a incatenare sulle pompe della benzina? Questo è il tipico atteggiamento dei comunisti di merda.
0: Lolo lollo, ma attenzione, perché abbiamo un medico Propal, lo dice lui, si dichiara, nome e cognome, sentiamolo.
2: Ah sì?
3: Bonelli Mirko da Monza, io mi presento con nome e cognome Propal e vado ad ascoltare la Francesca Albanese nei prossimi giorni. In merito all'ascoltatore di prima, la domanda che faccio, che le due domande che faccio sono queste. Uno, ma perché lui che cosa fa per il prezzo della benzina per contestare? Non fa nulla, vero? Due, ma perché non si presenta con nome e cognome? Saluti.
2: A lui è nome e cognome.
4: Radio Peter Pan.

0: finire questa puntata del Mercatoio Sfogatoio.
1: E per fortuna abbiamo finito, perché stanno per cominciare a litigare. Che ciaone.
0: Ah sì?
1: Allora,
0: andiamo domani sera noi, non
1: dottor Propal, le arrivano un paio di audio, li ascolti.
2: Sì. Cioè, praticamente quel dottore che va a ascoltare, che è Propal, va a ascoltare l'albanese, è praticamente come il nulla che incontra il niente. Perciò possono andare tranquillamente a braccetto.
1: Anche lui le risponde, dottore Propal.
3: Ciao Selvaggi, risposta a quel pseudo medico, se realmente esiste. Io mi chiamo Peppino Spazziguti, sono da Montebelluna. Ha detto due cazzate, ma non ha risposto alla domanda: cosa fanno loro pseudo pacifisti, pseudo Propal? E mi fermo qui, perché ne avrei da dire, a partire dalle offese alle loro madri a come poter risolvere il problema di questi violenti. Ciao Selvaggi.
1: Non dirmi che abbiamo finito, ce n'ho un altro bellissimo.
0: Tienilo per domani sera. Domani sera riprenderemo da qui. Va bene? Tu mi continui. Ogni tanto, sai, nelle serie mettono non finisce.
1: Lo mettono?
0: Sì, lo mettono. Tipo, ho visto Supercar di Michael Knight e Kit.
1: Sì, lo facevo.
0: Ogni tanto lo facevo. E ci sentiamo domani, tra poco. Feel the vibe.
1: Grazie.

0: Pan. Peter Pan. Spot.
1: Festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché
5: la liquida ya no mami y tú estás bailando en la mitad, en la mitad.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Eurospar e Interspar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
9: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
10: Sedi arredo .com. Adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
11: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
12: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
13: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
14: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: è Will Smith con la sua Miami ad aprire la nostra puntata di Field Vibe. Sono le 19.35 in questo mercoledì 30 settembre 2026. Dai che iniziamo!
1: Peter Pan è Field Vibe.

potuto capire, ci sono anche io questa sera, staremo insieme fino alle 21. Buonasera a tutti, io sono Alice Serini, ci siamo sentiti anche ieri sera e anche la scorsa settimana. La Dallan è tornata dalle ferie, per il momento ci sono io, ma probabilmente tra poco ci potrebbero essere delle sorprese. Come al solito, lo sapete, parliamo sempre di musica, di cinema e di tutto quello che riguarda quel mondo che a noi piace tanto. Quindi per scoprirlo dovete solamente rimanere qui con noi su Radio Peter Pan. Radio.

prima Ellie Goulding qui su Radio Peter Pan. Stavamo parlando, anzi iniziamo proprio ora la nostra puntata di Field Vibe, quindi iniziamo a parlare di un film particolare. Non è per nulla normale questo film, solamente perché in realtà è basato sulla storia di vita di Tony Pitoni. Dico non è normale perché comunque ormai l'abbiamo conosciuto, lui è un personaggio super irriverente, è un cantautore, un performer, cioè è diventato un fenomeno super virale, sia perché è molto bravo in quello che fa, ma anche perché è un po' pazzerello, un po' fuori dagli schemi. Infatti non l'abbiamo neanche mai visto in faccia in realtà, perché lui indossa sempre la maschera di Elvis Presley. E poi un'altra cosa che lui mostra con grande orgoglio invece, quella la fa vedere proprio tutta, è la sua panza, giustamente. Infatti il suo punto forte è proprio l'antiseduzione e la sua comicità. Quindi si sta creando questo grande film, lo sta mettendo lui in piedi, perché in realtà lui è il tutto fare, cioè lui sta facendo il regista, il protagonista, ha scritto lui tutta la sceneggiatura e quindi di conseguenza ha composto anche tutte le musiche del film, perché comunque lo conosciamo anche come cantante. Il cast è composto da altri attori molto famosi e la trama del film è ispirata al suo assurdo universo, cioè probabilmente il mondo in cui vive solamente lui e che è dentro la sua testa. Infatti racconterà una storia divertente e demenziale legata ai suoi concerti, dove lui e la sua band si presentano vestiti come i guerrieri di Dragon Ball Z, trasformando la realtà in un'opera buffa e surreale. Allora Tony, io ti voglio bene, ti ascolto, sono una grande tua ascoltatrice e non vedo l'ora di far uscire, cioè che tu faccia uscire questo film, perché sarò sicuramente la prima ad andare al cinema a vederlo.

0: Sun qui su Radio Peter Pan. Amici, stavamo parlando del grande filmone che sta per uscire, proprio perché il regista di questo film è Tony Pitoni e quindi il film non si può che chiamare filmone, ovviamente con la Y finale. La cosa bella è che lui ha annunciato questa cosa ovviamente su Instagram e nei commenti tutti gli altri suoi amici artisti del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo hanno commentato, perché sono molto contenti di questa nuova uscita, ma i commenti mi hanno fatto troppo ridere, perché c'è chi ha scritto buona visioni con la Y, Dito della Piaga ha scritto notizioni con la Y, ovviamente qualcuno ha scritto congratulazioni, quindi quello va benissimo, cioè non c'è stata nessuna modifica, e poi tanti altri commenti, insomma si sono veramente divertiti. Tony Pitoni, il filmone, sarà in tutti i cinemoni, l'ha scritto lui nel decreto di correttezza, poi nella foto che appunto ha usato per annunciare il suo film sotto ha anche scritto è una locandina provvisoria, e poi ha scritto una parola per insomma ha scritto cretini, dai, è stato sciocchino il nostro Tony Pitoni. Una cosa di cui siamo certi però è che uscirà nel 2027 e qualcuno ha scritto non ci credoni, sono tutti simpatici nei commenti, veramente tutti molto molto simpatici. Ma io però ho una domanda per Tony: ma sarà la buona volta in cui toglierai la maschera e ci svelerai la tua vera identità?
1: Radio Peter Pan.

0: Shakira Bonavai qui su Radio Peter Pan. Stavamo parlando del filmone che uscirà tra poco. Tony, fallo uscire presto perché io sono troppo curiosa di vederti sui grandi schermi come un Brad Pitt. Tony, torniamo tra poconi.
1: Peter Pan.
2: Peter Pan. Spot. Non siamo soli e forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
3: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
5: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
6: Giro se batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 in punto.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Peter Pan Meteo.
9: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Peter Pan. Mentre ad ovest dell'Italia, sull'Europa occidentale, parliamo di Inghilterra, Francia, Spagna, si sta scatenando il maltempo, le classiche perturbazioni autunnali, sull'Italia permangono condizioni invece anticicloniche, di clima ancora estivo, con temperature anche domani fino a 26-27 gradi. Sarà una giornata però più nuvolosa quella di domani, soprattutto al nord-ovest, anche con qualche debole pioggia sul Piemonte e la Valle d'Aosta. Sul nord-est cielo poco parzialmente nuvoloso, qualche schiarimento in più e tra l'altro appunto con temperature fino a 26-27 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
10: Sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket e online.
11: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: seconda mezz'ora di Feel the Vibe. Ciao amici, io sono Alice Serini. Per chi si fosse appena collegato, in questa sera starò con voi fino alle 21 a parlare di musica, di cinema. Abbiamo appena parlato del filmone che uscirà tra poco, anzi nel 2027, che è il film di Tony Pitoni. Adesso però voglio raccontarvi una cosa che ha attirato la mia attenzione, cioè che Lenny Kravitz ha una discoteca privata nella sua casa a Parigi, e il fatto che nella notizia fosse sottolineato a Parigi mi ha fatto molto sorridere, perché se nella casa che ha a Parigi ha una discoteca privata, nelle altre case che ha in giro per il mondo che cos'ha in una stanza di cui noi non sappiamo l'esistenza? E da qui mi sono venute in mente tutte le cose che farei se avessi soldi infiniti. A quel punto mi costruirei una bella pista da sci in salotto. Che dite? Lui c'ha la discoteca in una camera, io la pista da sci in salotto. Non è male, ci potrei pensare. Comunque stavamo dicendo che appunto nella sua dimora anni 20, a due passi dagli Champs-Élysées, Lenny Kravitz ha deciso di costruirsi una discoteca. Praticamente è un rifugio segreto, e quindi chissà, magari va anche a ballare da solo in questa discoteca, oppure secondo voi la usa solamente quando vengono gli amici a casa, come un posto intimo, un angolo intimo con bar, musica, atmosfera? A questo punto mi sono sorte tantissime domande, però la cosa bella è proprio vedere lui in mezzo a questa sua discoteca privata, che è lì, che se la gode, se la chilla, e chissà, magari gli scappa anche una grande festa.
1: Attenzione!

Ring My Bell H su Peter Pan. Stavamo parlando di Lenny Kravitz, che ha creato la sua discoteca privata nella sua umile casa a Parigi, proprio a due passi dagli Champs-Élysées. Il caro Lenny Kravitz poi mi ha fatto anche venire in mente tutte le cose che io farei se avessi soldi infiniti, e lì guarda, me ne sono venute in mente di ogni. Però a proposito di grandi artisti, ce n'è un'altra di grande artista, che è Ariana Grande, che proprio oggi ha festeggiato 2 mesi dall'uscita di Petal, che il suo ultimo album, l'ha fatto con un post dolcissimo, cioè ha scritto Sweet Baby, definendo il suo disco un animaletto petale, quindi dicendo proprio il legame affettivo che ha con il suo disco, e ha detto ovviamente di esserne immensamente fiera, ha ringraziato i fan, e poi a chiudere il messaggio era la firma del suo alter ego Pepper, che è il simbolo di questa sua era musicale. E da qui mi è venuto in mente tutte le cose, cioè tutti gli artisti che hanno definito i loro dischi o comunque i loro singoli dei veri e propri figli, perché sono tantissimi ad averlo fatto proprio per far capire ai fan, ma non solo, anche per dire a se stessi quanto in realtà la loro passione per la musica e il lavoro che ci mettono sia intanto un impegno costante come lo è un figlio, ma poi soprattutto ti dà la soddisfazione proprio di aver fatto qualcosa di bello. Radio.

0: ufficialmente la settimana delle Deluxe e non sono io a dirlo, ma sono stati Jolier e Kid Yugi, perché hanno annunciato entrambi in questa settimana alcune estensioni dei loro album. Jolier ci ha detto che uscirà tra poco, anzi tra pochissimo, proprio il 16 ottobre, la Deluxe di Tutto è possibile atto secondo, e Kid Yugi invece in questi giorni ci ha detto che uscirà Agem. Quindi sono due progetti che hanno caratterizzato quest'anno il rap italiano, cioè praticamente due album incredibili entrambi che torneranno con delle estensioni. La cosa però che mi ha fatto anche sorridere è che Jolier aveva pubblicato il suo disco il 16 gennaio e tornerà il 16 ottobre, mentre Kid Yugi l'aveva pubblicato il primo il 30 gennaio e poi ha scelto il 30 ottobre per questo capitolo. Quindi sono stati in entrambi i casi 9 mesi esatti dalla separazione di due album. E comunque, al di là di queste coincidenze, è ancora una volta interessante vedere come i loro nomi finiscano uno accanto all'altro. Hanno fatto anche dei feat insieme e allo stesso tempo però rappresentano comunque due mondi molto diversi e anche due modi molto diversi di essere al centro del rap, perché quest'anno sembrano continuare a incontrarsi, ma in realtà appartengono da mondi completamente diversi. Da una parte abbiamo Jolier con numeri e classifiche che raccontano anche la dimensione di quella che è la musica attuale, perché ormai molto spesso ci si basa molto di più sulle classifiche e sui numeri piuttosto che su quello che si sta raccontando. Dall'altra invece abbiamo Kid Yugi che continua ad allargare il suo pubblico, mantenendo comunque un immaginario estremamente riconoscibile, quello in cui ci racconta della sua storia, dal posto in cui proviene, però mantiene sempre la sua cerchia ristretta.
1: Noise

0: Trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera l'acqua lei diventa la mia baby.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: Magari non l'avevi pianificato,
16: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
17: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
18: Prendi subito il tuo.
17: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
19: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
20: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
21: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

su Peter Pan apre la nostra terza e ultima mezz'ora di Feel the Vibe. Per chi si fosse appena connesso, io sono Alice Serini, buonasera, vi terrò compagnia fino alle 21 qui su Radio Peter Pan. Ma quanto è bello vedere i propri figli realizzarsi, ma soprattutto mettersi nei nostri panni. È quello che ha visto Gianni Morandi quando suo figlio 13 Pietro ha recitato all'interno del film che uscirà l'anno prossimo, quindi per il 2027, all'interno di Lucio, che è appunto il film ispirato alla vita di Lucio Dalla, che racconta tutta la sua carriera a partire dagli inizi fino, insomma, alla fine, fino a quando poi ha continuato ad avere la sua passione per la musica, ha scritto fino agli ultimi giorni, e racconta ovviamente del suo grande amore per la musica, ma anche per l'amore della sua città, che è Bologna, e che tra l'altro è anche la mia città, quindi è stato bellissimo vedere gli attori girare per la città. Io non li ho visti di persona, ma poi mi sono recuperata i video perché ovviamente c'era qualcuno in giro che li ha avvistati, e quindi è stato bellissimo vedere 13 Pietro che nei panni di Gianni Morandi cantava Vita con Lucio Dalla, che ovviamente non è Lucio Dalla ma è l'attore che lo interpreta. Dopo il duetto che hanno fatto a Sanremo, vederli così dal vivo, o meglio in video, è stata sempre una grande emozione.

Dance, Barry Can Swim su Peter Pan alle 20:43. Barry Can Swim è un nome molto simpatico, un nome d'arte, l'abbiamo capito che Barry non sa nuotare, questo l'abbiamo detto e ridetto, ma in realtà Barry non è lui, perché lui si chiama Joshua Spence Manny e Barry è semplicemente un suo amico che lui ha voluto prendere in giro quando ha iniziato a fare musica, non sapendo ovviamente che sarebbe diventato famoso. Alla fine poi questo nome è molto simpatico, quindi l'ha tenuto e in realtà molti pensano che sia lui, Barry, cioè l'artista Joshua, a non saper nuotare, semplicemente in realtà è un nome così d'arte, simpatico. Lui è un produttore, DJ, polistrumentista scozzese originario di Edimburgo e la sua filosofia di produzione musicale si basa sui cosiddetti incidenti felici, cioè praticamente su tutte quelle cose che ci capitano, perché capitano veramente a tutti nella vita, ma lui li chiama felici perché probabilmente è il suo modo di reagire, cioè a tutte le cose che gli succedono, bello o brutte che siano, lui reagisce con una risata. E io questa credo che sia la filosofia di vita giusta, cioè il modo per vivere sempre felici, prendersi tutto poco sul serio, sempre sorridere. E quindi lui ha tramutato anche questa sua grande filosofia di vita nella musica, perché crede che l'imperfezione in un beat, in una traccia, dia autenticità e quindi trasmetta qualcosa di reale, e che i prodotti troppo puliti siano non autentici, quindi di conseguenza non belli. Bella Barry, anzi Joshua, mi piace questa tua filosofia di vita.

Ocean House, Jubel su Peter Pan. Beh sì, la casa sull'oceano ci piacerebbe tanto, ma ormai non è più stagione, anche perché domani è il 1° ottobre e almeno per me inizia ufficialmente l'autunno, anche se lo so che è già iniziato, ma per me settembre vuol dire ancora estate, meglio abbiamo un piede da una parte e uno dall'altra. Però il 1° di autunno è per forza solo ed esclusivamente autunno. E a proposito, iniziano anche tutti i preparti esclusivi festival internazionali per quanto riguarda il mondo della musica elettronica, perché entra ufficialmente nella sua stagione autunnale, quindi tutti i grandi festival che abbiamo visto d'estate in un modo e di autunno durante l'autunno li vediamo in un altro. A proposito, mancano sempre meno giorni, quindi da domani mancheranno 5 giorni per scoprire qual è il DJ numero 1 al mondo, a proposito della Top 100 di DJ Mag di cui parlavamo proprio ieri.

0: però Fred De Palma su Peter Pan, voi pensate a fare una cosa, a raggiungerci ai nostri eventi.
1: Radio Peter Pan.
0: Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre saremo con Peter Pan alla Via dei Berici, raid in Vicenza al Parco della Pace per 2 giorni di ciclismo, musica e festa. Sabato 3 dalle 8 per tutto il giorno con Joe e Fede, dalle 18 il DJ set Peter Pan con Sister Gloria e Monica Morgan. Domenica 4 per tutto il giorno dalle 8 con Monica Morgan e Joe e dalle 16 il DJ set con Marco Baxo e Fede. Saremo presenti con tanti gadget e il nostro Peter Pan Radio Track per musica, animazione, interviste e premiazioni. L'evento è libero e aperto a tutti. Mi raccomando, venerdì 9 ottobre e sabato 10 ottobre invece saremo 2 giorni con Radio Peter Pan alla 91esima Sagra delle Castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione a Verona. Venerdì 9 con un bel Peter Pan Hangover dalle 22 in console Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer, Lex Era, Forocchi, Pole Dancer per una notte da leoni. Lo special guest sarà DJ Matrix. Sabato 10 invece con un bel Peter Pan super impetto dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Robled Man. Lo special guest sarà Angemi from Tomorrowland. Tutti gli eventi sono gratuiti e tutte le altre info sui nostri eventi li trovate sul nostro sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan.

0: è l'ultimo disco che suoniamo in questa nostra puntata di Feel the Vibe. Non è ancora il weekend però, purtroppo, ma siamo a metà settimana e quindi dai forza. Noi torniamo anche domani sempre con Feel the Vibe. Buona serata a tutti, ciao ciao.
1: Tra poco Cinedisco speciale, la saga dell'infinito, Road to Avengers, Doomsday, l'universo Marvel raccontato da più voci a tempo di DJ Maxwell.
2: Painters Bar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi, numero dopo numero.
4: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
5: il
4: un operatore.
5: Il tempo di attesa.
4: La preghiera.
5: Premi 2,4
4: per avere assistenza.
5: Sarai contattato.
4: Per forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
11: Sediarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
12: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
13: Il luce batte, è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 in punto.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
18: Forever Fun, Forever Young.
19: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
1: DJ Maxwell presenta Cinedisco speciale, la saga dell'infinito.
20: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo.
1: L'universo Marvel a tempo di DJ Maxwell.
20: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
1: Road to Avengers, Doomsday, eroi, battaglie, destini.
20: Bravo a fare discorsi, vero?
1: Road to Avengers, Doomsday, la saga dell'infinito. Episodio 1, Iron Man, l'incredibile Hulk e Iron Man 2, mostri, metallo e uomini. Living Voice, Andrea Ferrara.
2: La nostra storia non comincia con un'armatura rossa e oro, né con un uomo pronto a salvare il mondo. Comincia con un nome che sembra già un marchio: Tony Stark. La sua ricchezza sembra inattaccabile. Perfino la guerra, osservata da un palco, gli appare un problema che la tecnologia può risolvere. Cominciamo dall'immagine che il mondo ha costruito di lui.
21: Tony Stark, visionario, genio, patriota americano. Anche in giovane età, il figlio del leggendario creatore di armi Howard Stark si è ritrovato alla ribalta grazie alla sua brillante e geniale mente. All'età di 4 anni costruì il suo primo circuito elettrico, all'età di 6 il suo primo motore. A 17 anni si è laureato summa cum laude all'MIT.
2: Dietro gli applausi c'è l'impero industriale ereditato da Howard, suo padre. Tony sa costruire ciò che gli altri non riescono nemmeno a immaginare. Non ha ancora imparato a domandarsi dove finiscano le sue invenzioni. In Afghanistan, davanti ai militari, presenta il missile Jericho, con la sicurezza di chi considera già chiusa ogni discussione.
22: Dicono che la migliore arma sia quella che non si deve usare mai. Con rispetto, io non concordo. Io preferisco l'arma che si deve usare solo una volta. È così che faceva mio padre, è così che fa l'America e finora ha funzionato piuttosto bene.
2: Poche ore dopo, il convoglio su cui viaggia viene attaccato. Tony si getta a terra. L'ordigno che cade accanto a lui porta un nome familiare: Stark. Non fa in tempo ad allontanarsi. L'esplosione lo lascia con il petto pieno di schegge e una domanda a cui gli applausi non possono rispondere.
8: Cinedisco speciale, la saga dell'infinito. Episodio 1. Iron Man, l'incredibile Hulk e Iron Man 2. Un unico grande racconto. A tempo di DJ Maxwell. Road to Avengers. Tuesday su

0: Cine Disco su Radio Peter Pan.
1: Quando Tony Stark riprende conoscenza, l'Afghanistan ha le pareti di una grotta. È prigioniero degli uomini che hanno attaccato il convoglio. Accanto a lui c'è Jensen, un medico tenuto in ostaggio. Una batteria collegata al suo petto gli impedisce perfino di alzarsi liberamente.
2: Questo cos'è?
3: Quello? È un elettromagnete collegato ad una batteria per auto. Serve ad impedire che le schegge raggiungano il suo cuore.
1: I rapitori pretendono un missile Jericho. Per costruirlo gli mostrano il materiale a disposizione, casse e casse delle sue armi. Fino a quel momento Tony aveva potuto separare il proprio lavoro da ciò che accadeva lontano dai laboratori. Ora quelle armi sono davanti a lui, nelle mani di chi lo tiene rinchiuso. Jensen osserva la sua disperazione e lo costringe a guardare anche il tempo che gli rimane.
3: Il lavoro di una vita nelle mani di quei criminali. Così vuole uscire di scena? Questa è l'ultima sfida? L'ultima provocazione del grande Tony Stark? Oppure ha intenzione di fare qualcosa?
2: Se riguardo dovrei intervenire, uccideranno me, uccideranno me, uccideranno.
0: Stai ascoltando Cinedisco speciale Road to Avengers Doomsday. Tutto conduce a un nuovo destino. L'universo Marvel, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Living Voice. Andrea Ferrara.

0: Origine disco speciale. La saga dell'infinito.
1: A tempo di DJ Maxwell.
0: L'universo Marvel. Su Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
2: Nella grotta Tony Stark torna al lavoro con Jensen. I rapitori vedono due prigionieri impegnati a costruire un missile. Sotto quella sorveglianza, invece, sta prendendo forma una via di uscita. Tony realizza un piccolo reattore ARC che può sostituire la batteria. Jensen ne osserva la luce e prova a immaginare quanta vita possa contenere.
3: Cosa potrebbe generare?
4: Se i miei calcoli non sono errati, e non lo sono mai, 3 gigajoule al secondo.
3: Potrebbe tenere il tuo cuore in funzione per 50 vite.
4: Sì, o qualcosa di grosso per 15 minuti.
2: Il reattore deve alimentare un'armatura abbastanza forte da portarli fuori. Ma quando i rapitori scoprono l'inganno, la macchina non è ancora pronta. Jensen si allontana per guadagnare tempo. Tony riesce infine a muoversi, a sfondare la porta, a raggiungere l'amico. Lo trova a terra. Gli aveva promesso di rivedere la famiglia insieme a lui. Adesso Jensen può dirgli ciò che gli aveva nascosto.

0: Tony lascia la grotta portando con sé una vita che qualcun altro ha pagato. Distrugge le armi, fugge nel deserto e viene ritrovato dal colonnello James Rhodes, suo amico. Il ritorno a casa comincia da quella promessa, ancora più pesante dell'armatura.
1: Su Radio Peter Pan, Cinedisco. La saga dell'infinito. Al tempo di DJ Maxwell.

0: Cine disco speciale, la saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Un unico grande racconto su Radio Peter Pan. DJ
1: Maxwell. Negli Stati Uniti aspettano il ritorno di Tony Stark come quello di un uomo scampato alla morte. Lui, però, porta con sé anche ciò che ha visto nelle mani dei rapitori. Convoca i giornalisti. Accanto a lui c'è Obadiah Stane, il socio che lavorava con Howard e che ha guidato l'azienda durante la sua assenza. Stane si aspetta rassicurazioni. Tony ha deciso di parlare delle conseguenze del loro lavoro.
2: È successo che ho aperto gli occhi. Ho preso coscienza che io posso offrire molto di più a questo mondo del creare cose che esplodono, ed è per questo che con effetto immediato ho deciso di chiudere la divisione fabbricazione armi della Stark International.
1: L'annuncio scuote la società. Mentre Stane cerca di aggirarne gli effetti, Tony costruisce in laboratorio un'armatura più evoluta. Vuole poter intervenire dove prima arrivavano soltanto le sue armi. Crede almeno di averne fermato le vendite. Poi la giornalista Christian Everhart gli mostra le fotografie di un villaggio. Gulmira, il marchio sulle casse è ancora il suo.
3: Di quando sono?
4: Di ieri.
3: Non ho approvato spedizione.
4: Beh, la tua società sì.
3: Io non sono la mia società.
1: La distanza fra ciò che ha ordinato e ciò che continua ad accadere diventa intollerabile. Tony raggiunge l'armatura. Questa volta la sua invenzione partirà insieme a lui.
0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco.

0: Fulmira Tony Stark libera i civili e distrugge le armi che portano il suo nome. Può fermare gli uomini che le usano, ma per impedire altre consegne deve risalire a chi le autorizza. Tornato a casa, chiede aiuto a Pepper Potts, l'assistente che conosce la sua vita meglio di chiunque altro. Lei vede soprattutto il rischio. L'uomo appena tornato dalla prigionia sta già cercando un'altra battaglia.
1: Oggi non sarei vivo se non fosse per un motivo. Non sono pazzo, Pepper. Finalmente ora so che cosa devo fare. E so nel mio cuore che è giusto.
2: Non ci avevi detto che la persona da uccidere per la quale ci hai pagato era il grande Tony Stark? Come puoi vedere, Obadiah Stane, i tuoi inganni e le tue bugie ti costeranno care. Il prezzo per l'uccisione di Tony Stark è appena aumentato.
0: Il pericolo è arrivato fino alla loro casa, molto prima dell'attacco in Afghanistan. Pepper porta le prove a Phil Coulson, agente dello SHIELD, un'organizzazione che sta già seguendo Tony. Mentre lei cerca protezione, Stane va a trovare l'uomo che ormai sa troppo.

0: immobilizza. Il socio ha recuperato i resti dell'armatura costruita in prigionia e ne ha fatta realizzare una versione più grande. Ne manca soltanto una fonte di energia abbastanza piccola, quella che tiene vivo Tony. Mentre gli strappa il reattore dal petto, gli parla senza più bisogno di fingere.
1: Quando ho ordinato il tuo assassinio, io temevo che avrei ucciso la gallina dalle uova d'oro.
0: Stane se ne va lasciandolo morire. Tony riesce a raggiungere il primo reattore che Pepper aveva conservato e torna nell'armatura. Ha poca energia, l'avversario è più potente. Durante lo scontro lo attira sempre più in alto, dove ricorda di aver incontrato un problema nei propri voli di prova.
2: Hai avuto una grande idea, Tony, ma la mia armatura è all'avanguardia in tutto.
3: Tu come hai risolto il problema del congelamento?
2: Problema del congelamento?
0: L'armatura di Stane precipita, ma lo scontro non è finito. Tornati alla fabbrica, Tony chiede a Pepper di sovraccaricare il grande reattore. Lei teme di uccidere anche lui. Deve fidarsi ancora una volta. La scarica travolge Obadiah. L'azienda che aveva costruito, la loro fortuna, diventa il luogo in cui Tony riesce a fermarlo.

0: cine disco. Questo è l'universo Marvel. Road to Avengers. Tu sei da Iron Man ad Avengers Endgame. Tutto conduce a un nuovo destino. La saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: Dopo la morte di Stain, Tony Stark deve spiegare al mondo chi abbia combattuto dentro quell'armatura. Coulson ha preparato una versione ufficiale. Una guardia del corpo, un intervento eccezionale, nessun legame diretto da ammettere. Tony si presenta ai giornalisti con il testo davanti. Rhodes gli rimane accanto, pronto a riportarlo sulla strada concordata.
2: Io non sono certo uno che fa l'eroe, mi pare evidente, vista la mia lunga lista di difetti caratteriali, tutti gli errori che ho commesso, principalmente in pubblico. Attieniti al testo. La verità è che io sono Iron Man.
1: Da quell'istante l'armatura ha un volto. Tony torna a casa pensando di aver deciso da solo come stare davanti al mondo, ma ad aspettarlo trova uno sconosciuto. L'uomo gli parla di altre persone con capacità straordinarie, di una realtà molto più vasta delle sue invenzioni.
2: Chi sarebbe lei? Nick Fury, direttore dello SHIELD. Oh, sono qui per parlarle dell'iniziativa Vendicatori.
1: Fury sta cercando persone capaci di affrontare insieme ciò che nessuno potrebbe fermare da solo. Il suo progetto deve ancora trovare una forma e mentre Tony ha appena scelto di farsi riconoscere, un altro uomo misura la propria salvezza nei giorni

0: Dopo la rivelazione di Tony Stark, il mondo conosce un uomo che può mostrarsi dentro un'armatura. Nello stesso mondo, Bruce Banner darebbe qualsiasi cosa per scomparire. Si nasconde in Brasile, lavora a una fabbrica di bibite e conta i giorni dall'ultima trasformazione. Un esperimento con i raggi gamma ha legato la sua vita a Hulk. Quando il corpo supera il limite, emerge una forza che Bruce non sa governare. Per questo impara a respirare, a riconoscere la paura prima che diventi una reazione fisica. Una ferita sul lavoro lascia cadere il suo sangue nella linea delle bottiglie. Quell'incidente raggiunge gli uomini del generale Thaddeus Ross.
1: Dove è stata imbottigliata?
2: A Porto Verde, in Brasile.
1: Chiedi alla nostra agenzia sul posto di cercare un bianco in quello stabilimento. Digli di non contattarlo, lo perderemmo se dovesse accorgersi di loro.
3: Cinedisco speciale, la saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Un unico

0: Stai ascoltando Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell, l'universo Marvel su Radio Peter Pan. Peter Pan.
1: In Brasile Bruce Banner si accorge di essere braccato. Il generale Ross ha mandato uomini addestrati a catturarlo, fra loro il veterano Emil Blonsky. Bruce corre fino alla fabbrica dove lavorava. La paura e lo sforzo gli tolgono il controllo che cercava di conservare. Quando Hulk emerge, i soldati non sanno più che cosa abbiano davanti. Blonsky torna da generale, convinto che l'uomo inseguito e la creatura siano due avversari diversi.
2: Ma se Banner sa che cos'è quella, io lo troverò di sicuro. Gli metterò un piede sulla gola e...
3: Era Banner.
1: Ross gli racconta allora il programma per potenziare i soldati. Banner credeva di studiare una protezione contro le radiazioni. Chi finanziava l'esperimento cercava qualcosa da usare in guerra. Blonsky ascolta con l'attenzione di chi ha appena scoperto una forza superiore alla propria. Il generale invece non considera la fuga di Bruce una rinuncia al progetto.
3: E qualcosa è andato molto male, oppure è andato molto bene. Per quanto mi riguarda, quell'uomo appartiene all'esercito degli Stati Uniti.
0: Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito. Torna dopo la pubblicità.
4: Sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
7: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139€ in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
8: È possibile.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.

0: Ecco la merenda.
1: Ma è il panino al prosciutto.
0: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
2: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
0: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Peter Pan, forever fan, forever young.
7: DJ Maxwell presenta Road to Avengers, Doomsday, la saga dell'infinito. Episodio 1, Iron Man, l'incredibile Hulk e Iron Man 2, mostri, metallo e uomini. Living Voice, Andrea Ferrara.
8: Bruce Banner ha lasciato il Brasile, ma vivere nascosto non lo libererà da Hulk. Negli Stati Uniti cerca i dati dell'esperimento, spera che contengano una strada per tornare quello di prima. Per recuperarli, deve avvicinarsi anche alla vita che ha abbandonato. Ritrova Betty Ross, la scienziata che amava e che è figlia del generale da cui fugge. Betty ha continuato a custodire una possibilità di rivederlo.
9: Sono andata lì prima che portassero via tutto. Speravo che un giorno in qualche modo potessero dirci qualcosa.
8: Essere di nuovo vicini non cancella gli anni di assenza. Betty vorrebbe trovare un accordo con suo padre. Bruce conosce invece il destino che lo aspetterebbe consegnandosi. Deve farle capire perché continua a scappare.
10: Mi ha detto quello che intendeva fare. Vuole il mio DNA. Vuole decodificarlo per poterlo riprodurre. Vuole farne un'arma.
8: L'esercito li raggiunge all'università. Bruce si trasforma e porta Betty lontano dagli spari. Blonsky, già sottoposto a un trattamento che ne aumenta la forza, prova ad affrontarlo e viene gravemente ferito. Per Bruce il potere è una condanna.

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan.
1: A New York, Bruce Banner e Patty raggiungono Samuel Stearns. Durante la fuga, il ricercatore ha comunicato con Bruce e studiato campioni del suo sangue. Ora può provare un trattamento, ma l'entusiasmo con cui osserva quell'organismo è molto diverso dalla stanchezza dell'uomo che lo abita. Prima di affidarsi a lui, Bruce chiarisce che cosa spera di ottenere.
2: Io non voglio controllarlo, me ne voglio liberare.
1: La trasformazione si arresta, senza che nessuno possa promettere che sia finita per sempre. Ross arriva e porta via Bruce. Nel laboratorio resta Blonsky, guarito e ancora insoddisfatto del potenziamento ricevuto. Ha visto ciò che Hulk può fare e vuole la stessa forza. Costringe Stearns a usare su di lui il sangue di Banner, nonostante il ricercatore non conosca le conseguenze delle combinazioni.
2: Ne ho bisogno, fammi così. Io non so che cosa hai già dentro di te. La mistura potrebbe creare un abominio.
1: L'esperimento non lascia a Blonsky la forma di un uomo. La creatura che si rialza distrugge il laboratorio e raggiunge Harlem. La caccia a un essere pericoloso ne ha appena liberato un altro, senza nessuno capace di fermarlo.
0: Stai ascoltando Cinedisco speciale Road to Avengers Doomsday. Tutto conduce a un nuovo destino. L'universo Marvel raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Living Voice. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.

0: su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. La saga dell'infinito. Al tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell.
1: Bruce Banner è sull'elicottero del generale Ross quando Harlem comincia a chiedere aiuto. Blonsky devasta le strade. L'esercito non riesce a contenerlo. Poco prima Bruce sperava di essere liberato da Hulk. Adesso, guardando ciò che accade sotto di loro, capisce che quella forza potrebbe essere l'unica possibilità rimasta. Chiede di scendere. Ross vuole una garanzia che Bruce non può dargli.
2: Credi di poterlo controllare?
3: No, no, no, non controllarlo, ma spingerlo contro di lui.
4: E se non ce la fai?
3: Abbiamo creato noi questo. Tutti noi.
1: Bruce si lascia cadere, senza sapere se il trattamento di Stearns gli permetterà ancora di trasformarsi. Hulk riemerge fra le strade e affronta Blonsky. Attorno a loro ci sono persone che non hanno scelto quella guerra. Anche Betty e suo padre finiscono in pericolo. La forza da cui Bruce è fuggito deve ora servire a raggiungerli e proteggerli. Hulk riesce a fermare l'avversario. Betty gli impedisce di oltrepassare l'ultimo limite e Blonsky rimane vivo. Poi Bruce scompare ancora. Non ha trovato la vita di prima, ma ha scoperto che dentro quella trasformazione può esserci anche una scelta, anche una scelta, anche una scelta.

0: Stai ascoltando Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell, l'universo Marvel su Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
1: Lasciamo Bruce alla ricerca di un equilibrio e ritroviamo Tony Stark nei mesi successivi alla sua rivelazione pubblica. Anche lui deve difendere qualcosa che altri vorrebbero usare. Il governo pretende la consegna dell'armatura. In Senato, Tony affronta la richiesta come se fosse un'altra occasione per divertirsi davanti alle telecamere.
2: Io sono Iron Man. L'armatura e io siamo un tutt'uno. Consegnare l'armatura vorrebbe dire consegnare me stesso e questo equivarrebbe ad un contratto di schiavitù o di prostituzione a seconda delle circostanze.
1: Quando torna in laboratorio, gli applausi non lo seguono. Jarvis, l'intelligenza artificiale che lo assiste, misura l'avanzare del palladio nel sangue. Il reattore continua a proteggergli il cuore, ma ogni giorno gli lascia meno tempo.
3: Fortunatamente, il congegno che la sta tenendo in vita la sta anche uccidendo.
1: Tony tiene nascosta la malattia a Pepper e a Rhodes. Cerca un sostituto al palladio, senza trovarlo, e continua a mostrarsi invulnerabile. Quell'immagine sta per essere colpita da un uomo che conosce la sua tecnologia e porta con sé una storia di famiglia molto diversa dalla
0: Cinedisco,
1: sua.
0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan.

0: grande racconto su Radio Peter Pan.
1: A Monte Carlo, Tony Stark incontra un avversario che non avrebbe dovuto esistere: Ivan Vanko.
2: Ivan Vanko.
1: Ivan Vanko lo attacca con fruste alimentate da un reattore simile al suo, davanti al pubblico e alle telecamere. Tony sopravvive, poi raggiunge Ivan in prigione. Vuole capire come uno sconosciuto abbia costruito quella fonte di energia. La risposta lo riporta a un nome che appartiene alla generazione di suo padre.
3: A proposito di ladri, dove l'hai preso questo modello?
4: Da mio padre, Anton Vanko.
3: Mai sentito?
4: Mio padre è la ragione per cui tu sei vivo.
1: Ivan è cresciuto nel rancore. Considera il successo degli Stark il risultato di un lavoro sottratto ad Anton, suo padre, e vuole incrinare la sicurezza con cui Tony lo rappresenta. Il fallimento dell'attacco non sembra turbarlo. Ha già mostrato al mondo una vulnerabilità.
4: Perché gente smetta di credere in Dio? Basta che tu sia capace di ferirlo e le acque si macchieranno di sangue e verranno gli squali.
1: Fra chi ha osservato c'è Justin Hammer, industriale rivale di Stark. Per lui Ivan è la possibilità di ottenere ciò che Tony si rifiuta di consegnare. Ne organizza la fuga e gli offre un laboratorio. Crede di aver trovato un collaboratore. Ivan ha semplicemente trovato gli strumenti per continuare.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco, la saga dell'infinito, a tempo di DJ Maxwell.

0: Dark e Iron Man 2, un unico grande racconto. A tempo di DJ Maxwell, Living Voice. Andrea Ferrara.
1: A casa di Tony Stark è in corso una festa di compleanno, ma l'uomo festeggiato teme di non averne molte altre. Ha affidato l'azienda a Pepper e nasconde il proprio avvelenamento dietro comportamenti sempre più pericolosi. Davanti agli invitati usa l'armatura come un giocattolo. Rhodes lo guarda, poi ne indossa un'altra. L'amicizia non gli permette più di restare a osservare.
2: Tu non meriti di indossare una di queste. Toglitela.
3: Goldstein.
4: Sì, signor Stark.
3: Qualcosa con le percussioni, così per quanto il mio amico.
1: La casa diventa il luogo di uno scontro fra amici. Rhodes se ne va portando l'armatura ai militari. Il giorno dopo Nick Fury raggiunge Tony e gli mostra quanto poco delle sue decisioni sia rimasto segreto. Natasha Romanoff, entrata nell'azienda sotto copertura, è un agente dello SHIELD. Fury conosce la malattia e riconosce gli addii nascosti dietro quei gesti.
5: Hai nominato quella ragazza amministratore delegato, hai dato via tutte le tue cose. Hai permesso al tuo amico di volare via con la tua armatura.
1: Tony deve cercare una soluzione nel lavoro dell'uomo da cui si è sempre sentito distante. Per continuare a vivere dovrà provare ad ascoltarlo ancora.

0: la saga dell'infinito. Episodio 1. Iron Man, l'incredibile Hulk e Iron Man 2. Un unico grande racconto. A tempo di DJ Maxwell. Road to Avengers. Tuesday su Radio Peter Pan.
1: Nel laboratorio Tony Stark riapre le scatole di Howard. Fury gli ha spiegato che suo padre aveva lavorato con Anton Vanko prima della loro separazione. Adesso Tony cerca soprattutto un'alternativa al palladio. Fra punti e vecchie bobine trova un messaggio registrato per lui. Guarda il padre parlare da un tempo in cui il figlio era ancora un bambino e rimane davanti allo schermo.
2: Quello che ora è e resterà sempre la mia più grande creazione. Sei tu.
1: Dopo quelle parole osserva diversamente anche il plastico dell'esposizione progettata da Howard. La disposizione degli edifici nasconde la struttura di un elemento che allora non si poteva realizzare. Tony la riconosce. Smonta il laboratorio, prepara nuovi strumenti e coinvolge Jarvis in un lavoro che attraversa due generazioni.
3: Cosa vuole ottenere, signore?
2: Sto scoprendo... sto riscoprendo un nuovo elemento, credo.
1: Il nuovo nucleo sostituisce il palladio. Tony può finalmente guardare al giorno successivo senza considerarlo soltanto tempo che gli manca. Fuori dal laboratorio, però, Hammer sta per presentare le macchine costruite da Ivan. Mentre un figlio trova nel padre una possibilità di vivere, un altro continua a cercare vendetta.
0: Cinedisco. Su Radio Peter Pan.

0: Questo è Cinedisco. Questo è l'universo Marvel. Road to Avengers. Doomsday. Da Iron Man. Ad Avengers Endgame. Tutto conduce a un nuovo destino. La saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: Alla Stark Expo, Justin Hammer si presenta al pubblico con l'esercito che sperava di costruire. Accanto ai droni c'è Rhodes, nell'armatura modificata per i militari. Nessuno fra gli spettatori vede Ivan Vanko. È rimasto nel laboratorio, da dove può comandare le macchine che Hammer considera proprie. Sul palco comincia la dimostrazione.
2: Signore e signori, sono lieto di presentarvi il nuovo volto dell'esercito degli Stati Uniti. Il drone Hammer!
1: Tony arriva per avvertire Rhodes, ma Ivan prende il controllo anche della sua armatura. L'amico diventa un avversario contro la propria volontà. Natasha raggiunge il laboratorio e riesce a liberarlo. Finalmente Tony e Rhodes possono combattere dalla stessa parte. Abbattono i droni e affrontano Vanko, protetto da una nuova corazza. Per fermarlo Tony propone all'amico di combinare ciò che ciascuno può fare da solo.
3: Rhodey, ho un'idea.
2: Vuoi diventare un eroe?
3: Come? Potrebbe servirmi un aiutino. Tira sulla mano.
4: È questa la tua idea?
3: Yep.
4: Sono pronto, pronto. Dai.
1: Vanko cade e attiva l'autodistruzione delle macchine. Tony corre da Pepper e la porta via prima dell'esplosione. Sopravvive ancora, questa volta dopo aver accettato che altri entrassero nella battaglia insieme a lui.
0: Cinedisco, Cinedisco, su

0: con la Stark Expo, Tony incontra Nick Fury. L'iniziativa Vendicatori ha bisogno di capacità straordinarie, ma Fury ha osservato anche come Tony le usa e come tratta chi gli sta accanto. Gli mette davanti una valutazione. Stark comincia a leggerla con la sicurezza consueta, finché arriva alla parte che lo riguarda personalmente.
1: Valutazione reclutamento progetto Vendicatori Iron Man sì? Ci voglio pensare un po'.
2: Continua a leggere.
1: Tony Stark non... non consigliato. Ma non ha nessun senso.
0: Per ora gli viene offerto un incarico da consulente. Lo ritroviamo così davanti al generale Ross, ancora segnato dalla caccia fallita Banner. Tony introduce una possibilità diversa da quella di impadronirsi di un singolo uomo.
1: Se le dicessi che noi stiamo mettendo insieme una squadra? Noi chi?
0: La nostra storia ha incontrato persone che cercano di cambiare la propria vita. Tony ha scelto di esporsi. Bruce continua a nascondersi. Fury prova a immaginarle insieme. Non conoscono ancora le gemme che finiranno per attraversare i loro destini. Intanto Coulson, mandato in Nuovo Messico, raggiunge un cratere nel deserto. Guarda ciò che si trova al centro e chiama il direttore.
3: Signore, l'abbiamo trovato.
4: Cinedisco speciale. La saga dell'infinito torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con l'episodio 2.

0: Jackpot.
1: Delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre.
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
7: a Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: Every bad boy needs a good girl. Like that.
1: Ora su Radio Peter Pan, Panda suonando More Music
2: in the mix.
3: Con i suoni.

sono Divo. Questo era il mio More Music in the mix. The mix. Mi raccomando, mi raccomando, let's play House Music. House Music. Radio Peter Pan.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: Forza. Il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: In the mix. It's time to Spillo.
1: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul More Music in the Mix. Io sono Spillo e i prossimi 30 minuti li abbiamo dedicati alla musica mashup. Iniziamo con Better Off Alone con Sorpresa.

0: Tra poco, Techno Classic con Andrea Nordio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter Pan. Squat.
1: Eurospar e Interspar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano. Raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket e online.

0: Show Peter Pan.
1: La mia,
0: la tua,
1: la nostra storia.
0: Tecno Classic. La storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corsi.
1: Story by Andrea Nordio.
0: On Radio Peter Pan.
1: Tecno Classic.
0: Tecno Classic. Perché il classico non si batte.
2: Ladies and gentlemen, welcome back. Nuovo appuntamento con il programma più elegante di Radio Peter Pan.
3: Già sapete di cosa sto parlando, si chiama Tecno Classic.
2: Io sono Andrea Nordio e ho il compito di presentare e elencare le canzoni che hanno selezionato per voi
3: i docenti di scuola di tecno, i classici, i soliti, gli immortali.
2: Luca Antolini, soprannominato The Navigator, e Marco Cordi, soprannominato il cacciabombardiere.
3: Come sempre ci sposteremo nel tempo, nella velocità.
2: Cominciamo con tre dischi che possiamo già considerare tre dischi storia, perché il primo
3: è del 1994, Mystic Force con Psychic Harmony.
2: Subito dopo, 1993, Age of Love con il disco omonimo e la versione
3: di Jam and Spoon.
2: E a chiudere, dal 1998, Storm con il disco omonimo.
0: On Radio Peter Pan. The Techno Classic con Luca Antolini.

0: Pan, Luca Antolini e Marco Cordi. Marco Cordi.
1: Tecno Classic.
0: Perché il classico non si batte.
2: Non si batte.

0: maestri docenti di scuola di techno, Luca Antolini e Marco Cordi.
1: Storm dal 1998, prima invece Age of Love e ad aprire invece Mystic Force con
0: Psychic Harmony. Eravamo a 128 bpm, quindi
1: è la fase di riscaldamento, sapete che si parte piano, con calma.
0: Io saluto e ringrazio tutti quelli che durante questa oretta che passiamo assieme il sabato sera, almeno la versione inedita, poi
1: potete riascoltarci sul sito peterpan.it in qualsiasi momento
0: e anche in tantissime altre piattaforme nella sezione podcast.
1: Attention. E anche quelli che hanno fatto qualche storia magari su Instagram taggandoci per

0: Alice Emanuel Top, prima invece Picotto con Comodo e ad aprire Robert Miles con Children. Questo sì era un po' il momento storia, sia storia della musica se vogliamo, sia storia su Instagram per far vedere che chicchette vanno in onda su Radio Peter Pan il sabato sera.
1: Yeah, baby.
0: Si avvicina il momento della prima hardstyle track. Sapete che il programma è strutturato in questo modo: si parte tra virgolette piano, si aumenta la velocità, alla fine della prima mezz'ora abbiamo un bel 150 bpm che ci ricarica e poi torna di nuovo alla fine un'altra hardstyle track. Ma adesso rimaniamo a 138 bpm e lo facciamo con il cacciabombardiere Marco Corti, questa è la sua Do It. Subito dopo Era Vulgaris con Buster Ben e a chiudere Zombie Nation.

0: arrivato quel momento.
1: Dopo essere partiti a 128 bpm con dischi del 1993, poi spostati
0: fino al più recente, che comunque stiamo parlando di qualche anno fa, il 2004,
1: adesso invece arriviamo al 2008, ma la velocità è quella che ci interessa, ovvero 150 bpm per la prima Arza, il track di questa puntata,
0: Techno Boy con Ti Sento.

0: Techno Classic. Almeno questa era la prima metà di Techno Classic. Pubblicità e poi avanti perché la techno continua.
1: On Radio Peter Pan. Techno Classic con Luca Antonini e Marco Corbi.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
1: Squat.
4: Siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
8: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Techno Classic.
1: Seconda parte di questo meraviglioso programma che si chiama Techno Classic. Io dico sempre il più elegante, dirà di Peter Pan, scuola di techno con Luca Antolini e Marco Cordi. Non ho detto,
2: nella prima mezz'ora, mi dispiace che ve la siate persa se siete appena arrivati,
1: che questa è una puntata speciale, ovvero
2: in questo programma è possibile
1: in tutte le occasioni richiedere, consigliare, suggerire una canzone che vorreste ascoltare
2: appunto nella puntata che andrà in onda
1: la settimana successiva. Questa è una puntata speciale perché abbiamo raccolto la maggior parte delle richieste
2: e di conseguenza ci sono tutte le canzoni che voi volevate ascoltare, ma
1: è molto più chiaro ascoltandolo che si capisce
2: cosa volevate effettivamente ascoltare su Radio Peter Pan, tipo
1: Darude con Sandstorm,
2: subito dopo YOMC
1: Oasis, meglio conosciuta come Magia,
2: e a chiudere Mike Energy Lost in Dreams, meglio conosciuta come I Violini.
0: On Radio Peter Pan, The Techno Classic con Luca Antolini.

There's no way out. We're lost in dreams.

violini, violini, violini. Altro nome con cui è conosciuta questa canzone di Mike Energy, Lost in Dreams. Prima invece l'altra conosciuta come Magia, Magia, grazie alla voce di Franchino, era YOMC Oasis, ad aprire Darude con Sandstorm. Go! Si continua, anche aumentando la velocità, ad ascoltare le canzoni che voi avete richiesto in questa stagione, in queste stagioni di Techno Classic, tipo Brooklyn Bounce, Bass Beat and Melody. A chiudere Hands and Cold con Second Trip, e ad aprire invece il Navigator Luca Antolini con

0: disco che chiude questa tranche, prima invece Bass, Beat and Melody, ad aprire Luca Antolini con The Race.
1: State ascoltando Scuola di Techno, perché il classico non si batte. Ridendo e scherzando siamo arrivati a 142 bpm, aumentiamo ancora.
0: 145, aspettando la hardstyle track di chiusura di questa puntata.
1: Go! Adesso dal 1995 c'è Sunbeam con Outside World,
0: subito dopo Cherry Moon con The House of House
1: e a chiudere Legend B con Lost in Love.

0: c'è che dire se non grazie mille, grazie a voi che avete ascoltato questa puntata, grazie mille a Luca Antolini e Marco Cordi per aver selezionato tutte queste canzoni, anche questa bellissima per chiudere a 150 bpm.
1: Zatox è proprio il nostro navigator Luca Antolini con Open Your Mind.
0: Torniamo sabato prossimo con una puntata inedita, potete riascoltarci in qualsiasi momento dal sito peterpan.it nella sezione podcast. Per oggi la techno è finita, andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
2: Hasta la vista, baby.
3: Peter Pan.

grazie a DAB+ FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Lasciami stare, sono white girl wasted.
1: Stasera l'acqua lei diventa la mia baby. Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. What?
3: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Peter Pan Night Vibes. La notte è Peter Pan Night Vibes.
1: Come together all over the world.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
2: The Second Voice. The

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
4: Stusa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
5: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
6: Forever Fun, Forever Young.
7: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League, it's me.